0: già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito ed è atteso per ottobre il report dell'Unione sul nuovo patto europeo sui migranti, mentre in Italia è scontro sui CPR, i centri per i rimpatri tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz, definendolo territorio americano. E dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro. Domani scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
2: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
3: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
4: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
2: La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro, in autostrada a 2,08, rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio, venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca mercoledì, l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla, ora sono sotto inchiesta.
5: Un dramma determinato da una mancata immunizzazione, ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
6: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
5: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite, il direttore sanitario Domenico Cipolla.
7: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
5: Elena Baiocco, GR1.
1: Meteo, situazione in miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Rimane per oggi l'allerta gialla in 5 regioni, ma sarà una giornata in gran parte soleggiata, con cieli sereni e temperature abbastanza elevate, soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni, nuova ondata di caldo in tutta Italia. calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda pole position per Norris. Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei dopo l'esordio vincente contro la Croazia. Le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. Giochi del Mediterraneo, 13 medaglie per i nostri atleti, oro a Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per i minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su,

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: È il momento della classifica Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. 20 posizioni, 20 brani più suonati, più ascoltati in radio, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dal numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica, ma partiamo subito con la musica. Posizione numero 20 per Tame Impala.

0: fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo che ci sentiamo domani per scoprire le altre 10 posizioni grazie agli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, restate all'ascolto di Raiso Radio. A domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La storica visita di Leone XIV al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, acclamato tra i padiglioni del tradizionale appuntamento di comunione e liberazione, il Papa ha lanciato un appello per un nuovo modello di società. L'inviata.
3: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Cea le aspettava un papa da 44 anni. L'ultima visita, quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità. Occorrono pionieri coraggiosi.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
3: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
4: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia
0: ore,
3: e la finanza dal business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, occorre riaccendere sogni e visioni. Leone abbraccia i giovani.
4: Ciao ragazzi! Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
3: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Putin ammette, i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia, dobbiamo rafforzare le difese aeree, e minaccia una risposta militare distruttiva. Intanto il presidente francese Macron sente Zelensky e promette l'invio di più intercettori. Domani il vertice dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà da remoto. Tra Stati Uniti e Iran ora è anche guerra economica dopo l'annuncio di Trump su Hormuz, ma le minacce reciproche non bloccano del tutto il passaggio delle navi nello stretto.
5: Lo stretto di Hormuz è territorio americano. Trump torna a sfidare l'Iran sul nodo centrale del conflitto. La strategia statunitense ora è stringere la morsa economica su Teheran. Replica Reza Zahei, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano. Se Trump aggredisce, risponderemo con forza, e se i paesi vicini collaborano con gli americani, colpiremo i loro interessi. Non una goccia di petrolio passerà. Al di là delle parole, secondo il sito Axios, circa 40 navi hanno attraversato nella notte tra venerdì e sabato lo stretto di Hormuz, in entrata e in uscita, 16.000 barili di petrolio. Lo rivelano funzionari americani. Anche la Repubblica Islamica ha autorizzato il passaggio di petroliere irachene nello stretto dopo le pressioni dell'Iraq. Nell'ultima settimana il traffico per Hormuz è aumentato del 27%, 103 navi in entrata, 89 in uscita, anche se siamo ben lontani dai livelli pre-guerra. Alba Arcuri, GR1.
2: E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro, il gasolio tocca i 2,20 in autostrada, la verde i 2,08. Domani scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il caso di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo i genitori Novax, l'iscrizione nel fascicolo della procura, un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista mercoledì. Positivo alla difterite anche il cugino della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha anche disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di minori non vaccinati. Meteo, la situazione in miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni, dei temporali, degli allagamenti delle scorse ore. Oggi sole e temperature abbastanza elevate, soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1, il Gran Premio d'Olanda pole position per Norris, Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie per i nostri atleti.
0: 13 medaglie, tutte arrivate dal nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Profeta in patria, Benedetta Pilato, la tarantina stravince i 100 rana davanti a Lisa Angiolini e al pubblico di casa, in festa per il primo oro dei giochi con tanto di nuovo record della competizione. Stessa specialità, altra doppietta al maschile, con Gabriele Mancini a precedere di appena 46 centesimi Cristian Mantegazza. Doppio podio anche nei 1500 stile libero, con l'oro di Noemi Cesarano e il bronzo di Azzurra Sbaragli, e nei 400 stile libero con Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano, rispettivamente al secondo e terzo posto. A completare il magico pomeriggio del nuoto azzurro, altri 5 argenti: Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Federica Toma e Matteo Benini nei 200 dorso e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. A mani vuote invece le due crono di ciclismo, come il taekwondo e la scherma nella sciabola. Alla fine della prima giornata di gare, Italia seconda nel medagliere alle spalle della Turchia, ma in testa per numero di metalli conquistati. Emanuele Granelli, GR1.
2: E chiudiamo con la pallavolo. Ancora una vittoria per l'Italia agli europei dopo l'esordio vincente contro la Croazia. Le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia. Dobbiamo rafforzare le difese aeree. Minaccia una risposta militare distruttiva. Intanto il presidente francese Macron sente Zelensky e promette l'invio di più intercettori. Domani il vertice è debole, interosi. La premier Meloni parteciperà da remoto. Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre, la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito ed è atteso per ottobre il report dell'Unione sul nuovo patto europeo sui migranti, mentre in Italia scontro sui CPR, i centri per i rimpatri, tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz definendolo territorio americano e dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera, Israele usa armi al fosforo. E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro. Il gasolio tocca i 2,20 in autostrada, la verde i 2,08 e domani scade la proroga del taglio delle accise sul diesel. Questo è il tema migranti, restano al centro del confronto politico.
3: Fratelli d'Italia rivendica il patto europeo su immigrazione, asilo e smonta i numeri della sinistra sul rientro dei dublinanti del nostro paese. Linea condivisa da Forza Italia che poi torna sui temi economici. Maurizio Gasparri.
4: La Schlein e il campo largo minacciano nuove tasse e addirittura una patrimoniale. Forza Italia indica una strada del tutto diversa. Meno tasse per le famiglie e per le imprese con la nuova legge di stabilità.
3: Contrario alla patrimoniale anche Matteo Salvini che assicura dalla Germania non arriverà nessun migrante. Poi, dopo le sollecitazioni interne sulla gestione del partito, si dice disponibile a condividere responsabilità e a rafforzare la squadra. Dall'opposizione si insiste sul tema migranti e sul difficile momento economico del paese. Dal Partito Democratico, Elly Schlein parla di un'Italia fragile che non cresce nonostante il PNRR. Il DEM, Stefano Bonaccini.
5: Crollano gli investimenti, la crescita, che è una delle peggiori d'Europa, crolla la qualità della sanità pubblica e anche la sicurezza dei cittadini.
3: Il Movimento 5 Stelle invoca interventi immediati, un nuovo PNRR con Giuseppe Conte che torna sul tema caro carburante e dice servono misure vere di impatto contro i vari rincari. Pensiero condiviso da AVS, il governo Meloni dicono non affronta i veri problemi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Il caso di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo i genitori Novax. Mercoledì l'autopsia, positivo la difterite anche il cugino della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha anche disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di minori non vaccinati. Sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso il ragazzino di 15 anni e l'uomo di 35 trovati senza vita in una struttura del palo di Allumiere vicino a Roma.
6: Lo stand ermeticamente chiuso con le cerniere lampo, dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumiere alle porte di Roma.
7: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, hai capito, magari di solito alla mattina aprono.
6: Alle 12.30, allarmati dal silenzio, gli esercenti e gli altri ambulanti decidono di chiamare i soccorsi. Li hanno trovati supini, senza vita. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura. Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia. Paola Cortese, GR1.
2: Meteo, situazione miglioramento al nord dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Oggi sole, temperature abbastanza elevate soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda, pole position per Norris. Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei dopo l'esordio vincente contro la Croazia e le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. Giochi del Mediterraneo subito, 13 medaglie per i nostri atleti, oro per Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana e per Noemi Cesarano nei 1500 stile libero. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Raiso Radio.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia una risposta militare distruttiva. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi domani nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
3: Diversi leader europei e non solo sono attesi a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 persone ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito ed è atteso per ottobre il report dell'Unione sul nuovo patto europeo sui migranti, mentre in Italia è scontro sui CPR, i centri per i rimpatri, tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz definendolo territorio americano. E dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. Le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro. Domani scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
4: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
5: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
6: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
4: La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro, in autostrada a 2,08, rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca: mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla, ora sono sotto inchiesta.
7: Un dramma determinato da una mancata immunizzazione, ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
8: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
7: La pediatra Diana Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite, il direttore sanitario Domenico Cipolla.
0: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
7: Elena Baiocco, GR1.
2: Sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso il ragazzino di 15 anni e l'uomo di 35 trovati senza vite in uno stand gastronomico allestito per il palio di Allumiere vicino a Roma. I carabinieri stanno verificando la posizione lavorativa del 35enne e perché il minorenne dormisse nella struttura. Meteo, situazione in miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Oggi sole e temperature abbastanza elevate, soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda pole position per Norris. Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei dopo l'esordio vincente contro la Croazia. Le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. Giochi del Mediterraneo subito, 13 medaglie per i nostri atleti, oro per Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei Centorana e per Noemi Cesarano nel 1500 stile libero. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: Le 5:32 minuti e 42 secondi. Buona giornata, buona domenica da Alessandro De Gerardis. Vediamo subito cosa ci attende sul fronte meteo. Siamo collegati con il luogotenente Andrea Gurrieri. Buongiorno e buona domenica.
7: Sì, grazie, buongiorno e buona domenica a voi in studio e a chi ci sta ascoltando su Isoradio. Sull'Italia sta rimontando l'alta pressione che dal Nord Africa si spinge fin sulle nostre regioni meridionali, favorendo cielo sereno ovunque e temperature elevate durante il giorno, specie sulle due isole maggiori. Al momento il cielo sul nostro paese si presenta sgombro da nubi significative. Abbiamo solo la presenza di nubi basse sulla pianura padana tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e sulle zone montuose del Triveneto, con qualche debole piovasco come sul Bergamasco e nel Bresciano. Nubi basse le ritroviamo anche sulle Marche e sulle coste adriatiche della Puglia, ma senza precipitazioni. Per le prossime ore non ci saranno grandi variazioni del tempo, quindi ampio soleggiamento ovunque e locali addensamenti durante le ore centrali sulle Alpi e sui rilievi appenninici, specie quelli centro-settentrionali. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento su tutte le regioni e potranno raggiungere i 36-37 gradi sulla Sardegna e in generale al sud. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Meghan Trainor con All About The Bass, il brano che nel 2014 la trasformò in un fenomeno mondiale, ritmo irresistibile, atmosfera retro, messaggio chiarissimo, quello di sentirsi bene con se stessi senza inseguire modelli impossibili. Insomma, una canzone che mette subito di buon umore, e meglio così iniziamo bene la domenica. Allora, buona domenica, buona giornata da Alessandro De Gerardis, Giovanna Inzardi alla parte tecnica. Per quanto mi riguarda, viaggeremo fino alle 9. Andiamo subito sulla 1. Si è verificato un incidente tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. C'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento. L'incidente al chilometro 173. Veicolo fermo in A23 fra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud in direzione sud verso Palmanova. Siamo al chilometro 109 e 200. Vediamo la situazione meteo. Un unico tratto interessato dalla pioggia adesso in A23 Palmanova Tarvisio tra Gemono Zoppo e Ugovizza. E arriva Ligabue.

Dopo la novità di Ligabue è qualcosa per te, la novità di Paul McCartney, questa Come Inside, un invito ad aprire la mente e il cuore, ad abbassare le difese e lasciarsi conoscere davvero. Un McCartney energico, sorprendentemente rock, prodotto insieme ad Andrew Watt dal nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Insomma, 84 anni, Paul continua a ricordarci che per avvicinarsi davvero a qualcuno basta qualche volta avere il coraggio di dire entra nel mio mondo. Noi entriamo nel mondo dell'info mobilità e aggiorniamo la situazione in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano, 2 km di coda con tendenza all'aumento, chilometro 173 lo sbandamento di un'auto. Poi segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 109.2 fra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud in direzione di Palmanova. Fate attenzione. Arriva Adriano Celentano, così come sei.

0: di un fiore.
1: E questo era Canto d'amore, l'incontro di due voci davvero speciali, Marco Mengoni e Angelina Mango, due sensibilità diverse che si intrecciano in una canzone intensa dove l'amore non è soltanto sentimento ma anche fragilità, bisogno e coraggio di lasciarsi andare. Una di quelle canzoni che finiscono ma restano ancora un po' addosso. Allora, addosso ci rimane il caldo aumenterà, da domani la curva si impennerà. Martedì 25 la Sicilia interna raggiungerà 36-39 gradi, la Sardegna meridionale 35-38, il sud peninsulare 35-38 gradi. Mercoledì 26 il salto diventerà netto, 38-41 tra Campidano e Oristanese, 37-40 sulle piane siciliane, 34-38 nelle conche interne del centro Italia, con Roma e Firenze pienamente coinvolte. Il motore sarà la subsidenza, l'aria che scende dall'alto si comprime e si riscalda di circa un grado ogni 100 metri di discesa senza nulla che la rimescoli. L'estate non è ancora finita, ricordiamocelo, naturalmente. C'eravamo un po' abituati a un leggero raffreddamento delle temperature dovuto purtroppo alle forti precipitazioni che ci sono state soprattutto al nord e al centro nord con tanti danni, e speravamo che magari dopo passata la tempesta, come si suol dire, si ritornasse sì al caldo, però un caldo un po' più misurato. Invece no, ci attende una settimana di fuoco. Che ci dobbiamo fare? Settembre arriverà presto. Madonna con Take a Bow.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Bagno di folla per Papa Leone al meeting di Rimini. In 60.000 ieri hanno accolto Prevost con cori e applausi, 44 anni dopo San Giovanni Paolo II. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice sul tema migranti, e poi l'appello ai giovani. Il mondo ha bisogno di voi. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso nel grande auditorium della fiera.
3: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
2: E dunque a Rimini le parole di Papa Leone contro riarmo e guerre, guerre come quella tra Russia e Ucraina in corso da più di 4 anni. Putin intanto ammette: i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia e minaccia una risposta militare distruttiva. Zelensky sente al telefono il presidente francese Macron, che promette l'invio di più missili intercettori. Domani il vertice dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà da remoto. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran: la Repubblica Islamica considererà nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica lanciata dal presidente americano Trump. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, Razzei. Una quarantina di petroliere, secondo il sito Axios, sono transitate venerdì notte nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale protetto dalle forze americane, mentre l'Iran avrebbe concesso il passaggio a diverse navi irachene. E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo di petrolio e carburanti in vista della scadenza domani della proroga del taglio delle accise di 17 centesimi al litro per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,085 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada a 2,200 euro. E ora la cronaca: sono indagati i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, mentre sta meglio il cuginetto che, a differenza della piccola, era vaccinato.
4: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto. Tutto mentre la procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta giovedì notte di difterite. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. L'autopsia sul corpo della piccola sarà effettuata mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche negli ospedali dove la piccola era stata ricoverata, ma anche la documentazione vaccinale all'azienda sanitaria. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre, della madre e della bimba. Sotto la lente, poi, le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Agnes Ricata per il GR1.
2: Sarà disposta l'autopsia sui corpi del ragazzo di 15 anni e del 35enne trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il Palio di Allumiere vicino Roma. Ad ucciderli, secondo le prime ricostruzioni, le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. I carabinieri stanno verificando la posizione lavorativa del 35enne e perché il minorenne dormisse nella struttura. Vacanze, via ai grandi rientri, 24 milioni di spostamenti previsti da ANAS e bollino rosso per il traffico fino al pomeriggio. Migliora il meteo, le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
5: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle 2 isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
2: Lo sport, Formula 1, oggi il Gran Premio d'Olanda, prima giornata di Serie A. Negli anticipi, Napoli e Inter non deludono.
0: Con 4 gol l'Inter a San Siro si sbarazza del Monza al debutto. Apre subito Çalhanoğlu, ma i brianzoli con Varela vanno negli spogliatoi sull'1-1. Nella ripresa pratica archiviata in 15 minuti, Zirinski fa 2-1 al terzo, il tris locale di Tacco, Esposito, e a chiudere i conti ci pensa Bissek. Vince anche il Napoli a Marassi col Genoa. Dopo un primo tempo di sofferenza, Allegri porta a casa i 3 punti grazie ai cambi. Il vantaggio tra le proteste rossoblu lo firma De Bruyne. A 8 minuti dal termine il 2-0 definitivo lo realizza Vergara. Udinese-Como finisce 1-1. Duvicas al 9° del secondo tempo replica alla rete di Camarà. Successo esterno del Cagliari a Parma, il match winner è romano. Il programma della prima giornata prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Formula 1 alle 15 il Gran Premio d'Olanda in pole c'è Norris, Antonelli in seconda fila, le Ferrari in terza. Tennis, Cobolli sconfitto a Cincinnati, in semifinale va il francese Fis. Eurovolley femminile, l'Italia batte Montenegro, alle 18 la sfida con la Svezia. Francesco Albanese, GR1.
2: Pochi secondi alle 6.06, la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7, buon ascolto e buona domenica.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Bene, bene, bene, sono le 6:11, abbiamo appena ascoltato You Can Call Me Al di Paul Simon, questo classico brillante, anche pieno di ironia, quel basso inconfondibile, il ritmo contagioso, ci hanno fatto viaggiare con il sorriso. E continuiamo a viaggiare, ma questa volta la viabilità autostradale, che vede 2 chilometri di coda per incidente tra Valsamoggia e Modena Sud, sulla 1 in direzione di Milano, lo smandamento di un'auto, traffico che scorre comunque, sebbene ci sia questa coda di 2 chilometri all'altezza del chilometro 173, le code partono dal 175. Rallentamenti per materiali dispersi in galleria tra la variante Rivalico e Calenzano verso Firenze, e poi un incidente si è verificato fra Trani e Molfetta in A14 verso Bari, chilometro 647, ma non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Arriva la Hit Parade, non è però la Top 20, è la canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

Wink Wink era Charlie XCX, un titolo che è già tutto un programma, praticamente occhiolino occhiolino, un pop elettronico, provocazione, quella capacità di giocare con i suoni che la resa una delle artiste più riconoscibili della sua generazione, Charlie XCX. Parliamo di patenti, di novità previste dal codice della strada. Dopo gli 85 anni la patente potrebbe non essere più semplicemente una questione di rinnovo. Il testo base del nuovo codice della strada infatti apre la strada a un sistema che per gli automobilisti più anziani prevederebbe non solo controlli sanitari più approfonditi ma anche precise limitazioni alla guida. Niente autostrada, divieto assoluto di guidare dopo aver bevuto alcol e spostamenti consentiti soltanto entro 100 km dalla propria residenza o dimora abituale. Sono queste le tre restrizioni previste per chi rinnoverà la patente dopo aver compiuto 85 anni, almeno secondo la bozza sulla quale sono chiamate a esprimersi le associazioni coinvolte dal Ministero delle Infrastrutture entro il 13 settembre. Un provvedimento quindi che non riguarda soltanto i giovani e le possibili novità sulla patente, un capitolo specifico è dedicato anche agli automobilisti anziani e alle modalità con cui dovranno essere accertati i requisiti per continuare a guidare. Torniamo alla musica, le ragazze di Osaka, Eugenio Finardi.

Un raggio di sole trasformato in musica, Sunshine dei Jungle, groove elegante, anima soul, quel ritmo morbido che ti entra dentro senza chiedere permesso, una canzone che profuma d'estate e di libertà, perfetta per accompagnare il viaggio di questa mattina. E quindi lasciamo i Jungle e torniamo alla viabilità. Sono di 3 km con tendenza all'aumento le code in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, incidente al chilometro 173, rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra la variante di Valico e Calenzano in galleria, chilometro 277, incidente in A1 senza code tra Ceprano e Frosinone verso Roma, chilometro 637, incidente anche in questo caso senza ripercussioni sulla viabilità in A14 fra Trani e Molfetta verso Bari, chilometro 647.

0: Aggiornamenti meteo alle 6:29. In studio con noi c'è il capitano Valerio Cardinali. Buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno a lei, buona domenica anche a chi è in ascolto in questo momento. Il fine settimana si è aperto con una tendenza decisa al miglioramento dopo le piogge che avevano interessato in maniera anche intensa il centro-nord tra giovedì e venerdì. Per la giornata di oggi ulteriore consolidamento dell'alta pressione e quindi ci attendiamo cielo in prevalenza sereno sul paese. Qualche nube in più soltanto nelle ore centrali del giorno sulla dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Un po' di stabilità in più invece in area alpina e prealpina, dove potremmo avere degli isolati temporali che localmente potranno interessare anche il Levante Ligure e la Romagna. Comunque generali condizioni di bel tempo con temperature di nuovo in aumento, lieve aumento nei valori massimi per oggi soprattutto sulle regioni tirreniche. Al settentrione in pianura padana avremo valori massimi che difficilmente supereranno i 30-31 gradi, un po' più alte le temperature al centro fino a 33-34 gradi su Roma e Firenze, mentre al sud si arriverà anche a 36 gradi nelle zone interne della Puglia e sull'entroterra di Sicilia e Sardegna.
0: Bene, grazie al capitano Valerio Cardinali.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.

giocosa, travolgente, con quel sapore tutto italiano che mette subito di buon umore questa Cucù Marie, la voce e l'ironia di Napoleone, una canzone che sembra quasi una cartolina musicale, così leggera, colorata, perfetta per accompagnare il nostro viaggio. Viaggio che vede code di 3 km in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. La causa è un incidente al chilometro 173, lo sbandamento di un'auto. Poi andiamo a vedere anche un altro incidente che sta provocando al momento dei rallentamenti, quello tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, si è verificato al chilometro 637. Attenzione, in A14 c'è del gasolio sparso a Termoli in uscita per entrambe le provenienze. E poi l'incidente in A14 in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion fra Trani e Molfetta in direzione sud Bari. Siamo al chilometro 647. Arriva James Morrison con Please Don't Stop the Rain.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

E diciamo ciao a Manu Chao con Karol G insieme Viajando por el Mundo. Invece viaggiamo nello spazio. I ricercatori hanno stabilito la data precisa in cui un asteroide potrebbe potenzialmente colpire la Terra con una potenza pari a quella di 22 bombe atomiche. Questo oggetto celeste chiamato Bennu si avvicina al nostro pianeta ogni 6 anni. Tuttavia gli scienziati ritengono che il 24 settembre del 2182, la cosa non ci riguarda, vabbè, potrebbe essere la data in cui sussiste un rischio reale di collisione tra la Terra e l'asteroide. Nonostante la data potenziale di questo evento apocalittico sia ancora lontana, la NASA è attualmente impegnata in intensi sforzi per deviare l'asteroide Bennu e si trova nella fase finale della sua missione. L'Agenzia Spaziale Americana ha lanciato una sonda verso l'asteroide con l'obiettivo di raccogliere campioni nella speranza che le informazioni raccolte possano aiutare a prevenire un possibile incontro catastrofico. I campioni sono in fase di studio dal ritorno della sonda nel 2023. Nel corso degli anni gli asteroidi hanno colpito la Terra molte volte e insomma se ne è parlato spesso di questo, ma questo 2182 ci rende abbastanza tranquilli per noi esseri viventi che viviamo in questo periodo. Torniamo intanto alla situazione della viabilità. C'è nebbia in banchina 25 tra Torano e Avezzano, visibilità di 80 metri. Attenzione ancora alle code di 3 km sono con tendenza all'aumento in A1, l'incidente tra Valsamoggia e Modena Sud, lo sbandamento di un'auto, traffico su 3 corsie al chilometro 173. E poi incidente anche con rallentamenti tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma al chilometro 639. Arrivano Annalisa, Benji, Fede, tutto per una ragione.

Parlavamo prima di questo asteroide e torniamo a parlare di spazio. C'è un pianeta, pensate, che sembra uscito da un manuale di fantascienza che sta mettendo alla prova le teorie degli astronomi. Si chiama GJ523b. Si trova a circa 87 anni luce dalla Terra ed è stato soprannominato informalmente Mega Terra. Il motivo? Beh, è un mondo roccioso ma con una massa sorprendentemente enorme. GJ523b è infatti circa 2,5 volte più grande della Terra, con un raggio stimato in 2,55 volte quello del nostro pianeta, ma ha una massa di circa 23,5 volte superiore. Una combinazione decisamente insolita: pianeti rocciosi così massicci non rientrano nelle categorie che gli astronomi incontrano più comunemente. Pianeti densi come questo non sono rari, ha spiegato Max Croft dell'Università del Wisconsin Madison, che ha guidato lo studio, ma di solito sono piccoli pianeti rocciosi simili alla Terra o a Mercurio. Il problema per gli astronomi è proprio quello che viene dopo. GJ523b è molto più grande della Terra pur mantenendo una natura rocciosa. Gli esopianeti, cioè i pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole, sono ormai migliaia e mostrano una varietà enorme. Nonostante questo, gli astronomi sono riusciti a individuare alcune grandi famiglie caratterizzate da dimensioni, composizione e massa relativamente simili. Però questo GJ523b sembra sfuggire alle classificazioni. La sua massa è più tipica di pianeti gassosi, quelli che ricordano Giove o Saturno, mentre le sue caratteristiche indicano un mondo prevalentemente roccioso. È proprio questa apparente contraddizione ad aver attirato l'attenzione dei ricercatori, che hanno iniziato a definirlo in modo informale una megaterra.

classico da Lionel Richie, questa Say You Say Me. E prima di lasciarvi ai titoli del GR1 delle 7, vi ricordo le code di 3 km con tendenza all'aumento in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud, sbandamento di un'auto, traffico su tre corsie, la coda è con tendenza all'aumento, l'incidente al chilometro 173. Si segnalano adesso rallentamenti per la presenza di materiali dispersi in A1 tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Poi ricordiamo i rallentamenti per incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, incidente al chilometro 639. Incidente invece senza ripercussioni sulla viabilità fra Trani e Molfetta in A14 in direzione di Bari, coinvolti un'auto e un camion. Attenzione alla presenza di gasolio e allo svincolo di Termoli in uscita per entrambe le provenienze. E allora torniamo alla musica, arriva Fulminacci con la sua Stupida Fortuna. A dopo.

0: GR1.
1: Prima dei confini ci sono sempre le persone, parole sui migranti pronunciate da Papa Leone al meeting dell'amicizia di Rimini, da Prevost anche la condanna della guerra. La minaccia di Putin, il presidente russo ammette i danni all'economia dei raid ucraini e annuncia una risposta distruttiva. Macron sente Zelensky e promette nuovi missili intercettori. Domani, riunione dei volenterosi. Indagati i genitori Novax per la bambina morta di difterite, la procura di Palermo contesta il reato di omicidio colposo per omissione. Migliora il cugino positivo. 100 anni senza il mito. Il 23 agosto 1926 moriva a soli 31 anni Rodolfo Valentino, primo divo del cinema hollywoodiano che inventò il fascino italiano nel mondo. Calcio, Inter Show nella prima di campionato, poker al Monza, vincono anche Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Formula 1, oggi il Gran Premio d'Olanda, Norris su McLaren, in pole, delusione Ferrari.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Stereophonics, have a nice day, abbiate un giorno felice, una buona domenica naturalmente anche a tutti noi di Isoradio. Alessandro De Gerardis in vostra compagnia in questo momento fino alle 9, andiamo in A1 dove ci sono 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra Val Samoggia e Modena Sud, incidente al chilometro 173. Terminati i rallentamenti per materiali dispersi nella zona di Firenze, ma ci sono code per traffico tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, rallentamenti per incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone, incidente al chilometro 639, incidente anche fra Trani e Molfetta in A14, coinvolti un'auto e un camion, ma in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Chilometro 647, Nugenia con Carè.

Atmosfere sognanti, elettronica che si apre verso l'orizzonte, quel gusto inconfondibile degli Empire of the Sun insieme a Danny Ocean, che ci hanno portato dentro Yego, un viaggio pop tra emozione e libertà. E noi continuiamo a viaggiare intanto su Raiso Radio questa domenica all'insegna del bel tempo, come abbiamo sentito. Intanto saluto Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, chi vi parla è ancora Alessandro De Gerardi e che vi parlerà fino alle 9, momento in cui inizierà a parlarvi la nostra Maria Rosaria Gavar. Allora, vi ricordo, c'è la nebbia in banchina a 25, unico tratto peraltro, con visibilità però particolarmente ridotta, 80 metri tra Torano e Avezzano. Poi vi ricordo le code per incidente, 3 km con tendenza all'aumento sulla 1 tra Valsamoggia e Modena Sud, però l'incidente di per sé si è risolto, ma come spesso accade le code rimangono ancora per un po', tra l'altro la tendenza è all'ulteriore aumento. C'è traffico in quel di Firenze, tra Firenze Scandicce e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, ci sono code. Poi rallentamenti invece per l'incidente tra Ceprano e Frosinone, ribaltamento di un'auto in Piazzola al chilometro 639. Nessuna ripercussione sulla viabilità invece per l'incidente in A14 fra Trani e Molfetta, che vede coinvolti un'auto e un camion in direzione di Bari al chilometro 647. Speriamo sempre tutti noi in un mondo migliore, ce lo ricorda anche Vasco Rossi.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai Isoradio.

0: Ancora aggiornamenti meteo, sono le 7:28 e diamo ancora il buongiorno e la buona domenica al capitano Valerio Cardinali.
1: Di nuovo buona domenica a lei e a quanti sono in ascolto. La pressione atmosferica è tornata ad aumentare sul paese e quindi per la giornata di oggi ci attendiamo generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno al più, poco nuvoloso, nelle ore centrali del giorno qualche nube in più soltanto a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici, lungo l'Appennino probabilità di pioggia piuttosto bassa, mentre avremo degli isolati piovaschi e qualche temporale su Alpi e Prealpi. Piogge che potranno localmente interessare anche il Levante Ligure e la Romagna. La ventilazione si mantiene debole, principalmente settentrionale, qualche rinforzo di maestrale soltanto sulla Puglia Adriatica, temperature che, come nella giornata di ieri, in nuovo ulteriore aumento, seppur lieve, per la giornata di oggi nei valori massimi, soprattutto sull'area tirrenica. Avremo temperature attorno ai 34 gradi nelle aree interne di Lazio e Toscana, un po' più alte al meridione, fino a 36-37 gradi nelle zone interne della Puglia e sull'entroterra di Sicilia e Sardegna.
0: Benissimo, grazie ancora al capitano Valerio Cardinali.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Green Day, I Never Gonna Rip. Dopo questa scarica di energia, queste chitarre, questo ritmo che corre, quell'inconfondibile attitudine punk rock dei Green Day, questa band americana che continua a portarsi dietro con orgoglio questo stile, un brano che non chiede permesso, arriva, alza il volume e lascia il segno. Allora andiamo a Verona, dove, per parlare di golf car per turisti, soste in zone vietate, conducenti senza documenti di guida, per non parlare di 3.000 euro di multe accumulate in poche settimane per transiti non autorizzati sulle corsie riservate. Sono una sfilza le irregolarità contestate alle golf car che un tour operator di Firenze ha immesso sulle strade del centro storico di Verona per agganciare i turisti, proponendo delle visite guidate, servizio che però deve essere svolto secondo regole e con autorizzazioni precise, tanto che l'azienda ha già ricevuto una diffida. I veicoli impiegati sono dei quadricicli elettrici molto simili alle golf car utilizzate appunto sui campi da golf. A Verona hanno fatto la loro comparsa quest'estate, in centro storico se ne vedono sempre di più. Come rilevato dalla polizia locale, i conducenti si piazzano nei punti con maggior transito di turisti, offrendo loro di salire a bordo e dietro compenso effettuare una visita guidata dei principali monumenti con tanto di audioguida multilingue. Un'attività riconducibile a un'azienda di tour operator di Firenze, che però deve essere svolta nell'osservanza di una serie di norme che in molti casi non verrebbero rispettate. Nell'ultima settimana i vigili urbani hanno intensificato i controlli, riscontrando plurime violazioni al codice. I mezzi risultano spesso fermi in zone dove vige il divieto di sosta e fermata, anche in mezzo agli incroci, come accaduto anche sabato scorso. I conducenti sono stati trovati privi di documentazione di guida e carta di circolazione. Inoltre gli autisti cercano di avvicinare i turisti proponendosi per tour cittadini a bordo delle golf car, dove una voce registrata tramite audioguida multilingue descrive monumenti e piazze. L'azienda è stata già diffidata a svolgere in modo legittimo le attività e in poche settimane ha accumulato oltre 3.000 euro di sanzioni per transiti non autorizzati sulle corsie preferenziali. E dalle corsie delle città a quelle delle autostrade. Andiamo in A1, code per traffico nel bivio con la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Risolte le code per l'incidente, che ormai era già risolto di per sé, tra Valsamoggia e Modena Sud sulla 1 in direzione di Milano. Ancora code dovute al traffico tra Firenze Scandicce e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Rallentamenti per l'incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Ribaltamento di un'auto in Piazzola al chilometro 639. Attenzione poi alla nebbia in banchi presente in A25 tra Torano e Avezzano, 80 metri la visibilità. C'è del gasolio allo svincolo di Termoli sparso sull'asfalto, quindi attenzione. In A14 e sempre in A14 incidente fra Trani e Molfetta, in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità, sono rimasti coinvolti un'auto e un camion all'altezza del chilometro 647 in carreggiata sud. E dopo questo viaggio attraverso le autostrade continuiamo a viaggiare con l'Italia che va. Ron.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, un po' di situazioni che migliorano. Intanto in A1 terminate le code per traffico tra Firenze e Barberino, ci sono dei rallentamenti rimanenti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Rimosso il gasolio che era presente in A14 allo svincolo di Termoli, risolto l'incidente fra Trani e Molfetta in A14, incidente che peraltro non aveva mai provocato problemi alla viabilità. Ricordiamo le code nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Arriva Paul Young, Every Time You Go Away.

E questa era Vertigine di Levante, Altar Boy, questo brano sospeso tra attrazione e smarrimento, quando un sentimento diventa così forte da farci perdere per un attimo ogni certezza, perché in fondo le emozioni più belle sono proprio quelle che ci fanno girare un po' la testa. Giriamo il nostro sguardo invece verso la situazione della viabilità. Tra Ceprano e Frosinone sono terminati i rallentamenti dovuti all'incidente. Tra l'altro l'incidente comunque viene ancora segnalato al chilometro 639, si tratta del ribaltamento di un'auto in piazzola, ma che molto probabilmente non sta più provocando problemi alla viabilità. Problemi ce ne sono invece per il traffico in A1 nel bivio tra la 1 e la 22, interessano chi da Bologna è diretto verso l'Austria. Ricordiamo anche la nebbia in banchi sulla A25 Torano Pescara, tra Torano e Avezzano, visibilità ridotta a soli 80 metri. Torniamo alla musica, arriva Anna, l'ascoltiamo con la sua novità, White Girl Wasted.

0: GR1.
1: Papa Leone XIV al meeting dell'amicizia a Rimini, il doppio messaggio su migranti e guerre. Prima dei confini ci sono le persone, smascherare i poteri ingiusti e l'appello ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. L'ammissione di Putin, danni all'economia russa per gli attacchi ucraini e annuncia vendetta. Macron sente Zelensky pronti a inviare nuovi intercettori, domani vertice dei volenterosi con la premier Meloni. Respinto l'accordo con Washington, il Canada risponde ai dazi americani, nuove tariffe dall'8 settembre sui prodotti USA. Gli Stati Uniti minacciano contromisure più aspre. Bimba morta di difterite, indagati i genitori che non l'hanno fatta vaccinare. La procura di Palermo contesta il reato di omicidio colposo per omissione. Migliora il cugino positivo. Tornano sole e caldo dopo il maltempo con nubi fragili e alluvioni. Migliora il meteo al centro nord, temperature di nuovo in aumento anche fino a 40 gradi al sud. La perdonanza accende l'Aquila, la 732esima edizione, arriva nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. Ricco cast di musicisti e attori, la manifestazione in onda questa sera su Rai 1. Serie A al via, Inter e Napoli subito protagoniste, i campioni d'Italia calano il poker al Monza, gli azzurri passano a Marassi sul Genoa. Vittoria esterna anche per il Cagliari a Parma, pari tra Udinese e Como. Giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie per l'Italia, ben 13, tutte dal nuoto. Spiccano gli ori di Pilato, Mancini e Cesarano. Formula 1, la McLaren di Norris in pole nel Gran Premio d'Olanda, le Ferrari rincorrono.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Take Your Time, la SOS Band, un irresistibile salto nel funk, nella disco dei primi anni 80, con un consiglio che vale ancora oggi: prenditi il tuo tempo, take your time e fai le cose per bene. Ritmo, eleganza, quel groove che dopo più di 40 anni continua a farci muovere. Abbiamo parlato anche con l'aeronautica militare di questo rialzo che ci sarà delle temperature e la normalità potrebbe, forse, ancora sono ipotesi, arrivare col mese di settembre, ormai imminente, un mese di settembre che però, non lo nascondiamo, ci preoccupa un po'. E sapete per quale motivo? Beh, se non avete letto i tanti giornali e notiziari, bollettini meteo nei quali si evidenziavano i rischi connessi al caldo, vi rinfresco un po' la memoria. Tutto quel caldo ha soltanto una valvola di sfogo, il Mediterraneo. Il Mediterraneo, che funge come grosso accumulatore, significa che il caldo esagerato dell'atmosfera si è trasferito nell'acqua, prima in superficie, poi in profondità. E teniamo conto che le attuali temperature dei nostri mari, più in generale di tutto il bacino del Mediterraneo, sono nettamente superiori alle medie stagionali. Significa che l'energia termica è presente in quantità esagerata, significa che i primi veri peggioramenti autunnali potrebbero avvalersi di tutta questa energia per dar luogo a ondate di maltempo di intensità a dir poco preoccupante. Per questo motivo che, insomma, un po' ci si preoccupa, per questo motivo che speriamo nel buon senso di chi di dovere. Un primo peggioramento ormai imminente e molto probabilmente i modelli di previsione lo stanno sottovalutando. Potrebbe essere un peggioramento più forte di quanto non lasciano intendere in questo momento i più autorevoli centri di calcolo internazionali. Attenzione quindi, perché settembre potrebbe già darci un saggio delle proprie potenzialità fin da subito. Poi sì, magari anche a settembre, per carità, si ripresenteranno giornate di sole con temperature superiori alle medie, ma se ciò dovesse verificarsi non farebbe altro che ingigantire ulteriormente il problema. Attenzione quindi, perché settembre potrebbe portarci un meteo davvero, insomma, cattivo, è il caso di dirlo. Però questi sono naturalmente tutti modelli matematici, sono ipotesi, perché sappiamo bene che le previsioni sono attendibili entro un giro massimo di 48-72 ore, poi oltre si va secondo statistiche. Quindi ve l'ho detto così, ma non allarmiamoci più di tanto, altrimenti poi mi dicono che ho procurato un allarme. Allora andiamo sulla 9, dove sono stati rimossi materiali dispersi. C'era un pannello di cartongesso sulla corsia di sorpasso sulla 36 Pedemontana, sulla A9 tra la 36 Pedemontana e Turata in direzione di Lainate. Terminate le code nel bivio tra la 1 e la 22 del Brennero. Sulla 1 abbiamo rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Ancora segnalo l'incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone, il ribaltamento di un'auto in Piazzola al chilometro 639, ma non sta comunque provocando problemi. Occhio alla scarsa visibilità in A25, c'è nebbia in banchi con 80 metri di visibilità tra Torano e Avezzano. E poi novità dalla 3 tra Angri Sud e Salerno verso Salerno, rallentamenti dovuti al traffico.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Con Animal dei Cazzai abbiamo alzato il ritmo e liberato un po' l'istinto, energia pop, carattere, quella voglia di non stare troppo alle regole. Animal, perché ogni tanto insomma è bello lasciar parlare la parte più selvaggia di noi. Ma adesso cambiamo atmosfera, ci lasciamo accompagnare dalla voce inconfondibile di James Blunt, una canzone che sa di giornate luminose, dei ricordi, di quella leggerezza che vorremmo portare con noi anche quando l'estate comincia ad allontanarsi. Allora, su Rise Radio, James Blunt con Taste Like Summer.

0: Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
0: Rai Su Radio.

Era il 1982 quando Riccardo Cocciante pubblicava In bicicletta, un brano che porta con sé il sapore della libertà, della strada, delle piccole cose vissute senza fretta. Sono passati più di 40 anni, ma quella pedalata continua ancora oggi. Bene, torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità e tra non molto anche gli aggiornamenti meteo dall'aeronautica militare. Intanto rallentamenti in A1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, rallentamenti anche tra Calenzano e la variante Rivalico direzione Bologna. Vi ricordo l'incidente, ma in questo momento non ci sono code o rallentamenti da segnalare. Comunque si tratta del ribaltamento di un'auto in piazzola tra Ceperano e Frosinone sulla 1 in direzione di Roma al chilometro 639. Rallentamenti in A3 tra Angri Sud e Salerno in direzione Salerno a causa del traffico intenso. Malika Ayane, una possibilità e poi l'appuntamento meteo.

0: Le 8.30, altro aggiornamento meteo. In studio con noi ritroviamo il capitano Valerio Cardinali. Ancora buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno a lei e a quanti sono in ascolto. Giornata che sarà caratterizzata dal bel tempo, cielo in prevalenza sereno su quasi tutto il paese, qualche nube in più soltanto a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici nelle ore centrali del giorno, con una maggiore instabilità al settentrione, dove specie appunto su Alpi e Prealpi troveremo degli isolati rovesci e temporali, qualche piovasco anche sul Levante Ligure e sulla Romagna. Una situazione appunto comunque caratterizzata da bel tempo, da alta pressione. Per la giornata di domani invece lieve calo della pressione atmosferica al settentrione, ingresso di aria un po' più fresca che porterà temporali localmente anche intensi, specie in serata sul Piemonte, la Val d'Aosta e localmente sulla Liguria. Le temperature di nuovo in lieve aumento per oggi, con valori attorno ai 30-31 gradi le massime in pianura padana, fino a 34 gradi nelle regioni centrali, al sud un po' più caldo con 36 gradi previsti tra Puglia e sulle isole maggiori.
0: Grazie ancora al capitano Valerio Cardinali.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Keen, una canzone che sembra guardare proprio dentro una sfera di cristallo alla ricerca di risposte tra dubbi, cambiamenti e quella sensazione di sentirsi un po' smarriti ma con la voglia di ritrovarsi. E noi non ci smarriamo assolutamente, tra una notizia e l'altra diamo gli aggiornamenti. In A1 tra Ceprano e Frosinone risolto l'incidente, situazione che torna regolare. Abbiamo ancora rallentamenti dovuti al traffico in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti anche tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, code per traffico in A30 a Salerno in direzione Nord Caserta e code per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Sulla 3 fra Angri Sud e Salerno verso Salerno rallentamenti sempre dovuti al traffico. Arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Dancing No More Harry Styles, un brano che ci lascia addosso quella voglia irresistibile di muoverci. Beh, insomma, un testo e un brano leggero, elegante, con quel tocco pop che sta a trasformare anche un momento qualunque in una piccola pista da ballo. Adesso una curiosità: un cartello stradale, un semplice cartello stradale che è bastato per accendere il dibattito sul turismo di massa nelle Dolomiti. L'urban artist milanese Bianco Shock ha trasformato la scritta tornante in tornatene, facendo diventare un'indicazione stradale un messaggio rivolto simbolicamente ai turisti, insomma tornatevene a casa. L'intervento è stato realizzato in due punti tra Bolzano e Belluno e, come precisato dall'artista, ha avuto carattere esclusivamente temporaneo. L'obiettivo non era ostacolare la circolazione, ma utilizzare un elemento familiare agli automobilisti per affrontare il tema dell'overtourism nelle località montane più frequentate. L'idea alla base dell'opera è quella di immaginare le Dolomiti stesse stanche dell'eccessiva pressione turistica. Il tornatene quindi non rappresenterebbe l'invito degli abitanti a cacciare i visitatori, ma una sorta di protesta pronunciata direttamente dal paesaggio. Bianco Shock ha spiegato di voler raccontare in maniera immediata un fenomeno complesso, sottolineando la differenza tra un turismo sostenibile e flussi troppo elevati per le capacità di determinati territori. Secondo l'artista, infatti, alcune località e infrastrutture non sarebbero in grado di sostenere grandi concentrazioni di visitatori senza conseguenze sull'ambiente. Le fotografie pubblicate sui social hanno rapidamente generato reazioni contrastanti. Diversi utenti hanno contestato il messaggio, ricordando quanto il turismo sia fondamentale per l'economia delle Dolomiti, sostenendo che alberghi, ristoranti, impianti di risalita e attività locali dipendono proprio dall'afflusso dei visitatori. Critiche che Bianco Shock aveva previsto. L'artista ha ribadito di non essere contrario al turismo in sé, ma la sua concentrazione eccessiva in luoghi che rischiano di non riuscire a gestirlo. Ha inoltre raccontato di aver scelto personalmente per le proprie vacanze valli meno frequentate, proprio per evitare a contribuire alla pressione sulle mete più popolari.

0: Gaia con Bossa Nostra, una bossa nova insomma di casa nostra, a Roma direbbero la bossa dei Novantri, ecco, questo per i romani è più chiaro da capire. Allora andiamo sulla 1, tra la variante di Valico e Sasso Marconi in nord in direzione di Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso, rallentamenti anche in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, anche questi causati dal traffico intenso. Poi mi sposto sulla 25, la Torano Pescara, dove è segnalata già da qualche ora la nebbia in banchi, siamo tra Torano e Avezzano, visibilità intorno agli 80 metri, attenzione. E poi ci spostiamo decisamente al sud, in Campania, sulla 30 Caserta-Salerno, dove allo svincolo di Salerno ci sono code per traffico in direzione nord, quindi verso Caserta. Traffico congestionato segnalato sulla 30 tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta, e poi sulla 3 tra Angri Sud e Salerno in direzione Sud Salerno, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Rivediamo anche la situazione in A9, dove non c'è più la scorta di veicoli per materiali dispersi tra Lomazzo Nord e Turate in direzione di Lainate. È cessata anche la scorta in A10 tra Celle Ligure e l'inizio della complanare di Savona, e cessata anche una scorta di veicoli per fondo irregolare sulla 12 tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Cessata scorta di veicoli per l'incidente tra Ceprano e Frosinone, incidente ormai risolto. Vi ricordo anche il senso unico alternato per lavori sulla diramazione Stroppiana Santiali, svincoli di Vercelli Ovest in uscita dalla 4 in entrata verso la 26, sulla diramazione Predosa Betto entrata di Novi Ligure chiusa in direzione della A26, uscita chiusa per chi proviene dall'autostrada A7. Mi sposto poi sulla A3 Napoli-Salerno, dove lo svincolo di San Giovanni rimane chiuso in entrata verso Salerno fino al 24 agosto, fino a domani alle 14 dovrebbe quindi riaprire. Questa è la situazione aggiornata al momento. Vi ricordo ancora i rallentamenti dovuti al traffico sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. In A1 abbiamo anche rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Traffico sempre più congestionato sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Ci sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento, e sempre in Campania, ma sulla 3 Napoli-Salerno tra Angri Sud e Salerno in direzione Sud Salerno. E adesso ci colleghiamo come di consueto con la Polizia Stradale. In linea con noi c'è il commissario capo Giulia Petrei, buongiorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Oggi, domenica 23 agosto, si prevede una mattinata da bollino giallo con traffico sostenuto e possibili rallentamenti. Nel pomeriggio, da bollino rosso, assisteremo ad un'intensificazione del flusso veicolare con possibili code e situazioni di traffico anche molto intenso. Al fine di agevolare i transiti sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 22. Per viaggiare in totale sicurezza ricordiamo che la stanchezza è una delle insidie più pericolose al volante. Colpi di sonno e cali di concentrazione possono sopraggiungere all'improvviso, specialmente nelle ore più calde o dopo molto tempo alla guida. Programmiamo quindi soste regolari almeno ogni 2 ore per riposare gli occhi, sgranchirci le gambe e soprattutto idratarci. Non forziamo mai i nostri limiti. Guidare riposati significa proteggere noi stessi e chi ci sta vicino. Salutandovi, vi ricordiamo la campagna della Polizia Stradale Questa Sera Guido Io, che ci accompagna nelle notti della Movida Italiana, mettendoci in guardia sui rischi dell'alcol alla guida. Teniamo sempre a mente che prudenza, rispetto delle regole e buon senso sono i migliori compagni di viaggio per un rientro a casa in sicurezza e tranquillità. A tutti un buon viaggio dalla Polizia di Stato.
2: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
3: Rai Isoradio Estate.

vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: GR1.
1: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. La guerra tra Russia e Ucraina, domani il vertice dei volenterosi con la premier Meloni che parteciperà da remoto. Intanto Putin ammette i danni provocati dagli attacchi di Kiev all'economia russa e minaccia una risposta militare distruttiva. Il presidente ucraino Zelensky ha sentito al telefono il presidente francese Macron, che ha promesso l'invio di più missili intercettori. E contro le guerre si è espresso nuovamente Papa Leone, accolto ieri da 60.000 persone al meeting di Rimini, 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Il pontefice ha parlato dei migranti, prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto, poi l'appello ai giovani, il mondo ha bisogno di voi, e la condanna di ogni guerra, povertà e ingiustizia.
2: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, la Repubblica Islamica considererà nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica lanciata dal presidente Trump. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Razei. Una quarantina di petroliere, secondo il sito Axios, sono intanto transitate venerdì notte nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale protetto dalle forze americane, mentre l'Iran riferisce di aver concesso il passaggio a diverse navi irachene. E il caro carburanti continua a salire il prezzo di benzina e diesel proprio in questo fine settimana di grandi rientri e alla vigilia della scadenza del taglio delle accise da 17 centesimi al litro per il gasolio. E sono 6 i paesi, Italia compresa, che chiedono una tassa dell'Unione Europea sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo all'Ecofin di Dublino. La morte, siamo alla cronaca, a Palermo della bambina di 4 anni per difterite. Indagati i genitori per omicidio colposo. Secondo la procura, non vaccinarla le sarebbe stato fatale. Sta meglio invece il cuginetto della piccola, che a differenza sua era immunizzato. Dai medici l'appello a vaccinarsi, mentre prosegue la ricerca del paziente zero.
3: All'indagine investigativa si affianca quella epidemiologica. L'obiettivo adesso è circoscrivere il focolaio, ricostruire la catena dei contatti dei due bambini per individuare l'eventuale paziente zero e possibili portatori sani del batterio della difterite. Le parole di Antonio Cascio, primario di malattie infettive al Policlinico di Palermo.
4: Persone adulte vaccinate possono diventare portatori sani, ma se viene contagiato un bambino, soprattutto se piccolo e non vaccinato, questo bambino potrà avere una malattia molto grave, potenzialmente anche fatale.
3: Un lavoro di screening che richiede la collaborazione delle famiglie e mentre prosegue la ricerca epidemiologica torna forte l'appello dei medici. Ascoltiamo Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ARNAS civico di Palermo.
5: Risulta nella città metropolitana una certa percentuale di bambini non vaccinati che potrebbero essere quantificati in alcune centinaia. Pertanto è fondamentale che si facciano le vaccinazioni perché proteggono assolutamente da questa malattia.
3: Da Palermo per il GR1, Laura Bonasera.
1: Domani 24 agosto il decimo anniversario del devastante terremoto nel centro Italia, 299 persone persero la vita, i comuni colpiti ancora alle prese con i ritardi e le sfide della ricostruzione, come spiega il sindaco di Amatrice al microfono del nostro inviato.
6: Dopo i fermi dovuti al Covid e soprattutto al 110 che ha fermato la ricostruzione per un paio d'anni, adesso sta ripartendo, sono tornate le imprese.
7: Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, non nasconde che a 10 anni dal terremoto i suoi concittadini si aspettavano molto di più dalla ricostruzione.
6: Inseguiamo un'emergenza che non ha fine. A 10 anni di distanza c'è la consapevolezza di una realtà che stenta a tornare normale e ancora ci vorrà tempo.
7: A fornire i numeri è il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli.
8: Siamo a più di 1200 richieste
0: richieste di ricostruzione presentate, quasi 900 approvate. Amatrice sta riprendendo forma, c'è ancora però molto molto da fare.
7: Anche accumuli arranca. Nel centro storico pochissimo è stato fatto, va un po' meglio nelle frazioni lungo la Salaria, dove incontriamo il sindaco Mauro Tolomei.
8: C'è ancora tanto da fare, però devo dire che negli ultimi 2-3 anni c'è stata una grossa spinta.
7: Anche qui quasi tutti i residenti rimasti abitano ancora nelle casette provvisorie.
8: 150 SAI che sono abitate.
9: E al momento siete riusciti a riconsegnare quante case?
8: Siamo ancora a livello di unità.
9: Quali sono le richieste dei residenti di Accumoli?
8: Voglio tornare a casa, voglio tornare a casa, voglio tornare a casa.
7: Da Accumoli, Simone Zazzera, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Coast to Coast, prossimo giornale radio alle 10.
10: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
11: Mi vuoi sposare?
12: Nonna, sono sazia.
11: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
14: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Ok, perfetto. Finita bene. L'impo è bellissimo. Importante è cominciare e finire meglio. Ok, eravamo concentrate su questo pezzo a cantare, meno male che non avete sentito nessun canto, tra virgolette, perché era più che altro un rantolo, con Electric Light Orchestra, dicevamo un brano di quasi una cinquantina di anni fa, un pezzo bellissimo, un album altrettanto bello da scaricare. Una volta si compravano i dischi, gli LP, adesso invece si scaricano, quindi se avete la possibilità, da questo album sono stati ricavati diversi singoli e vale sempre la pena di ascoltarlo. Buona mattinata insieme fino alle 12 dopo De Gerardonis, che è stato con voi a partire dalle 5.30, Giovanna Insardi dall'altra parte del vetro, quindi mattinata al femminile, poi con Maria Cristina Manca a partire dalle ore 12. Vediamo l'eredità di Alessandro, cosa ci ha lasciato questa coda per il traffico congestionato in A30 sulla Caserta Salerno, quindi traffico di rientro da Mercato San Severino e Salerno, nonché le code all'uscita di Salerno. Spostiamoci lungo l'autostrada 3 Napoli-Salerno, traffico rallentato tra Angri Sud e Salerno. Rimaniamo in zona sulla Amalfitana, rallentamenti per lavori all'altezza di Vietri sul Mare, che meraviglia, nel senso sia per il cantiere sia per il traffico che comunque si dirige in questi posti bellissimi. A1 Nord, Canzano variante di Valico, a seguire tra la variante Sasso Marconi, rallentamenti.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Rai Isoradio.

È un piacere cantare e sentire, più che altro, capire quello che dice il cantante, perché ultimamente o sono io che sono rimbambita, non capisco più quello che dicono i cantanti, insomma, chiamiamoli cantanti, ecco, oppure, non lo so, non si vogliono far capire se non da una sola fetta del pubblico. Allora, si torna in autostrada, lo facciamo ripartendo questa volta dall'autostrada del Mediterraneo, dalla 2 c'è un incidente dopo Rogliano Grimaldi, direzione Salerno, l'altro con code Altilia Grimaldi verso Reggio Calabria. Spostiamoci poi sul tratto dell'autostrada del Sole, dove ci sono code, anzi andiamo ad aggiungere code, quelle nel tratto più a sud, tra Calenzano e la variante di Valico, tra la variante Sasso Marconi Nord, e poi sulla stessa variante a partire da Aglio fino all'allacciamento con l'autostrada del Sole. Altre indicazioni, altri aggiornamenti arrivano dal tratto tra Firenze Nord e la variante di Valico, quindi tutto il traffico che si dirige in questa direzione. A 14, novità, carreggiata nord, c'è un veicolo fermo tra Ortona e Pescara Sud in una posizione importante perché viene segnalata da una spunta rossa, il 395. Più a nord, fermo Porto Sant'Elpidio, code a tratti anche tra la diramazione per Ravenna e Bologna San Lazzaro.

0: Eccoci pronti per le previsioni meteo di quest'ora. Torna in studio con me il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare. Bentornato.
1: Grazie, buongiorno a lei. Quanti sono in ascolto in questo momento? La giornata è caratterizzata da un campo di alta pressione che quindi garantirà tempo stabile e soleggiato su buona parte del paese. Nel corso del giorno, specie nel pomeriggio, avremo qualche nube in più, soltanto a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici, qualche isolato temporale atteso su Alpi e Prealpi e qualche piovasco soltanto sul Levante Ligure e la Romagna. Le temperature sono di nuovo in aumento, già nella giornata di ieri nei valori massimi avremo punte attorno ai 30-31 gradi in pianura padana, fino a 34 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana, un po' più alte al sud dove si toccheranno i 36 gradi tra la Puglia e le isole maggiori. Per la giornata di domani invece una lieve flessione del campo di pressione porterà un aumento dell'instabilità al settentrione. Sono attesi dei temporali localmente anche intensi a partire dalla serata, da prima sul nord-ovest in estensione poi al resto del settentrione e alla Toscana nella giornata di martedì.
0: Grazie al capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare. A più tardi.
1: Dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
4: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

bravo i Rama. E 9:41 minuti, invito alla prudenza in A26 sull'uscita perché viene segnalato un incidente a Baveno. Torniamo a parlare dell'autostrada del Sole, il traffico in carreggiata nord tra Aglio, la variante di Valico, questa è la variante, poi Firenze Scandicci, variante di Valico, da qua fino a Sasso Marconi Nord. Più a nord viene data una coda tra Modena Sud e la 22 e poi all'altezza della 22. Prudenza invece tra Magliano Sabina ed Orte perché è segnalato incidente. Torniamo in A14, tratto in carreggiata nord, il primo che troverete non ha disagi, però attenzione tra Ortona e Pescara Sud, veicolo fermo al 395, diramazione per Ravenna, Bologna, San Lazzaro, altre code dovute solo unicamente al traffico. Poi ci spostiamo sulla 12 per dare un veicolo fermo nei pressi di Versilia, lì già da qualche tempo non è stato rimosso e poi era stato dato invito alla prudenza nei pressi di Massa, sempre verso Genova. Statale 1 Aurelia, riduzione di carreggiata per caduta Massi nei pressi di Chiavari, tra Chiavari e Zoagli, e poi più avanti a Finale Ligure anche qua c'è una chiusura per lo stessa motivazione. A2 del Mediterraneo, coda per incidente prima di Altiglia Grimaldi verso Reggio Calabria.

che ansia, metto questa canzone bella, perché ti dà tanta energia, tanta carica, anche un pochino di ansia. A 14 ripartiamo da qua, fermo Porto Sant'Elpidio, rallentamenti, diramazione per Ravenna, Bologna, San Lazzaro, poi Autostrada del Sole, incidente, coda, Magliano Sabina, Orte, un chilometro al momento verso Firenze, Firenze Scandicci, variante di Vali, e poi da qui fino a Sasso Marconi, code.

I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Le 10:03 minuti, torniamo insieme sulle nostre autostrade, vediamo come procede il traffico, aggiornamenti che riguardano la 14, l'entrata di Bari Nord interessata da disagi, c'è Val Vibrata fermo verso Ancona code a tratti, attenzione perché all'interno di questo tratto al 292 c'è anche un incidente, due le vetture coinvolte, Grotta a Mare, Pedaso verso Ancona, più a nord Bologna, Forlì, Bologna, San Lazzaro un'ora per fare il tratto e Bologna, Borgo Panigale, Autosole sempre in direzione nord verso Bologna, anche qui traffico intenso, non ci sono tempi di percorrenza. Spostiamoci poi in Autostrada del Sole, dove c'è questa segnalazione di code per chi viaggia in carreggiata nord tra Magliano Sabina ed Orte, quello che era un incidente ma di breve durata, anche perché sono ripartiti immediatamente i veicoli. Valdarno, Firenze Sud, Firenze Nord, variante di valido, tra cui fino a Sasso Marconi Nord, Modena Sud a 22, la solita difficoltà per passare dalla 1 in A22. Torniamo a parlare anche della 2 del Mediterraneo, chiudiamo la coda, quella che era per incidente nei pressi di Altilia Grimaldi verso Reggio Calabria, ma c'è un incidente adesso nei pressi di Cosenza, carreggiata nord verso Salerno.

Le 10:14 minuti a 14. C'era segnalato prima un incidente all'interno del tratto tra Val Vibrata e Fermo. Le due vetture sono state rimosse, ma nel frattempo tra Cattolica e Riccione, sempre nel tratto, abbiamo altre due vetture incidentate. Forlì, Bologna, San Lazzaro, un'ora a tempo di percorrenza. Bologna, Borgo Panigale, autosole, code a tratti. Anche in carreggiata sud ci sono disagi tra Val Vibrata e Teramo. Altre indicazioni riguardano un altro incidente al 320 nord, quindi sempre tra Teramo e Val Vibrata, quindi sempre all'interno di questo tratto vengono segnalati veicoli che si tamponano momentaneamente, evidentemente sono in grado di ripartire, quindi una breve sosta anche per loro. Poi Magliano Sabina Orte, questa è l'autostrada del sole, code a tratti. Valdarno, Firenze sud, Firenze nord, variante di Valico, da qui fino a Sasso Marconi nord a 22, Modena nord a 22 del Brennero, e poi le difficoltà per entrare proprio in A22. Altre notizie riguardano la 10, l'autostrada dei Fiori, il traffico in entrata tra Pietra Ligure e Orco Feglino, il tutto in direzione di Savona.

colpo d'estate che ha fatto lui, la canzone è qualcosa per te, quindi qualcosa per noi tutti che ascoltiamo e miriamo anche. Ligabue, 10:22 minuti, a 14 nord, Teramo, Val Vibrata, 1 chilometro per incidente al 320, 2 vetture in sorpasso, il traffico ha a disposizione solo la corsia di marcia, quindi prestate la massima attenzione, quindi segnalazioni che riguardano la carreggiata nord, code per incidente. In un tratto precedente abbiamo ancora dei disagi tra all'altezza di Bari Nord, molto prima dell'entrata verso Bari. Altre segnalazioni riguardano poi l'autostrada del Sole, dove ci sono code decisamente più a nord tra Modena Sud e la 22 per difficoltà per entrare proprio in A22 del Brennero. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste, code alla barriera di Trieste Lisert in entrata verso Venezia, code per incidente sulla 2 del Mediterraneo nei pressi di Cosenza, carreggiata nord, lavori sulla Amalfitana statale 163 all'altezza di Vietri sul mare.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ecco la nostra Summer Breeze delle 10.30. Fremo sempre quando ci sono queste canzoni assieme del passato, perché può esserci qualsiasi cosa. Quindi diciamo che questa volta siamo abbastanza moderni. Quindi andiamo nel 1998. 1990 abbiamo due cose in comune, e poi nel 1980. Non vi dico le canzoni, le scopriamo insieme.

È così la nostra Summer Breeze con un trittico di canzoni del passato alle 10.30, al prossimo alle 15.30. Cosa abbiamo ascoltato? Allora, per iniziare con Ricky Martin, la Coppa della Vida, 1998, mondiali in Francia. Dimentichiamoli perché insomma non è andata bene. Insomma, un po' meglio quelli del 1990 in Italia, diciamo, qua c'eravamo, ma non siamo arrivati, e va bene però. Quindi con Gianna Nannini, Edoardo Bennato e la calda estate, quella di Alice appena ascoltata, splendida in qualche maniera, il vento caldo dell'estate che ci sta portando via da quel lì. Il prossimo appuntamento alle 15.30, quindi scoprirete insieme ai colleghi quali saranno le prossime tre canzoni, il prossimo trittico estivo del passato. Ma potrebbe anche essere un passato recente, perché non è detto che sia per forza molto anziano. Allora, torniamo a noi, andiamo sulla 14 Nord, coda per incidente Pescara Nord, Roseto, sono 4 le vetture tamponate in corsia di sorpasso, l'altro incidente tra Teramo e Valvibrata. Spostiamoci sulla Roma-Napoli, qui c'è e rimane l'invito alla prudenza per incidente tra Anagni e Colleferro, con code a tratti a partire da Ferentino. Per il traffico venivano date per il traffico. A 3 Napoli-Salerno, Angri Sud-Salerno, rallentamenti all'interno di questo, tra Nocera e Cava dei Tirreni, al chilometro 40 c'è un incidente.

coppia meravigliosa, 1994, Elton John, RuPaul. Questa è la versione riveduta e corretta, perché la versione originale è tuttora il 1976, quindi sono esattamente 50 anni, però era realizzata con Kiki Dee, quella che si diceva fosse la fidanzata o comunque la sua segretaria dell'epoca, e hanno cantato insieme e ha avuto grande successo, poi riveduto e corretto qualche anno dopo. Aggiornamenti dal Monte Bianco, 15 minuti l'attesa verso la Francia. Ripartiamo poi dal nord-est alla barriera di Ugovizza, arrivano code a 14, torniamo qui, Bari Nord in entrata verso Pescara, Poggio Imperiale code, Ortona, Pescara Ovest, Pescara Nord, Roseto, abbiamo un incidente, 4 km, 348, 4 vetture in sorpasso. Fermo Porto Sant'Elpidio, rallentamenti, veniva segnalato più a nord altro traffico con tempo di percorrenza di 50 minuti, Forlì, Bologna, San Lazzaro, e a seguire altre code che sono praticamente in carreggiata sud, però l'unica della carreggiata sud è della 14, Bologna, San Lazzaro, Castel San Pietro. Torniamo a parlare della 3 Napoli-Salerno, Angri Sud Salerno. All'interno di questo traffico rallentato c'è anche un incidente che dovrebbe essere, vediamo, abbiamo una nota che riguardava questo incidente, non c'è la nota, la sono inventata. Poi Anagni Colleferro, incidente, sono delle 3 vetture, allora vediamo, sono diverse note, 2 auto, quindi carreggiata nord con disagi a partire da Ferentino. Poi più a nord Magliano Sabina Orte, altre code, Valdichiana Arezzo, Firenze Scandicci, variante di Valico, 50 minuti.

Esattamente 40 anni fa questa era Nick Heyman, una scoperta di Madonna e anche Steven Bray, il suo produttore. Insieme Nick Heyman, che abbiamo perso qualche tempo fa nel 2021, era malato da tempo. Buona mattinata insieme ancora fino alle ore 12. C'è Massimo? Sì, Massimo c'è dall'altra parte del vetro. No, c'è Giovanna in Sardi, ci sono tutti in questa mattinata di domenica. Allora riprendiamo dalla 14, coda per veicolo fermo, Lanciano, Pescara Sud, carreggiata Nord, Pescara Nord, Roseto. C'è questo tamponamento che vede 4 vetture tamponate in corsia di sorpasso. Poi spostiamoci sulla Roma-Napoli, ci sono code a tratti per il traffico Ferentino Colleferro, però all'interno di questo tratto ci sono 2 vetture incidentate al 598-800. Sì, sulla terza corsia si sono tamponati. Poi indicazioni che riguardano ancora la 3 Napoli-Salerno, dicevo di queste code presenti tra Angri Sud e Salerno. Ho risolto l'incidente che è all'interno del tratto tra Nocera Sud, adesso è Cava dei Tirreni, quindi si è allungato comunque il tratto. Ritorniamo al Monte Bianco, l'attesa verso la Francia di 15 minuti, infatti rimane così invariata come era presente qualche minuto fa. Non mi sembra di vedere quella verso l'Italia, quindi evidentemente nei tempi regolari. Maddaloni, Autosole, questa è la 30, 2 km, traffico è congestionato, come arrivano gli aggiornamenti ve li sto dando in tempo reale. Poi il traffico in A1 Nord, Magliano Sabina, Orte, rallentamenti, qui c'era stato anche un incidente, quindi situazione che comunque rimane fluida, per il traffico è rallentato.

Ci facciamo produrre anche noi da Martin Garrix, perché no? Su che cosa? Su niente, su qualsiasi cosa lui voglia fare con noi. YouTube Fireflies, 11:13 minuti, aggiornamenti che riguardano il traffico lungo la 4 Venezia Trieste, la barriera di Trieste Lisert in uscita verso Trieste, in entrata tra Duino e la barriera di Trieste Lisert, quindi verso Venezia, tra la 28 e Sanstino di Livenza, e ancora la Tisana, 15 Parma La Spezia, 1 chilometro tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, questo è un cantiere, a 12 di Avanzone Lucca Viareggio, allacciamento a 15 verso Genova ci sono delle code. Rallentamenti sulla E45 all'altezza dei Cesena Nord, della 14 sul grande raccordo anulare, rallentamenti, incidente all'uscita 32 via della Pisana, siamo in carreggiata esterna, 2 del Mediterraneo, adesso arrivano code, prima era solo traffico intenso, se c'è scritto traffico intenso vuol dire che non ci sono code, quando si mettono le code vuol dire che ci sono le code. L'Agronegro Sud, buon abitacolo, e poi più a nord tra Atena Lucana e Polla siamo in direzione di Salerno. Tornando poi in A14 vediamo dove vogliamo ripartire, sì proprio dalla 14 ripartiamo da qua, il traffico in carreggiata nord a Bari Nord, Lanciano Sud, Pescara Sud, 5 km veicolo fermo, Ortona, Pescara Nord, Roseto, qui la coda è di 6 km, 4 vetture in corsia di sorpasso, Cattolica, Riccione, incidente, veniva segnalato in precedenza, adesso non viene più segnalato ma rimane come invito alla prudenza, evidentemente i veicoli forse non sono stati spostati. Forlì, Bologna, San Lazzaro, carreggiata nord, carreggiata sud, unica notizia, Bologna, San Lazzaro, Castel San Pietro. Torniamo a parlare dell'Autofiori, confine di Stato 20 miglia, 1 chilometro, Albenga Spotorno, sempre in direzione di Savona. Altre notizie di code, incidente quello che è sulla Roma-Napoli, Ferentino Colleferro, 30 minuti di tempo di percorrenza all'interno di questo tratto. Sono 2 vetture incidentate in corsia, in terza corsia.

bella e brava, di lei si può veramente dire. Alle 11.26 Olivia Dean, Baby Steps. Torniamo in A14, Bari Sud, Bari Nord, Vasto Nord, Lanciano, tutte code in direzione nord. Lanciano, Pescara Sud, 5 km, veicolo fermo, recuperato, ad Ortona sull'uscita code, Roseto, Pescara Nord, Roseto degli Abruzzi, rimane questa coda in aumento, sono 6 km, 4 vetture tamponate in corsia del sorpasso, nell'impatto una delle vetture si è ribaltata. Il traffico va solo su una sola corsia, chi è diretto a nord, quindi Ancona o comunque più a nord, esce a Pescara Nord, aver percorso la statale 16 Adriatica, si rientra in autostrada a Roseto, ovviamente sul posto tutti i soccorsi meccanici e sanitari. San Benedetto del Tronto fermo, ci sono anche qua delle code, il traffico dovrebbe avere un tempo di percorrenza di circa 35 minuti, Pesaro Castel San Pietro 2 ore e 35, Bologna San Lazzaro Cattolica, questa Castel San Pietro, la carreggiata sud, una sola coda. Andiamo in A10, Albissola Savona, code per il traffico, Savona Ventimiglia, questa è l'autofiori, quindi a seguire Savona Spotorno, 1 chilometro per un incidente proprio all'altezza di Spotorno, confine di Stato Ventimiglia verso Savona e Albenga Spotorno, anche qua coda evidentemente per lo stesso incidente. Parliamo della 7 della Milano-Genova, Busalla-Roncoscrivia verso Milano, coda per lavori.

0: Paraíso Radio Estate.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

Perché? Punto. Anzi, domanda, perché un punto interrogativo. 11:38 minuti, riprendiamo dall'autostrada del Sole, il traffico in carreggiata nord con code a partire dalla 30, dalla Cemento a 30 Caserta Nord, 2 km incidente al 736 e 500, anche qua 4 vetture tamponate. Quello che rimane poi più a nord, c'era stato un incidente tra Anagni e Colleferro, 2 vetture. Andiamo più a nord, Magliano Sabina Orte, qui code a tratti per il traffico, Monte San Savino Arezzo, Valdarno Firenze Sud, poi Modena Sud a 22, Parma Fidenza code in carreggiata nord, la 9 segnala code verso la Svizzera in dogana tra Lago di Como e Chiasso, a 14 riprendiamo anche da qui il tratto più a sud, a Bari Nord le code Val di Sangro Pescara Sud, Roseto Pescara, Roseto degli Abruzzi, Pescara Nord, Roseto degli Abruzzi, da qui adesso partono le code, sono 7 km sempre in aumento per un incidente che ha visto anche in questo caso 4 vetture tamponate e nell'impatto una di queste si è ribaltata, quindi le code appunto partono da Pescara Nord. Il percorso alternativo, quello attraverso la statale 16 Adriatica, si viaggia su una sola corsia, quindi questo lo diciamo, l'abbiamo già detto prima, chi è diretto in carreggiata nord, chi è diretto più a nord Ancona o Bologna esce a Pescara Nord, statale 16 Adriatica si rientra a Roseto degli Abruzzi, dove ovviamente è avvenuto l'incidente e dove ci sono tutti i soccorsi. San Benedetto del Tronto fermo 35 minuti tempo di percorrenza, Fano Cattolica e ancora altre code più a nord, attenzione per questo incidente tra Riccione e Rimini Sud, dovrebbe esserci credo una nota con un chilometro di code, qui sono solo tra virgolette due autovetture visto che gli altri aggiornamenti che avevamo riguardavano un tamponamento con diversi veicoli.

0: Non fisicamente, è il volume della radio, magari avete una radio appoggiata da qualche parte, non in macchina ma in casa, uno cerca di tirarla su. Che battute, veramente proprio degne di un capocomico. Allora, torniamo in A14, Val di Sangro, Pescara Nord, qui dovrebbero iniziare le prime code. Pescara Nord, Roseto degli Abruzzi, sembra essere risolto questo incidente, erano 4 veicoli tra cui uno si era ribaltato nell'impatto. Più a nord, San Benedetto del Tronto, fermo, 35 minuti, rallentamenti tra Fermo e Porto Sant'Ilpidio. Cattolica, Rimini Sud, 2 km per incidente, qui due vetture che si sono tamponate, poi da Rimini Sud fino a Castel San Pietro, 2 ore come tempo di percorrenza, sono circa 90 km più o meno. Parliamo, vediamo un po', della 23, le novità che riguardano la 23 Nord, alla barriera di Ugovizza in uscita 2 km, confine di Stato, Ugovizza 1 km per entrare poi in carreggiata sud, quindi verso Palmanovo, comunque verso la 4, verso la Venezia Trieste. Andiamo proprio sulla Venezia Trieste, le code alla barriera di Trieste Lisert in uscita, in entrata Duino, barriera Trieste Lisert, quindi verso Venezia, la Tisana, Sanstino di Livenza e le code che sono anche a la Tisana. Altre indicazioni riguardano poi il traffico della 22, i rallentamenti in carreggiata sud ormai da questa mattina tra chiusa Val Gardena ed Affi, più a sud tra Carpi e l'ingresso in Autosole, carreggiata nord Verona Nord e Gnaora. Altri aggiornamenti riguardano Monte Bianco, in realtà non è un aggiornamento perché rimane l'attesa di 15 minuti verso la Francia. Andiamo l'Autosole come messa, il traffico ovviamente tutto in carreggiata nord, tutto di rientro, comunque qualcuno che decide di passare in carreggiata nord. Tra la 30 e Caserta Nord 4 auto tamponate, 2 km la coda, sì. No, 4 vetture tamponate, scusate, avevo detto 2, no, sono 4. Magliano Savina, Orte, Monte San Savino, Arezzo, Aldarno, Firenze Sud, rallentamenti, quelli tra Modena Sud e la 22, tra Parma e Fidenza.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Due minuti dopo le 12, ben ritrovati, destinazione estate Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità, dopo Maria Rosaria Gavar, Maria Cristina Manca con voi fino alle ore 15, Massimo Vasciaveo la parte tecnica, la messa in onda, e poi naturalmente voi sempre presenti al 348 103 1010 per questa domenica 23 agosto, destinata a essere una domenica comunque di movimento in strada, visto e considerato che tanti magari hanno finito le vacanze e magari torneranno, rientreranno alla base. E non abbiamo abbiamo purtroppo tante notizie, ma in realtà adesso mi soffermo su un incidente di cui vi ha già parlato Maria Rosaria, incidente in A14 Riccione Rimini Sud verso Nord Bologna al 133 e 200. È un incidente che vede coinvolte due autovetture in un tamponamento. Bene, però la conseguenza di questo incidente è la chiusura del tratto. Tratto chiuso, traffico bloccato tra Riccione Rimini Sud verso Nord Bologna. All'interno del blocco viene già segnalata questa coda di 3 km in aumento, e vedo che ci sono code anche nella carreggiata sud verso Ancona per i curiosi. Una situazione che adesso cercheremo di tenere sotto controllo anche con l'aiuto magari della fonte Autostrade per l'Italia, visto e considerato che c'è una chiusura in atto per incidente, probabilmente si tratta di un incidente abbastanza serio. Detto questo, andiamo alle altre informazioni. Traffico naturalmente molto intenso su questa autostrada, soprattutto per chi appunto viaggia dalla Riviera in direzione nord verso Bologna, Rimini Sud, Castel San Pietro. Abbiamo code a tratti, i tempi di percorrenza sono di 2 ore e 35 minuti dal chilometro 38 e 200 al 127 e 400, quindi parliamo di un po' meno di 100 km che si percorrono in 2 ore e 35 minuti. Abbiamo anche in sud le code tra Bologna Sallazzero e Castel San Pietro verso Ancona, code anche tra Bologna Borgo Panigale e Bivio 14 a 1 in direzione nord. Ci spostiamo sull'autostrada dei Fiori, 2 km confine di stato Ventimiglia verso Genova, abbiamo code anche tra Albenga e Spotorno, sempre verso capoluogo ligure. Diamo un'occhiata poi anche alle ultime novità. Sono tante le notizie, devo dire, sono tanti gli aggiornamenti che ci arrivano, come ad esempio vedo le code anche in A4 ora Milano Est verso Milano. Abbiamo poi traffico congestionato sulla Palmanova Tarvisio tra il confine di Stato e Dugovizia direzione sud, 3 km, una coda stabile. Poi ancora le attese in coda al traforo del Monte Bianco, diamo un'occhiata, tempi di attesa in coda di circa 30 minuti per chi dall'Italia sta viaggiando in direzione della Francia. In direzione opposta però la circolazione è regolare, non ci sono attese in coda. E quindi adesso un bel brano per ripartire con Michael Bublé.

La novità quella di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Raiso Radio, 12:11 minuti, intanto ci state scrivendo al 348-103-1010 per l'incidente quello in A14, c'è Francesco che ci dice essere coinvolto un motociclista. C'è ancora un altro messaggio, Alex dice sì, in questo incidente due mezzi e due moto, quindi insomma siete in molti che ci state scrivendo per questo incidente. Allora vediamo un po', intanto arriva la nota da parte di Autostrade per l'Italia, la leggiamo insieme. Sulla 14 è stata disposta la chiusura del tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 133-200 che ha coinvolto un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda per chi è diretto verso Bologna. Dopo l'uscita obbligatoria di Riccione può percorrere la statale 16 Adriatica e poi rientrare in autostrada a Rimini Sud. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Ricordiamo appunto che in questo incidente che è avvenuto in carreggiata nord abbiamo poi le difficoltà anche in sud, per la vostra curiosità si sono formate code di curiosi. Sempre in nord, nel tratto diciamo in qualche modo dove è avvenuto questo incidente, anzi forse nel tratto precedente, comunque che va dal 38 al 127, quindi carreggiata nord, naturalmente parliamo di un traffico molto intenso di rientro. Rimini Sud, Castel San Pietro verso Bologna, 2 ore e 35 minuti, questi sono i tempi di percorrenza che riguardano questo tratto della A14. Torniamo in Autosole, diamo un'occhiata anche sulla 1, le code tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, all'altezza del bivio con la Brennero Modena per chi viaggia da Bologna verso il Brennero, code anche tra Modena Sud e Bivia 1 e 22 verso Milano. Si rallenta tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna. Abbiamo poi code che si formano anche nel tratto Firenze-Scandicci, Bivia 1 variante di Valico direzione Nord Bologna, con tempi di percorrenza per questi 20 km di circa 50 minuti. Si rallenta anche tra Valdichiana e Firenze Sud verso Firenze, le code a tratti tra Magliano Sabine d'Orte verso Firenze. E ancora incidente tra Anagni e Colleferro, siamo sulla Roma-Napoli in direzione Nord Roma, il chilometro il 599, due auto coinvolte in un tamponamento. Ricordiamo che verso sempre nel tratto diciamo della Roma-Napoli in direzione nord, quindi sia verso Roma che verso comunque la bretella che porta poi sulla Roma-Firenze, abbiamo code a tratti con tempi di percorrenza di circa 30 minuti tra Ferentino e il bivio a 1 diramazione Roma-Sud, quindi direzione nord. Incidente segnalato anche da un invito alla prudenza in questo caso tra Caglianello e San Vittore direzione Nord Roma, questo proprio per rimanere nei pressi dell'altro incidente, comunque dell'incidente tra Anagni e Colleferro verso Roma. Incidente anche tra il Bivia 1 a 30 Caserta Salerno e Caserta Nord verso Roma, 4 auto coinvolte in un tamponamento, la coda è di 3 km. Naturalmente parliamo di una coda di 3 km in aumento, ma per il traffico che risulta congestionato, anche perché possiamo ora in questo momento, Autostrade ce la chiude, dare la soluzione dell'incidente.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio. Rai su Radio.

0: Ai Maria, il brano che abbiamo appena ascoltato, un brano del 1979 tratto dall'album Resta Vile Maschio, Dove Vai? Molti ci leggono anche una dedica alla mamma, un porto sicuro nel disordine del mondo e un testo aperto, sospeso tra ironia e tenerezza, con quello stile inconfondibile di Rino che lascia sempre spazio all'interpretazione. 12:28 minuti, ci state chiedendo in molti notizia della 18 per quanto riguarda questa autostrada, ci parlate di un incendio, di una chiusura dell'autostrada, in realtà tra Giardini e Taormina, insomma, Francesco pure che ci scrive, ma non abbiamo questa chiusura, ho controllato adesso, vediamo se magari la fonte ci invia qualche notizia riguardo la Messina-Catania, per ora abbiamo solo code alla barriera di Messina Sud e alla barriera di Catania verso Messina, vediamo, stiamo monitorando le informazioni che ci arrivano dalle nostre fonti, mentre sicuramente una situazione diciamo non poco irrilevante è quella che riguarda questo incidente grave che è avvenuto in A14 e proprio per questo noi ci colleghiamo con l'ingegner Maurizio Nardozza di Autostrade per l'Italia. Ingegnere, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, è una situazione difficile che vede un tratto chiuso, il tratto interessato è il tratto tra Riccione e Rimini Sud in direzione nord, in direzione Bologna, in una giornata in cui siamo in presenza di un numerosissimo traffico che si sta incrementando anche in questi momenti per il rientro dalle vacanze.
0: Sì, in direzione nord vedo che ci sono 2:35 come tempi di percorrenza tra Rimini Sud e Castel San Pietro già. Quindi,
1: ma questa è una situazione che purtroppo al momento è cristallizzata perché all'interno del tratto chiuso c'è anche il traffico bloccato. Al chilometro 133 è avvenuto un incidente che ha visto il coinvolgimento di una vettura e di una moto. Intervenuto immediatamente l'elisoccorso che però non ha potuto far altro che constatare il decesso di una persona, i sanitari stanno intervenendo anche sull'altro, quindi non tanto l'incidente in sé ma la gravità delle conseguenze, quindi certo. Il fatto che ci sia un deceduto ed una persona gravemente ferita, speriamo che resti tale, comporta sicuramente tempi di risoluzione molto lunghi perché ci vorrà tutto il tempo necessario alla polizia per effettuare tutti i rilievi dell'incidente, certo. Per cui sulla riapertura del tratto siamo c'è un punto interrogativo, speriamo di riuscire ad avere al più presto almeno una corsia, ma sicuramente al momento non mi sento altro che di consigliare agli utenti di aspettare a mettersi in viaggio per capire un attimo come evolverà la situazione, certo. Quindi per il tratto chiuso stiamo provvedendo a distribuire l'acqua. Si tratta di 2 chilometri tra Riccione e Rimini Sud. Per la coda, per l'uscita obbligatoria a Riccione, ci sono già 5 chilometri di coda destinati ad aumentare notevolmente già nei prossimi minuti. Anche Cattolica, che è un'uscita consigliata, anche lì abbiamo coda per l'uscita consigliata. Chiaramente il traffico che esce sia a Cattolica che a Riccione può percorrere la viabilità ordinaria.
0: La statale 16 Adriatica, giusto?
1: Adriatica, sì. Esatto. Per poi rientrare a Rimini Sud. Quindi chiaramente stiamo parlando di una viabilità alternativa che percorre le vie della vacanza, quindi certo. Sono strade dove ci sono già numerosissimi utenti, quindi una situazione difficile anche per quanto riguarda la viabilità, motivo per cui ribadisco il consiglio di aspettare a mettersi in viaggio, capire come evolve la situazione.
0: Certo, non si sa nulla sulla dinamica di questo incidente, di come è avvenuto.
1: Sto provato a chiedere, ma al momento si parla di un tamponamento, chiaramente certo. Macchine e moto si saranno toccate, chiaramente come purtroppo sto constatando in questo periodo, quest'estate è stata funestata da numerosissimi incidenti che hanno visto il coinvolgimento di moto, quindi le conseguenze quando c'è una moto a terra possono essere sempre molto gravi. Quindi potrebbe anche essere stato un semplice
0: tamponamento,
1: sì. Però la caduta della moto può comportare queste sì. conseguenze. Quindi
0: naturalmente.
1: Mi sento di raccomandare massima prudenza a tutti i motociclisti in viaggio. Purtroppo quest'estate ha visto il coinvolgimento di molti motociclisti e in questo caso l'incidente è stato molto molto grave.
0: Ingegner Nardozza, io per ora la ringrazio, noi torneremo comunque a disturbarla per eventuali aggiornamenti sugli tempi di soluzione.
1: Fortuna.
0: Grazie mille e buon lavoro a lei.
1: Grazie, arrivederci.
0: Nel frattempo io do anche un'altra notizia che comporta un blocco del traffico, riguarda la 14 sempre, Vasto Nord, Val di Sangro verso Nord Pescara, sono 4 chilometri di coda per questo incidente che naturalmente viene ancora segnalato tra dunque al chilometro, vediamo un po' se riesco a trovare la notizia di incidente, quello al chilometro 436 e 800, tre auto coinvolte in questo incidente, ripeto 4 chilometri di coda all'interno di un blocco del traffico, e questa è una situazione che stiamo monitorando. Anch'essa sono davvero tante le notizie, e intanto ancora uno spazio dedicato alla musica e poi ritorneremo ad aggiornare tutte le situazioni.

Every Little Thing She Does Is Magic dei Police, un brano dell'81, una delle loro canzoni più solari, con questo tocco quasi caraibico, un ritmo leggero ma inconfondibile in puro stile Police. 12:40 minuti, destinazione estate, Raiso Radio, Maria Cristina Manca con voi fino alle ore 15, con me c'è Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, la messa in onda, siete in tanti in ascolto, tanti in strada, che chiedete anche informazioni, vedo che ci chiedete informazioni della Brennero Modena, tra poco andremo a vedere qual è la situazione, c'è Eleonora che ci chiede notizie della 2 del Mediterraneo, appunto Riccardo che ci chiede notizie della 22 Brennero Modena, poi nuovamente ci scrive anche un altro ascoltatore, Francesco, che già ci aveva scritto, ci ha inviato proprio delle foto dove si evince insomma questa coda, queste code comunque presenti e questo incendio che viene sicuramente segnalato lì sulla 18, però non abbiamo appunto, ripeto, notizie di questo tratto della Messina Catania. Anzi, preghiamo la fonte magari se ci può fornire le notizie al riguardo. Intanto io torno sulla 2 del Mediterraneo, aggiorniamo anche le code presenti tra Lamezia Terme e Falerna in entrambe le direzioni, parliamo di traffico intenso. C'è un incidente però anche sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, viene segnalato all'altezza di Lago Negro Nord Maratea in direzione Fisciano, siamo al chilometro 124, rallentamenti si registrano per questo incidente. Abbiamo code anche tra Atena Lucana e Pola in direzione Fisciano, sempre carreggiata nord, e sempre code presenti a tratti tra Lago Negro Sud e Buonabitacolo Padula, sempre direzione Fisciano, carreggiata nord. Ora diamo uno sguardo a tutte le altre notizie, ma in particolar modo via via quello che ci chiedete noi possiamo fornirvi, perché sono davvero tantissime. Le code per il traffico sulla Brennero Modena tra Carpi, l'allacciamento con la A1, siamo in carreggiata sud, la coda è di 4 km. Abbiamo code a tratti anche nel tratto chiuso a Valgardena-Affi, sempre direzione sud, in nord invece restano queste code per il traffico tra Verona Nord e Degna Ora. Torniamo lì alla situazione più critica, che è sicuramente quella della A14, è stata disposta, lo ricordiamo e lo diciamo, ma anche a beneficio di chi si fosse messo in ascolto da poco, disposta la chiusura del tratto compreso tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 133 e 200 che ha coinvolto un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda, a causa della chiusura del tratto si sono formati 7 km di coda a partire da Pesaro. Per chi è diretto verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria di Riccione può percorrere la statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Rimini Sud, si consiglia di anticipare l'uscita Cattolica. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Situazione difficile questa che sicuramente ci porteremo avanti nel tempo, e la situazione difficile anche nell'altro tratto della 14, sempre carreggiata nord, siamo tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Nord Pescara, il traffico è bloccato con 5 km di coda per l'incidente che ha visto il coinvolgimento di 4 autovetture al chilometro 436-800. A chi è diretto verso Pescara il consiglio di uscire a Vasto Sud, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Vasto Nord.

Benvenuto nelle prime ore di questa mattina, di questa domenica 23 agosto, un incidente che è avvenuto lungo il tratto romagnolo dell'autostrada 14 direzione nord, nel tratto compreso tra Riccione e Rimini Sud. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una moto con a bordo un uomo e una donna ha tamponato violentemente un'autovettura mentre percorreva la terza corsia. In quel momento il traffico lungo la carreggiata risultava particolarmente rallentato a causa di alcuni incolonnamenti. L'impatto si è rivelato purtroppo fatale per il conducente delle due ruote e naturalmente poi la donna che viaggiava con lui ha riportato traumi severi ed è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ora ricoverata in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, le pattuglie della polizia autostradale per mettere in sicurezza l'area, effettuare rilievi di rito e gestire le pesanti ripercussioni sulla circolazione rimasta a lungo bloccata con la chiusura del tratto interessato. Continua a essere così perché la notizia che ci fornisce appunto Autostrade per l'Italia ci parla ancora della chiusura del tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. L'incidente al 133-200, all'interno del tratto si registrano 2 km di coda ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti. Inoltre, a causa della chiusura del tratto, si sono formati 9 km di coda a partire da Pesaro. Per chi è diretto verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria di Riccione può percorrere la statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Rimini Sud, e si consiglia di anticipare l'uscita a Pesaro. E da questo, da quello che leggo dalla nota aggiornata alle 12.49, quindi proprio un paio di minuti fa, il traffico dovrebbe essere stato sbloccato, quantomeno adesso non so quante corsie, una o due, forse una, ma il tratto continua naturalmente a essere chiuso. Mentre resta bloccato ancora nel tratto tra Basso Sud e Basso Nord verso Pescara, traffico bloccato con 6 km di coda, incidente tra 4 auto, avvenuto al chilometro 436-800, è in atto la distribuzione dell'acqua anche qui agli utenti in coda. Chi è diretto verso Pescara, il consiglio di uscire a Basso Sud, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Basso Nord. Naturalmente stiamo monitorando queste informazioni, torniamo però anche alle altre notizie. Le attese in coda al traforo del Monte Bianco per chi dall'Italia viaggia verso la Francia sono di circa un'ora. Abbiamo le operazioni doganali, riguardano la A9 e la nave Como Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. Da poco viene segnalato un incidente anche sulla la 26, la Genova Gravellona Toce tra Masone e Bivio a 10 verso sud verso Genova Boltri. Non abbiamo ripercussioni in seguito a questo incidente. Il traffico intenso e code anche sull'Autofiori tra Borghetto Santo Spirito e Orcofeglino verso Genova, un chilometro tra il confine di Stato e Ventimiglia verso il capoluogo ligure. In A1 nel tratto segnalato al chilometro 155-300 all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena abbiamo code per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Tra Modena Sud e Bivia 1 a 22 verso Milano code, rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna. Attenzione, c'è un mezzo fermo in galleria nel tratto Bivia 1 variante di Valico Sasso Marconi verso Bologna al chilometro 213-800, fate attenzione. Torniamo anche in A14, traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso sud Ancona, e queste sono le notizie che ci parlano comunque di tempi di percorrenza via via che vi aggiorneremo. Anche nel tratto Rimini Sud Castel San Pietro verso nord Bologna 1 ora e 40 minuti, questi sono i tempi di percorrenza per un tratto di quasi 100 km. Mentre per quanto riguarda il tratto della 1 Valdichiana Firenze Sud verso nord, un tratto di circa 60 km, questo si percorre in 1 ora e 20 minuti. Vediamo i tempi di percorrenza anche per il tratto più a sud, Ceprano Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti, i tempi di percorrenza qui sono di 55 minuti.

Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Russia-Ucraina, vigilia del vertice dei volenterosi, no di Zelensky, elezioni anticipate, ora sarebbero uno tsunami, botte risposta con l'ex ministro Fedorov sull'ombra corruzione nel governo. Terremoto di Amatrice, appello del Papa a sostenere la ricostruzione, la Premier Meloni domani alla cerimonia per i 10 anni dal sisma. Trovato morto il bracciante pakistano scomparso a Manfredonia, era nel baule della sua auto, il sindaco lavorava per ripagare i costi del viaggio per arrivare in Italia. Tutti a casa, traffico da bollino rosso per i rientri dalle vacanze e dopo i nubifragi torna il caldo, a sud picchi fino a 40 gradi, ancora in rialzo il prezzo dei carburanti. La strada come palcoscenico a Ferrara, il Buskers Festival, 259 artisti da 27 nazioni, 60 spettacoli al giorno di musica, teatro, circo e danza. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, oggi entrano in scena Juventus e Milan, bianconeri sul campo del Frosinone, rossoneri su quello del Torino. Formula 1, alle 15 il Gran Premio d'Olanda con il campione del mondo Norris in pole position. Sarà l'ultima gara sul circuito di Zandvoort.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Destinazione estate. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
6: But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

19 Paul Hardcastle su Raizo Radio, le 13:06 minuti, riprendiamo questo viaggio, un viaggio con non poche difficoltà quest'oggi, questa domenica 23 agosto, perché naturalmente stiamo parlando di tantissimi incidenti e purtroppo alcuni anche seri. 348-103-1010, insomma, ci scrivete in tanti. Maria, vedo che ha scritto adesso un messaggio, grazie mille per tutti gli aggiornamenti. Siamo in A14 tra Riccione e Rimini Sud, direzione Bologna, nessuna fornitura d'acqua, fortunatamente il caldo è sopportabile rispetto ai periodi precedenti. E, dunque, ci chiedono in tanti, appunto vedo molti messaggi di richiesta di informazione, allora andiamo subito lì in A14 ad aggiornare quella che è la situazione più complicata e sicuramente più seria che riguarda la giornata odierna. E allora torniamo a leggere l'aggiornamento della nota di Autostrade per l'Italia. Dunque, sulla 14 è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Riccione e Rimini Sud in direzione Bologna per un grave incidente avvenuto all'altezza del chilometro 133-200 che ha coinvolto un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 km di coda. Inoltre, a causa della chiusura del tratto, si sono formati 10 km di coda a partire da Pesaro. Per chi è diretto verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria di Riccione, può percorrere la statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Rimini Sud. Si consiglia però di anticipare l'uscita a Pesaro. E la nota ci parla in effetti che è in atto la distribuzione di acqua per gli utenti in coda. Questo è quanto ci dice Autostrade per l'Italia. Sul posto è presente il personale della società più la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. E torniamo invece dove c'è un'altra lunga coda per un altro incidente, sempre in A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Il traffico è bloccato con 7 km di coda per l'incidente che ha visto il coinvolgimento di 4 autovetture al chilometro 436 e 800. È in atto anche qui la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. A chi viaggia verso Pescara il consiglio è quello di uscire a Vasto Sud, percorrere la statale 16 e rientrare in autostrada a Vasto Nord. Queste sono le due fotografie di quello che riguarda questa autostrada, la 14, sia nel nodo, diciamo, bolognese che in quello abruzzese. Torniamo alle altre notizie, diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza che riguardano l'autostrada del Sole, partendo dalla notizia del tratto toscano tra Firenze Scandicci e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, un tratto diciamo di quasi 20 km che si attraversa ora in 45 minuti. Altro tratto, Valdichiana Firenze Sud verso Nord Firenze, questo tratto di praticamente 65 km, i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 20 minuti, questo Valdichiana Firenze Sud verso Firenze. Abbiamo code anche tra Magliano Sabina ed Orte, sempre in direzione nord. Nel tratto più a sud della 1 invece, tra Ceprano e il bivio 1 di diramazione Roma Sud verso Firenze, abbiamo code a tratti. Qui in questo caso i tempi di percorrenza sono valutati circa 55 minuti.

15 minuti dopo l'una, domenica 23 agosto, domenica di traffico molto intenso, domenica di tanti rientri dalle località di vacanza. Intanto siete in compagnia di Maria Cristina Manca, che sarà con voi fino alle ore 15. Con me adesso c'è Stefano Velli alla parte tecnica, alla messa in onda. Ripartirei dalla 22 Brennero Modena, la carreggiata sud vede intanto 4 km di code tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole, e poi ancora code a tratti tra chiusa Val Gardena e Daffi. In direzione nord invece le code sono segnalate tra Verona Nord ed Egnaore, quindi questa è già l'informazione che ci arriva dalla A22 Brennero Modena. Intanto diamo un'occhiata anche alla 2, l'autostrada del Mediterraneo. Abbiamo code per il traffico tra Etena Lucala e Polla verso Fisciano, carreggiata nord. Traffico molto intenso in direzione nord, rallentamenti e code a tratti anche tra Lamezia Terme e Falerna, e poi traffico intenso anche tra Lauria Nord e Buonabitacolo Padula in direzione di Fisciano. Sono tutte informazioni che riguardano naturalmente la carreggiata nord. Torniamo a dare un'occhiata ai tratti di autostrade per l'Italia, diamo un po' un'occhiata random su quelle che sono le notizie, perché sono tantissime. Ripartirei dalle informazioni che ci arrivano naturalmente sempre dalla A14 e ripartirei con quelle che riguardano proprio il tratto chiuso, quello tra praticamente Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna. Ricordiamo, e tra l'altro anche a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto, così come ci aveva detto anche l'ingegner Nadozza nel precedente collegamento, l'ingegnere di Autostrade per l'Italia, che la situazione era molto difficile, non si potevano dare tempi di soluzione neanche per la riapertura del tratto, di evitare di mettersi in macchina, magari di rimandare la partenza. Queste sono state le sue parole ai microfoni di Raiso Radio. L'incidente, ricordiamo, al 133-200 ha visto coinvolta un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso si registra la coda di 1 km. Inoltre, a causa della chiusura del tratto si è formata questa lunga coda di 10 km a partire da Pesaro. Per chi viaggia verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria di Riccione può percorrere la statale 16 Adriatica e poi rientrare in autostrada a Rimini Sud. Poi c'è scritto nella nota che si consiglia di anticipare l'uscita a Pesaro. Questa è la informazione aggiornata di quello che accade per questo grave incidente, appunto, che è avvenuto sul tratto romagnolo della 14. Andiamo però adesso tra Senigallia e Montemarciano verso sud Ancona, incidente al 203, è appena avvenuto, non abbiamo dettagli di questo incidente. Abbiamo poi rallentamenti tra Fermo e Porto Sant'Elpidio verso nord Ancona, le code a tratti tra Val di Sangro e Val Vibrata verso nord Ancona. Ancora notizie dalla A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli, incidente al 732, e parliamo di un incidente che è avvenuto da qualche minuto, non abbiamo ancora informazioni al riguardo. Attenzione, perché adesso tra San Vittore e Caianello sulla Roma Napoli verso sud Napoli c'è un veicolo in fiamme segnalato al chilometro 683.

0: mio paese, questo tormentone di questa estate 2026, Serena Brancale, Levante e Delia su Raiso Radio, destinazione estate, 13:29 minuti di questa domenica 23 agosto, con Maria Cristina Manca e Stefano Velli alla parte tecnica. Tanti di voi al 348-103-1010 ci stanno scrivendo anche in merito a quelle che sono le situazioni più difficili sulla nostra rete viaria. C'è Freddy che ha scritto questo messaggio, che è in A14 proprio lì tra Vasso Sud e Nord, dice: nel traffico bloccato, vi stiamo ascoltando, io, mia moglie e mia figlia di 3 anni, ci date informazioni, hanno spostato le 4 auto coinvolte nel tamponamento. Ebbene, possiamo dare la notizia sicuramente buona, perché tra Vasso Sud e Vasso Nord verso Pescara c'è ancora questa lunga coda di 7 chilometri per l'incidente al 436-800. L'incidente però ora è risolto e tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. Chi viaggia comunque verso Pescara, c'è sempre diramato questo consiglio di uscire a Vasso Sud, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Vasso Nord. Questo intanto è un primo aggiornamento che in qualche modo ci ha dettato il messaggio di questi nostri ascoltatori. Saluto anche Marisol, che ha 8 anni, è partita molto presto dalla provincia di Salerno e tra l'altro deve affrontare questo lungo viaggio in direzione Verona. Dice: tra poco arriviamo a Bologna, sono veramente stanca perché c'è tanto traffico. Un abbraccio da me, dice, dalla mia mamma Pina e dal mio papà Gaspare. Salutiamo questa bimba di 8 anni, e una giovane ascoltatrice di Rai Iso Radio. E allora, a proposito di Bologna, noi torniamo ad aggiornare quella che è la situazione del traffico molto intenso, e non solo quello, anche dell'incidente nel tratto Riccione-Rimini Sud verso Bologna. Ripartiamo però dalle code segnalate per il traffico tra Bologna-Borgo Panigale e Bivio con la 1 verso nord. Abbiamo code a tratti anche tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona. Tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti nel tratto Rimini Sud Castel San Pietro verso nord Bologna, un tratto che va dal chilometro 38 al 127, quindi 1 ora e 15 minuti, questi sono i tempi di percorrenza. Torniamo lì nel tratto interessato dal grave incidente di questa mattina. Ancora chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto all'altezza del chilometro 133-200, ha coinvolto un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso si registra 1 chilometro di coda e a causa proprio di questa chiusura che si protrae si è formata questa lunga coda, complice anche il traffico di queste ore. 10 chilometri di coda a partire da Pesaro. Per chi viaggia in direzione Bologna c'è sempre questo valido consiglio di percorrere la statale 16 Adriatica, dove c'è appunto l'uscita obbligatoria di Riccione, e rientrare in autostrada a Rimini Sud, ma viene consigliata anche di anticipare l'uscita naturalmente a Pesaro. Diamo ancora un'occhiata ai tratti della 14, fermo Porto Sant'Elpidio verso nord Ancona, si rallenta, c'è un incendio ora in A14 tra San Benedetto del Tronto e Val Bibrata, incendio al chilometro 319, attenzione quindi in avvicinamento, e al 320 tra l'altro viene segnalato un incidente tra Val Bibrata e Teramo in direzione sud Pescara, incidente al chilometro 320. Torniamo a dare tempi di percorrenza per un altro tratto della 14, quello che va verso Ancona tra Val di Sangro e Val Bibrata, un tratto dal 319 al 421, parliamo quindi di circa 100 km che si percorrono in 1 ora e 30 minuti. Queste le situazioni. Vedo che poi il traffico è congestionato anche nel tratto Termoli-Vasso Sud verso Pescara, ma questo fa parte di quell'incidente poi risolto di cui vi ho parlato, quello che riguarda il tratto Vasso Sud-Vasso Nord verso Pescara, dove permangono questi 7 km di coda. Dunque diamo un'occhiata poi adesso alla 30 Caserta Salerno, perché è appena avvenuto un incidente al chilometro 0 e 400, Maddaloni, Bivio 31 verso Caserta, carreggiata nord, incidente che al momento non provoca effetti sulla viabilità, anche se devo dire il traffico è comunque congestionato in direzione nord, quindi diciamo che è molto intenso tra Maddaloni e il Bivio con la 1 in direzione nord in direzione di Caserta. E c'è adesso sulla Firenze Pisa Livorno invece una informazione molto molto importante, perché sta viaggiando contromano un automobilista tra Lavoria
1: e Vicarello verso Livorno, automobilista che viaggia a contromano sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, avvistato tra il 61.900 e il 67.200. Lavoria Vicarello verso Livorno, veicolo che viaggia a contromano. Well, it's one for the money.

Sono le 13:42 minuti su Raizo Radio e tutto va bene? Ma sì, dai, facciamolo andare bene, dai, sì, anche Stefano dice è d'accordo, persino Maria Rosaria Gavar, che di solito non è molto d'accordo, questa volta è d'accordo anche lei, è ancora qui perché non ha una casa, è rimasta qui con noi. Scherziamo, dai, così vi facciamo sorridere un po' mentre siete in coda, mentre insomma la situazione in strada sicuramente non è delle migliori, ma non possiamo neanche ridere troppo perché tra l'altro quando si parla di incidenti come nel caso di quello della 14 è un incidente insomma che purtroppo parliamo di un incidente serio e grave che è avvenuto in mattinata, tarda mattinata appunto lì in A14, e vediamo un po' se c'è qualche aggiornamento della nota, ma rimane tutto uguale perché è ancora di 10 km la coda, perché se si somma effettivamente Riccione, Rimini Sud, poi Pesaro Riccione 7 km, Pesaro Cattolica 3 km, quindi insomma sì, abbiamo questi 10 km di coda per la chiusura del tratto, che ricordiamo essere quella tra praticamente Riccione e Rimini Sud verso Bologna. Incidente al 133 e 200, un'auto e una moto all'interno del tratto chiuso, un chilometro di coda, mentre per effetto della chiusura del tratto si è formata questa coda di 10 km a partire da Pesaro. Per chi è diretto verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria di Riccione può percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Rimini Sud, anche se consigliano di anticipare l'uscita a Pesaro. Diamo un'occhiata ancora alla situazione nell'altro tratto della 14, e qui sono 5 ora i chilometri di coda in aumento tra Basso Sud e Nord verso Pescara. Ricordiamo però l'incidente è stato risolto, ma vedo che c'è un'informazione che ci parla di un altro incidente con 3 auto coinvolte, sempre Basso Sud, Basso Nord verso Nord Pescara, o probabilmente lo stesso che viene rilanciata come segnalazione perché non si capisce molto bene. Intanto ricordiamo che tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata c'è questo incendio al 319, ricordiamo che nel tratto Basso Nord Val Vibrata verso Ancona abbiamo traffico molto intenso, parliamo di un tratto di praticamente 100 km che si percorrono in 1 ora e 30 minuti, questi sono i tempi di percorrenza che riguardano il tratto della 14. Arriva Alan Sorrenti.

0: notte con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Cioffi con Carmela alle 13:54 minuti. Intanto arriva un'ansa proprio che ripercorre un po' queste ore di questa mattina, caratterizzata da questo grave incidente mortale in tarda mattinata tra i caselli di Riccione e Rimini Sud. È un'ansa che ce ne parla. In direzione nord, sulla A14, a perdere la vita un uomo alla guida di una motocicletta su cui viaggiava anche una donna, ferita e condotta all'ospedale Bufalini di Cesena in codice 3, ossia di massima gravità. A quanto si è appreso, la motocicletta avrebbe tamponato verso le 11:30 un'auto incolonnata in una giornata di grande traffico per il controesodo delle vacanze. Per l'uomo, nonostante l'intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare, mentre la donna, una volta stabilizzata, è stata portata in ospedale nell'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari del 118, i meccanici, le pattuglie della polizia stradale e personale del terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Intorno alle 12, a seguito del sinistro, è stato chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Cattolica e Rimini Sud verso nord. Nel segmento interessato dall'evento il traffico risulta momentaneamente bloccato, si registrano chilometri di coda. Quindi questo è un po' un riassunto di quello che ci arriva attraverso le agenzie, di ciò che è accaduto in tarda mattinata sulla A14. Vedo che la nota non presenta ulteriori aggiornamenti. E torniamo nel tratto invece tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata, dove c'è ancora segnalato un incendio, brucia la scarpata al chilometro 319. Abbiamo code tra Pescara Nord e Val Vibrata verso Ancona. Qui parliamo di un tratto di appena 50 km che si percorre in 1 ora e 30 minuti. Sono sempre 5 km di coda in aumento per l'incidente al 441 tra Vasso Sud e Nord in direzione Nord Pescara. Ricordiamo che nell'incidente sono rimaste coinvolte 3 autovetture in un tamponamento in corsia di sorpasso. Abbiamo le code in uscita a Vasso Sud per ambedue le carreggiate, code anche tra Termoli e Vasso Sud verso Pescara, parliamo di traffico intenso, anche nel tratto pugliese tra Andria e Bivio 14 a 16 verso nord, code per il traffico. Ci spostiamo nuovamente e diamo un'occhiata anche alla 30 Caserta Salerno, tra Maddaloni e Bivio a 30 a 1, abbiamo questo incidente in direzione nord verso Caserta. Ricordiamo i 3 km tra Maddaloni e il Bivio a 31, praticamente il traffico è congestionato. In più c'è questo incidente appunto che è avvenuto nel tratto interessato dalle code e dal traffico congestionato. Vediamo un attimo qual è la situazione un po' più a sud della 1, visto che abbiamo ripercorso un po' tutta la parte sud. Ceprano, Bivio 1 diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti, i tempi di percorrenza sono valutati circa 45 minuti. Anche sulla 3 Napoli-Salerno adesso si rallenta tra Salerno e Nocera in direzione Napoli. Tra poco aggiorneremo anche le altre autostrade, quelle non gestite da Autostrade per l'Italia.

Tina Turner su Raiso Radio, destinazione estate, 14 in punto in questo momento. Siete sempre in viaggio con Maria Cristina Manca e Stefano Velli alla parte tecnica. Ci scrivete in tanti, siete in tanti in viaggio, in ascolto. Intanto Riccardo ci parla dei tempi di percorrenza della Brennero Modena. Io torno anche ad aggiornare queste situazioni che riguardano questa autostrada molto trafficata, le code per il traffico in direzione sud tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole, parliamo di code di circa 4 km. Abbiamo poi code a tratti sempre in direzione sud tra Chiusa Val Gardena ed Affi. In nord invece abbiamo code segnalate tra il traffico tra Verona Nord e Degna Ora. Diamo poi un'occhiata adesso anche all'autostrada del Mediterraneo, anche questa è un'autostrada di traffico molto intenso, tanti che naturalmente rientrano poi dalla Sicilia, dalla Calabria, insomma sono tantissimi in viaggio su questa autostrada, tant'è vero che abbiamo dato anche in tarda mattinata le notizie di traffico molto intenso e di segnalazione di code e di rallentamenti. Il traffico è intenso sicuramente, abbiamo code tra Lauria Nord e Buon Abitacolo Padula in direzione Fisciano, carreggiata nord. Code anche a tratti tra Lamezia Terme e Falerna, Lamezia Terme che interessano ambedue le carreggiate. Poi abbiamo a tratti code anche tra Atena Lucana e Polla, sempre in direzione nord verso Fisciano. Ancora uno sguardo ai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, viene segnalato un incidente ora in A1 in uscita a Firenze Scandicci al 286-900, un incidente che interessa l'uscita appunto di questa stazione di Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Restiamo ad aggiornare un po' quelle che sono le segnalazioni che ci parlano di traffico intenso e code in A1 tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze. Parliamo di un tratto di circa 30 km che si attraversa in 1 ora e 20 minuti, Arezzo Firenze Sud verso Firenze. Il tratto un po' più a sud invece tra Ceprano e Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Nord Firenze si attraversa in 45 minuti. E qui parliamo di un tratto di circa praticamente una cinquantina di chilometri. Diamo un'occhiata poi anche un po' più a nord, c'è un mezzo fermo, attenzione ora in A1 tra Sasso Marconi e Bivia 1 variante di Valico verso Firenze, rallentamenti poi che si registrano tra il Bivia 1 a 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola verso Milano, ma anche in direzione di Bologna tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi. Abbiamo poi le notizie ancora di traffico intenso che riguardano l'autostrada A14 da Bologna a Taranto e viceversa. Le tratte maggiormente trafficate sono sicuramente quelle di rientro dalla Riviera Romagnola e 1 ora e 10 minuti, questi sono i tempi di percorrenza tra Rimini Sud e Castel San Pietro, quindi direzione Bologna 1 ora e 10 minuti, questi sono appunto i tempi di percorrenza. Chiara, Maria Rosa, Giovanni viaggiano diretti a Torino da Alba Adriatica e vi ascoltiamo sempre, quindi risalutiamo questi nostri amici ascoltatori. C'è chi è bloccato da parecchio in A14 e questo è Massimo per l'incidente di cui abbiamo parlato più volte. Siamo in un viadotto senza corsia d'emergenza, le auto hanno dovuto lasciare spazio al centro per i mezzi di soccorso, situazione molto complicata. Grazie Massimo anche della tua informazione, che noi diciamo sempre siete i nostri occhi sulla strada. Veronica e Stefano sono in viaggio e li salutiamo, altri amici, insomma siete davvero in tantissimi. A proposito del tratto della 14, vedo che la coda è aumentata, ha raggiunto i 6 km, Vasso Sud, Vasso Nord verso Nord Pescara. Ricordiamo l'incidente al 441 che vede coinvolte 3 autovetture in corsia di sorpasso in un tamponamento. Nel frattempo però è stato spento l'incendio, quello in A14 tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata, era segnato al chilometro 319.

0: 9 minuti dopo le 14, ben ritrovati in questa giornata calda, non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche dai volumi di traffico intenso che stiamo insomma raccontando dai nostri microfoni. A tanti di voi che sono in viaggio, e dunque vediamo un po', voglio salutare un po' di amici in viaggio per Firenze. Dopo le ferie accompagniamo mia sorella Francesca alla scuola militare dell'aeronautica. Buon vento anche a mia sorella Sara che inizia l'università veterinaria. Un bacio ai miei genitori, Emanuele e Ilenia, buon rientro a tutti. Maria Stella, ecco, Maria Stella dice: dimenticavo di dirvi che io inizio la prima media. Allora, tanti auguri anche a te. E poi diamo ancora un'occhiata da, vediamo chi ci scrive. Siamo sulla Salerno Reggio Calabria direzione Castel San Giorgio. Oggi è il compleanno di Antonio, un amico che compie 60 anni. Vi ascoltiamo sempre e salutiamo Nicola. Per motivi di salute non è con noi, grazie, siete grandi, questi siete voi. E poi chi è che un tifoso juventino dice: potreste salutare Alessandro, mia sorella Adele, i miei genitori Mariangela e Michele, stiamo andando a vedere la Juventus a Frosinone. Sì, che effettivamente c'è Frosinone Juventus oggi, grazie, sempre forza Juve. E poi salutiamo Alfredo, Antonio, Rossella, i piccoli Francesco e Manrico e il fido Pablo. Grazie per gli aggiornamenti che ci hanno fatto evitare un bel po' di traffico. E beh, questo siamo contenti quando riusciamo, insomma, nell'intento di informarvi tempestivamente su quello che accade in strada. Jody, sono di ritorno da Gardaland, vi ascoltiamo sempre durante i nostri viaggi, davvero siete tantissimi, grazie davvero. Tra poco torneremo anche ai vostri saluti, però mi preme insomma tornare invece ad aggiornare quelle che sono le difficoltà in strada. E intanto torno ad aggiornare anche le attese in coda al traforo del Monte Bianco, che vede soltanto l'attesa per chi dall'Italia viaggia verso la Francia, un'ora, questa è la valutazione dell'attesa in coda. Torniamo in linea 14 nel tratto chiuso per il grave incidente, tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 133-200, un'auto e una moto coinvolte all'interno del tratto chiuso, si registra un chilometro di coda. A causa di questa chiusura del tratto si è formata la coda di 9 km a partire da Pesaro. Per chi è diretto verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria di Riccione, percorrere la statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Rimini Sud, anche se Autostrade per l'Italia consiglia di anticipare l'uscita a Pesaro. L'altra situazione della 14 riguarda sempre questi 7 km di coda in aumento tra Basso Sud e Basso Nord verso Pescara. L'incidente al 441 vede coinvolte 3 autovetture in un tamponamento in corsia di sorpasso. Questa è un po' la situazione più difficile che riguarda due tratti della carreggiata nord della 14, e quindi torniamo anche a dare un'occhiata all'Autosole. E vedo che tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze non cambia la situazione, ci sono code dal chilometro 314 al 350 con un'ora e 20 minuti, questi sono i tempi di percorrenza. Un po' più a sud, praticamente tra Ceprano e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze, abbiamo invece code dal chilometro 633 al chilometro 576 con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. E adesso ci ascoltiamo Biagio Antonacci con l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Giorgia con questa interpretazione fantastica del brano Nessun dolore su Rai Radio 14 e 23 minuti. Destinazione estate, pomeriggio, un pomeriggio sicuramente che si presenta di traffico molto molto intenso e purtroppo non mancano gli incidenti, quelli che stiamo raccontando ormai da diverse ore. E mi riferisco sicuramente all'incidente, quello più grave che è avvenuto in A14 ed è quello che ancora caratterizza con tanto traffico e code il tratto Riccione Rimini Sud verso Bologna. Il chilometro dell'incidente è il 133 e 200. Ricordiamo che è chiuso il tratto verso Bologna per questo incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso si registra un chilometro di coda. Inoltre, a causa della chiusura del tratto, la coda che si è formata è in diminuzione, perché vedo che adesso non sono più 10

tratto dove l'incidente vedo che è risolto, tre le auto coinvolte in un tamponamento al chilometro 441. Rimane però questa coda di 7 km, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. A chi viaggia ed è diretto verso Pescara, il consiglio di uscire a Basso Sud, percorrere la statale 16 e rientrare in autostrada a Basso Nord. Ancora segnalato l'incendio al 320 tra Valvibrata e Teramo, attenzione quindi in avvicinamento. Tra Fermo e Porto Sant'Elpidio verso Ancona si rallenta per il traffico. Poi abbiamo code a tratti tra Pineto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti. Diamo un'occhiata anche alle informazioni di traffico intenso sulla A14 nel tratto appunto Bologna-San Lazzaro-Castel San Pietro verso sud, code a tratti, ma soprattutto le code sono nella carreggiata nord per chi viaggia di ritorno dalla Riviera tra Rimini Sud e Castel San Pietro. Tra il chilometro 38 e il 127, quindi un tratto diciamo di quasi 100 km che si percorre in 1 ora e 10 minuti. Aggiorniamo anche la Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia verso il confine, code. Code anche in A4 ora Milano Est verso Milano. Abbiamo poi, ripercorrendo un po' l'autostrada del Sole, i rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, le code tra Firenze e Scandicci e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna. Un tratto di 20 km si percorre in 35 minuti. Incidente in uscita Firenze Scandicci, interessa ambedue le carreggiate al chilometro 286 e 900. Non abbiamo dettagli dell'incidente e non ci sono ripercussioni per la viabilità, al di là del fatto che abbiamo considerato, che abbiamo già condiviso l'informazione di code tra Firenze Scandicci e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna. Code poi anche tra Arezzo e Firenze Sud, qui parliamo di un tratto di circa 40 km verso nord Firenze, si percorre in 1 ora. Code anche nel tratto più a sud dell'Autosole tra Ceprano e Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Firenze, tempi di percorrenza di circa 1 ora. Si rallenta anche in A3 tra Salerno e Nocera in direzione Napoli. Queste sono un po' le informazioni anche dall'autostrada del Sole. Torniamo ai saluti, Veronica e Stefano, li salutiamo, questi nostri amici, Rosario e Jenny che sono anche loro in viaggio. Poi ancora Pierluigi, un caro saluto a tutti da uno dei tanti tassisti onesti di Roma che vi seguono sempre, quindi siete voi, questi siete davvero tantissimi. 348 103 1010. Torniamo alla musica con Lisa Stanfield.

Sono le 14:34 minuti e ricordiamo peraltro che l'informazione tornerà intorno alle 14:50. Ci collegheremo con il giornale radio, con GR1, che viene anticipato, solitamente lo trasmettiamo alle 15 per la partenza della Formula 1, il Gran Premio di Olanda. Intanto traffico intenso sulla 2 del Mediterraneo, le code a tratti da Lamezia Terme e Falerna, Lamezia Terme in entrambe le direzioni. Si registrano code anche tra Atena Lucana e Polla verso Fisciano e code anche tra Lauria Nord e Buonabitacolo Padula in direzione sempre Fisciano, carreggiata nord. Diamo un'occhiata anche all'autostrada del Brennero, vediamo qual è la situazione. La situazione vede sempre nella carreggiata sud 4 km di code per il traffico tra Carpi e l'allacciamento con la 1, code tra Bolzano Sud ed Affi, e in nord invece si registrano dei rallentamenti tra Affi e Gnaora, siamo appunto in direzione Brennero. Diamo ancora un'occhiata ai tratti, all'evoluzione di quello che è l'incidente più che altro che riguarda quello più serio, quello che riguarda il tratto Riccione Rimini Sud verso Bologna. Dunque intanto vedo che il tratto è ancora chiuso, credo, sì. Si segnalano 7 km di coda per l'incidente al chilometro 133-200 che ha coinvolto un'auto e una moto. Per chi viaggia in direzione Bologna si consiglia di uscire a Pesaro, percorrere la statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada e a Rimini Sud. È in atto la distribuzione di acqua per gli utenti in coda. E naturalmente viene indicata la soluzione dell'incidente, ma permane questa chiusura, infatti la coda è per il tratto chiuso. Rallentamenti poi tra Fermo e Porto Sant'Elpidio verso nord, verso Ancona. Diamo un'occhiata anche al tratto interessato dall'incidente Vasto Sud, Vasto Nord verso Pescara, viene chiusa la notizia, quindi incidente risolto. Restano comunque code in uscita a Vasto Sud per entrambe le direzioni. Ricordiamo poi che tra Pineto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona invece abbiamo code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti. Ancora sulla aggiorniamo la 30, la Caserta Salerno, traffico di rientro dalla 2 del Mediterraneo, quindi abbiamo un traffico che risulta congestionato tra Maddaloni e Bivio a 31 verso nord Caserta, 3 km di coda in aumento per il traffico intenso. Tra l'altro c'è anche un incidente nel tratto appunto che vi ho appena detto, con 3 camion coinvolti al chilometro 0 e 400. Diamo ancora un'occhiata alle situazioni che riguardano l'autostrada del Sole, tempi di percorrenza di 35 minuti tra Firenze e Scandicce, il Bivio 1 variante di valico verso nord Bologna, un incidente ancora segnalato in uscita Firenze Scandicci al chilometro 286 e 900, si tratta di un incidente autonomo. Un'ora per attraversare il tratto Arezzo-Firenze Sud verso nord Firenze, le code tra il chilometro 314 e il chilometro 350. E poi aggiorniamo anche il tratto un po' più a sud della 1 tra Ceprano e il Bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze, un'ora. Questi sono i tempi di percorrenza dal chilometro 576 e 300 al 633 e 300.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, questa Hit 2026 qui su Raiso Radio, destinazione estate, 14:45 minuti insieme a Maria Cristina Manca, Stefano Velli e la parte tecnica. A breve l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio. Ci collegheremo appunto con il GR1 in anticipo rispetto alla previsione, insomma, rispetto al solito, perché c'è questo Gran Premio di Formula 1 di Olanda che seguirà il Radio 1. Nel frattempo, noi torniamo in strada, diamo notizia di un incidente appena avvenuto in Autosole, Casal Pusterlengo Lodi verso nord Milano, incidente al chilometro 24. Al momento non abbiamo, anzi, arrivano proprio ora i rallentamenti che si registrano per l'incidente. Casal Pusterlengo Lodi verso Milano, circolazione rallentata per l'incidente. Code tra Parma e Fiorenzuola verso nord Milano, si rallenta tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Firenze e Scandicci e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza per un tratto di circa 20 km sono di 35 minuti, ne occorrono invece 60 per attraversare il tratto Arezzo-Firenze Sud verso Firenze, un tratto di circa 40 km. Abbiamo tempi di percorrenza anche per il tratto più a sud, anche qui un'ora tra Ceprano e Bivia 1 di Ramazione Roma Sud verso Firenze, dal chilometro 633 al chilometro 576. Abbiamo code anche sulla Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia in direzione della Francia, e poi naturalmente aggiorniamo anche le notizie dalla Torino Trieste. Abbiamo code a Milano Est verso Milano e torniamo in A14 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio della 14 con la 1 direzione nord. Abbiamo code per il traffico a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, mentre in nord c'è ancora la segnalazione di un incidente che è avvenuto intorno alle 14:28, Castel San Pietro Bologna San Lazzaro verso Bologna, due le auto coinvolte in un tamponamento nel tratto della carreggiata nord. Ricordiamo, tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna abbiamo code a tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora. Aggiorniamo anche il tratto tra Pesaro e Riccione verso Bologna, dove segnaliamo questi 6 km di coda per il grave incidente avvenuto in tarda mattinata, da poco risolto, all'altezza del chilometro 133-200. Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Per chi è diretto verso Bologna si consiglia comunque di uscire a Pesaro, percorrere la statale 16 Adria a rientrare a Rimini Sud. Abbiamo un incendio ancora segnalato tra Val Vibrata e Teramo al chilometro 320, attenzione, e poi traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora e 30 minuti per attraversare il tratto tra Teramo e Porto Salterpidio in direzione nord, in direzione di Ancona. Queste le notizie. Poi vedo che invece la situazione lì dove c'era questo incidente con lunghe code è tornata regolare, e quindi parliamo del tratto Vasso Sud Vasso Nord verso Pescara. Rimangono code in uscita a Vasso Sud per entrambe le direzioni. E poi infine i tempi di percorrenza del tratto Termoli Val di Sangro verso Nord Pescara, code a tratti per questo tratto di circa 60 km che si percorre in un'ora e 30 minuti. Termoli Val di Sangro, direzione nord, direzione Pescara. Tra poco l'appuntamento con l'informazione.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. 45 giorni di fermo e 7.500 di euro di multa alla Sea-Watch, la nave della ONG battente bandiera tedesca impegnata nei soccorsi ai migranti nel Mar Mediterraneo. Così sui social il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha sottolineato il mancato rispetto degli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso, ha aggiunto, devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti e non dalle ONG. In un comunicato Sea-Watch afferma: abbiamo informato l'Italia e i paesi europei limitrofi, ma non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio, noi non collaboriamo con i criminali. Tra Russia e Ucraina ancora attacchi incrociati su infrastrutture chiave con diversi feriti. Alla vigilia del vertice dei volenterosi di domani, Zelensky invoca aiuti per la difesa e torna a parlare di iniziative diplomatiche.
2: Intervista fiume di Zelensky riportata dalla testata Ukrinform. Il presidente ucraino dichiara che c'è un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica franca, una zona cuscinetto e il ritiro delle truppe. Un piano discusso con gli inviati americani Kushner e Witkoff, su cui gli europei non avrebbero sollevato obiezioni e di cui si è parlato anche con i russi. Zelensky individua una finestra temporale per l'azione diplomatica, da dicembre, quando si svolgerà il G20 a Miami, fino all'estate del 2027, prima insomma delle elezioni di midterm americane. Il presidente ucraino, alla vigilia del vertice dei volenterosi, non smette di invocare aiuti per la difesa, intercettori e 300 Patriot. Sostiene che si sta lavorando a un'alternativa Starlink, la rete satellitare usata in guerra, il cui accesso dipende dall'autorizzazione di Elon Musk. Zelensky, stretto dalle pressioni interne, dopo che il suo ex ministro destituito Fedorov ha invocato elezioni chiedendo risposte sui casi di corruzione, replica che le elezioni ora sarebbero uno tsunami. Alba Arcuri, GR1.
1: Tensione ancora alta in Cisgiordania, siamo in Medio Oriente. Un palestinese di 14 anni è stato ucciso durante un raid israeliano nel campo profughi di Askar al-Jadid vicino Nablus. Intanto la polizia israeliana ha arrestato un colono sedicenne per l'aggressione a un palestinese disabile di 61 anni. E dal meeting di Rimini il presidente della CEI Zuppi denuncia: quanto sta avvenendo in Cisgiordania è inaccettabile. 10 anni fa il terremoto che devastò Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto, provocando 299 morti. Domani le celebrazioni ad Amatrice con la premier Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione fin dall'insediamento del suo governo. Per il sindaco Cortellesi quella vera è iniziata 3 anni fa, mentre il commissario Castelli ricorda i 4 miliardi e 300 milioni destinati alle opere pubbliche. Papa Leone prega per le vittime e invita a sostenere la rinascita dei territori colpiti. Ascoltiamo le sue parole.
3: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: Le indagini sulla morte di 2 persone ad Allumiere, vicino a Roma, il punto nel servizio di Paola Cortese.
4: Era tutto pronto ad Allumiere per il fine settimana più atteso dell'anno, quando la notizia è piombata a cancellare il clima di festa. Erano le 12.30, i corpi di 2 ambulanti sono stati trovati all'interno dello stand gastronomico allestito per vendere salsicce e porchetta. I 2 erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei 2 aveva solo 15 anni, era arrivato col collega di 36 in occasione del Palio dei Somari, alla sua 60ª edizione. L'allarme è scattato quando i 2, che non rispondevano più alle chiamate da diverso tempo, sono stati cercati nello stand dove si erano coricati per la notte. A provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore lasciato in funzione all'interno della struttura chiusa, trasformando il luogo di riposo in una trappola mortale. Indagini in corso della procura per stabilire la dinamica e la regolarità del rapporto di lavoro del minorenne. Polemiche in paese per la decisione del comitato organizzatore del Palio, che ha rimandato tutte le iniziative alla tarda serata.
1: Un quindicenne è stato ferito in modo lieve con un coltello da cucina dal compagno della madre alla Spezia. Il ragazzo, che era intervenuto per difendere la donna durante una lite, è riuscito a scappare in strada scalzo dando l'allarme. Un passante ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno fermato l'uomo ed attivato i soccorsi per il giovane. Previsto in aumento nel pomeriggio il traffico per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte in questa seconda parte di agosto. Sugli spostamenti pesa il caro carburanti, con il gasolio arrivato sopra i 2,2 euro in autostrada. Dopo i nubifragi e la breve tregua dall'afa, torna anche il gran caldo, soprattutto al sud, attese temperature fino a 40 gradi. Il prossimo GR è alle 16.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: un'avventura, e questa è la situazione che permane in strada, devo dire migliorata rispetto a quando sono venuta in conduzione alle 12, perché c'erano davvero tanti incidenti e chilometri di code. Vedo che Caragiusi ti lascia una situazione sicuramente molto molto più consona adesso per questo. Allora. Non sarà un'avventura, no, per
1: la tua sì, è stata un'avventura.
0: La mia è stata abbastanza sì, complicata, visto la mole di segnalazioni che insomma abbiamo ricevuto, ma soprattutto insomma di disagi che i nostri amici, che sono tantissimi, perché insomma ce lo dimostrano come sempre attraverso i messaggi al 348 103 10 10. Quindi che dire, ringrazio intanto Stefano Velli che è stato con me alla parte tecnica. A te auguro buon lavoro, cara Giusi.
1: Grazie, cara Cristina.
0: E ci sentiamo e ci vediamo prossimamente. Noi comunque domani, io personalmente domani mattina intorno alle 5:30.
1: Io un po' più tardi.
0: Tu un po' più tardi, sì, ma ci vedremo. Sì, sì. Allora, buona giornata, buona domenica a tutti voi.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan per iniziare il nostro viaggio domenicale insieme in questa domenica 23 agosto 2026 alle 15:08. Dopo Maria Cristina Manca, Giussi Panara insieme a Max Gambino si sta occupando della parte tecnica. Insieme a voi siete in tanti a viaggiare, lo abbiamo già detto, e dunque per voi tutte le notizie, a cominciare da quelle che arrivano dalla 22 del Brennero, dove il traffico è intenso e rallentamenti e code infatti in carreggiata sud tra Bolzano Sud e Daffi, rallentamenti e code anche tra Carpi e l'Autosole in carreggiata sud, 6 km di coda. Ma anche in nord il traffico intenso e rallentato, siamo tra Trento Sud e Degna. Ora andiamo anche in Autosole, qui per incidente 1 km di coda verso Milano tra Casal Pusterlengo e Lodi, code a tratti per traffico tra Parma e Fiorenzuola verso Milano e poi tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti. Sempre verso Bologna tra la variante di Valico e Sasso Marconi altre code. Ancora tra Firenze e Scandicci il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna ci sono code a tratti, 35 minuti per percorrere il tratto. Code a tratti anche tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, un'ora, questo è il tempo di attraversamento del tratto. Più a sud, attenzione, due incidenti, uno tra Ferentino e Danagni verso Roma, un tamponamento tra due auto in seconda corsia, l'altro nello stesso tratto, nella stessa direzione, dunque il primo al 604 e 2, l'altro al 613. Ancora in A1, un'ora per percorrere il tratto che va da Ceprano fino alla diramazione Roma Sud verso nord, verso Firenze, ci sono code a tratti, un'ora appunto il tempo di attraversamento del tratto.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

viaggiamo con Nina Zilli alle 15:15 in punto e dunque lo facciamo dalla Napoli-Salerno, dove il traffico è intenso e rallentato tra Salerno e la barriera di Nocera verso Napoli. Andiamo anche in A4 sulla Torino-Trieste, a Milano-Est verso Milano code, mentre sulla A9 la Lainate Como Chiasso, le code sono per l'attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. In A10 tra Bordighere e Ventimiglia verso Ventimiglia code a tratti, sull'Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso nord code a tratti, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, e poi un incidente proprio in questo momento risolto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code a tratti tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna, un'ora per percorrere il tratto, tra Cattolica e Riccione verso Bologna 1 chilometro per incidente, code all'uscita di Cattolica da Ancona, a tratti tra Pesaro e Valle Rubicone verso Bologna, a tratti tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, 45 minuti per percorrere il tratto. Tra Roseto e Teramo verso Ancona un incidente, altre code, siamo ancora in A14 a Vasto Sud in uscita in entrambe le direzioni, tra Termoli e Pescara Sud verso Pescara 1 ora e 30 minuti, code anche a Termoli in uscita in entrambe le direzioni.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccola la brezza estiva che aspettiamo a quest'ora, è un tuffo nelle estati passate, quelle che hanno così segnato in qualche modo tutte le estati, hanno segnato la nostra vita, la vita di ognuno di noi. Un pezzo, cominciamo con questo, è di un maestro, di un cantatore straordinario, però è una reinterpretazione del 2001, poi un vero tormentone, proprio un tormentone vero e proprio del 2018 e poi ancora un altro tormentone del 2002. Buon ascolto.
0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.

0: La ricordate? Anche la coreografia di questo vero e proprio tormentone ante litteram 2002, A Sere He, Las Ketchup, e poi il capolavoro di Franco Califano, Un'estate fa, interpretato dai Delta V, e ancora Takagi e Ketra, c'è Giusy Ferreri, Amore e Capoeira. Questi i pezzi che abbiamo ascoltato ricordando le estati passate. Allora, siete in tanti a scriverci al 348 103 1010. Elisabetta, Pierluigi stanno percorrendo la 1 direzione sud per le sospirate ferie, poi ancora in viaggio dalla Basilicata verso la Toscana, ci fate sempre compagnia, però hanno avuto qualche difficoltà ad ascoltarci e quindi ci stanno ascoltando dal telefono. Grazie per la musica e le informazioni, Francesca. E ancora innesco 1 code sin dall'inizio, autogrill 7 km di coda, Elisa. Ancora ciao Raiso Radio, Valentina e Raffaele da Montefiascone Viterbo, in viaggio da stamattina alle 11 da Bologna direzione Orvieto sulla 1, vi seguiamo sempre durante i nostri viaggi. E poi seguono ringraziamenti e per le preziose informazioni. Per fortuna le code erano solo in direzione nord, cari saluti a tutto il team, la redazione e i radioascoltatori. In tanti ci state scrivendo anche per sapere la situazione sulla Salerno Reggio Calabria, e quindi andiamo sulla A2 del Mediterraneo, dove ci sono code a tratti tra Atena Lucana e Polla direzione allacciamento Fisciano a Trenta, e ancora code a tratti tra Lamezia Terme e Falerna Lamezia Terme in entrambe le direzioni, traffico intenso direzione nord, rallentamenti a tratti tra Lamezia Terme e Falerna, e ancora traffico intenso tra Lauria Nord e Buonabitacolo Padula in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.
3: Rai Isoradio.

Jealous Lover è un guaio, l'amante geloso, Rolling Stones. A proposito, avete mai avuto fidanzati, fidanzate, mariti, mogli, amanti gelosi o gelose? Fatecelo sapere, 348-103-1010. Un po' di gelosia va bene, però poca, proprio poca poca, un pizzichino. Viaggiamo sempre in vostra compagnia, ora siamo nel traffico lento verso Milano, ma da Reggio Calabria a San Gregorio arriveremo a Domodossola. Grazie per le vostre informazioni, Paolo e Maria Pia. Chiara e Domenico invece ci scrivono, salutiamo anche loro, poi ancora Alessandro che ci chiede della Salerno-Reggio Calabria. Ci torniamo subito, ma prima ci fermiamo sulla Venezia-Trieste, tra Duino e Trieste-Lisart verso Venezia Code, poi sulla 2 del Mediterraneo traffico intenso tra Lauria Nord e Buonabitacolo-Padula in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30, code a tratti tra Lamezia Terme e Falerna, Lamezia Terme in entrambe le direzioni, traffico intenso in direzione nord più che altro, rallentamenti a tratti tra Lamezia Terme e Falerna e ancora code a tratti tra Atena Lucana e Polla in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. Andiamo anche sulla 18, la Messina Catania, qui ci sono code a Taormina in uscita verso Messina e anche a Messina Sud in direzione Messina, code per incidente invece sulla 20 Messina Palermo tra Messina e Messina Boccetta direzione Palermo. Sulla 12 la Genova Rosignano, rallentamenti e code tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova, statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti tra Colico e Val Madrera direzione Monza.

con Rihanna fino alle 15:54 minuti. Tanti messaggi al 348 103 1010. La dottoressa Paola che ci dice: sto andando a Roma Sud sulla 1, possibile sapere se ci sono code, a che altezza, grazie. E anche Pino che ci chiede invece la situazione sulla 14 direzione Ortona. Daremo a tutti le notizie che state cercando. Ci fermiamo adesso però sulla 22 del Brennero. Rallentamenti e code tra Bolzano Sud ed Affi, carreggiata sud. Code tra Carpi e la 1, carreggiata sud, 4 km. Questo a proposito della 22. In A1 le code sono a Milano Sud verso Milano, tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. E ancora code a tratti tra Firenze e Scandicce, la variante di Valico verso Bologna, 35 minuti. Un'ora tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, a tratti le code tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Firenze, anche qui un'ora. Code a tratti sulla variante di Valico tra Aglio e la variante il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna. Un salto anche sulla Napoli-Salerno, dove il traffico intenso è rallentato, direzione Napoli tra Salerno e la barriera di Nocera.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: C'è anche Fabri Fibra con Emma in questa antidroga, le 16:07. Allora riprendiamo il viaggio dalla 4, la Torino-Trieste, per confermare le code per il traffico verso Milano. Siamo a Milano Est. Sulla 9 la Lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per l'attraversamento della dogana. Sulla 10 le code a tratti verso Ventimiglia a partire da Bordighera. Incidente, 2 km di coda sulla 12 tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Incidente sulla diramazione Padova Sud a Padova Sud in entrambe le direzioni. Code sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole verso nord, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso sud verso Ancona, tra Pesaro e Castel San Pietro verso Bologna 1:50, tra Pesaro e Cattolica verso Bologna code a tratti, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona code a tratti 45 minuti, 1:30 tra Termoli e Pescara Ovest direzione Ancona code a tratti. Attenzione poi sulla Caserta Salerno, qui ci sono code all'altezza della 1 direzione nord, cioè da Salerno verso Roma, traffico congestionato tra Maddaloni e l'Autosole verso Caserta, code a Salerno verso Caserta, code per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco, le code sono al Piazzale Italiano verso Chamonix con attesa di 1 ora.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Mangola, rondine, 16 e 16 minuti, le parole del Papa, 10 anni dal terremoto, sostenere la ricostruzione. Prego per i defunti, per le loro famiglie, per tutte le comunità coinvolte. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti, per le loro famiglie, per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. Queste le parole del Papa all'Angelus. E a proposito di ricostruzione, la scuola dove il 21 settembre il presidente Mattarella avvierà l'anno scolastico 2026-2027 è la scuola Sergio Marchionne di Amatrice, realizzata mettendo all'asta una Ferrari. Questa è stata la prima vera grande realizzazione ad Amatrice, lo ha detto Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma, in un punto stampa al meeting di Rimini, ricordando che le prime scuole del cratere sono state costruite proprio grazie ai privati. Il fatto che la risposta della comunità e della solidarietà sia stata così provvidenziale, ha sottolineato, non è secondario, ci insegna molto. La Ferrari messa all'asta era un modello uscito nel 2016, anno del sisma.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Rai

Altro pezzo forte di questa estate 2026, Gaia con Bossa Nostra, 16:25 minuti. Il nostro viaggio riparte dal raccordo a 4 a 5, qui rallentamenti code tra Albiano e la 4 sulla Venezia Trieste, code traffico tra Duino e Trieste Lisert verso Venezia, un incidente tra Duino e Monfalcone direzione Venezia e rallentamenti per traffico tra il raccordo Villesse Gorizia e Palmanova verso Venezia, rallentamenti, traffico intenso. Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti traffico tra Colico e Val Madrera in direzione di Monza, sulla A12 rallentamenti e code tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova, sulla Messina Palermo code per incidente tra Messina Centro e Messina Boccetta direzione Palermo, sulla Messina Catania code a Messina Sud in direzione Messina, Taormina in uscita direzione Messina. Sulla 2 del Mediterraneo code a tratti tra Atena Lucana e Polla direzione

con Irama fino alle 16.33. Ripartiamo dalla 1 a Milano Sud verso Milano Code, tra Parma e Fiorenzuola verso Milano Code, a tratti rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti e code. Code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna 35 minuti, un'ora tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti. Un'ora anche tra Frosinone e Valmontone verso Roma, code a tratti, 3 km traffico congestionato tra Caianello e Cassino verso Roma. Incidente sulla diramazione Roma Nord tra Roma Nord e l'autosole direzione Nord, variante di Valico tra Aglio e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti sulla Napoli-Salerno tra Salerno e la barriera di Nocera verso Napoli, rallentamenti. Sulla A4 a Milano Est verso Milano code per l'attraversamento della dogana sulla A9, la lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code a tratti in A10 Bordighera Ventimiglia verso Ventimiglia. Ci chiedete la situazione sulla A12 a proposito dell'incidente al chilometro 14,5. Sono coinvolte 3 auto in corsia di sorpasso, le code sono di 4 km, Recco Genova Nervi direzione Genova.

di questi giorni, NEC 16:40. In tanti ci state scrivendo dalla 14 Adriatica e volete avere informazioni, allora la percorriamo tutta da nord a sud. Partiamo dal tratto Bologna-Borgo Panigale, innesto a 1 verso nord, dove ci sono code, le code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, tra Pesaro e Castel San Pietro verso Bologna 1 e 50 minuti, quindi quasi 2 ore per poco più di 100 km, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona code a tratti 45 minuti, incidente, un tamponamento tra 3 auto sulla corsia di sorpasso e 3 km di coda tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona. Code a tratti poi tra Termoli e Pineto verso Ancona 1 e 30 minuti. Andiamo anche sul tratto urbano della 24, dove ci sono rallentamenti per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Ci trasferiamo poi sulla Caserta Salerno, perché all'altezza della 1 in direzione nord, cioè da Salerno verso Roma, ci sono code anche a Salerno verso Caserta, traffico congestionato e code tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Attenzione a Bologna sulla Complanare tra la nuova Bazzanese e Bologna Casalecchio direzione nord, un incidente. Tra Foro del Monte Bianco le code sono al Piazzale Italiano verso nord, verso Chamonix, con un'attesa di 1 ora. Yeah!

Physical Olivia Newton-John, ve lo ricordate il video 1981, lei in palestra tutta sudata, bellissima, in tutina davvero in perfetta forma, con diversi compagni di avventura che però non erano proprio in forma come lei e si allenavano in palestra. Anche molto comico questo video, io lo ricordo bene. Allora, sentite che cosa è accaduto in volo, su un volo American Airlines partito da Atlanta, Georgia, e diretto a Dallas, Texas. E quanto riporta la BBC, il computer portatile di un passeggero ha preso fuoco in volo. Il pilota ha segnalato un incendio in cabina nella parte posteriore dell'aereo al controllo del traffico aereo, affermando che gli assistenti di volo stavano cercando di spegnerlo. Credo che ci siano circa 4 o 5 passeggeri ustionati dal computer portatile, ha aggiunto. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Dallas, in Texas, personale di emergenza ha accolto il velivolo all'arrivo come da procedura. Un passeggero ha ricevuto assistenza medica direttamente sul posto. La Federal Aviation Administration avverte che le batterie al litio, comprese quelle dei computer portatili, possono surriscaldarsi a causa di diversi fattori, tra cui danni, esposizione all'acqua, sovraccarico, imballaggio improprio. La FAA ha registrato 58 incidenti verificatisi che sono stati appunto relativi, causati dalle batterie al litio dall'inizio dell'anno, caratterizzati da fumo, fuoco o calore estremo. Pensate, insomma, bisogna stare molto attenti perché è dietro l'angolo il pericolo che anche un computer portatile in volo, per queste ragioni che abbiamo appena ricordato, possa prendere fuoco.

0: Achille Lauro, 1969, uno sguardo a quanto accade sulla 22 del Brennero. Ci sono code per traffico tra Carpi e la 1, carreggiata sud 4 km, rallentamenti e code sempre in sud tra Trento Nord ed Affi. Attenzione poi in autosole perché è avvenuto da poco un incidente, siamo tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, un tamponamento tra due auto, le code a tratti tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, code a Milano Sud verso Milano e tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord, rallentamenti e code in direzione nord, dunque verso Bologna. Tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, ci ritroveremo subito dopo.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 17.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Siamo in attesa di collegarci ancora con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, che partirà un po' più tardi perché è in corso in questo momento il Gran Premio di Olanda, la Formula 1, e ancora non è terminata. Allora, vediamo cosa accade invece in strada. Ripartiamo dalla 12 perché, lo ricordo, è avvenuto un incidente qui, tre le auto in sorpasso coinvolte: Recco Genova Nervi direzione Genova, ci sono code a tratti tra Recco la 7 verso Genova, poi la situazione sulla A14 Bologna Borgo Panigale, Bologna San Lazzaro verso Ancona, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, a tratti tra Pesaro e Castel San Pietro verso Bologna 1 ora e 50 minuti, 45 minuti tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, incidente e 5 chilometri di coda tra Roseto e Val Vibrata verso Ancona, un tamponamento tra tre auto sulla corsia di sorpasso, 5 chilometri di coda Roseto Val Vibrata verso Ancona, e poi code a tratti tra Termoli e Pineto verso Ancona 1 ora e 30 minuti.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, un bimbo palestinese di 4 anni è rimasto ucciso in un raid dell'esercito israeliano contro un magazzino nella striscia di Gaza centrale. In Cisgiordania un 14enne è morto durante un attacco sempre israeliano in un campo profughi vicino a Nablus. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, la vigilia del vertice dei volenterosi, il presidente Zelensky sollecita nuovi aiuti per la difesa e annuncia che è pronto un piano di pace elaborato con Stati Uniti e Europa. Prevede il cessate il fuoco, una zona franca gestita da parti terze tra Russia e Ucraina e il ritiro delle truppe. Domani il 10° anniversario del terremoto che devastò Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto, 299 i morti. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha sottolineato la necessità di garantire la ricostruzione. Alla cerimonia ad Amatrice sarà presente la Premier Giorgia Meloni, che nella prefazione del volume Le pietre della rinascita presentato al meeting di Rimini rilancia sul fatto che fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione, un cambio di passo testimoniato dai numeri dei contributi concessi per la ricostruzione privata e dalla decisa ripresa di quella pubblica. Per troppo tempo, scrive la Presidente del Consiglio, rimasta bloccata. E ora la svolta nelle indagini sul bracciante pakistano di cui si erano perse le tracce in Puglia. La procura di Foggia indaga per omicidio dopo il ritrovamento del suo corpo senza vita. Sentiamo Tatiana Bellizzi.
2: Di Saddam, cittadino pakistano di 32 anni, si erano perse le tracce dallo scorso 4 agosto. Era arrivato nel Foggiano 5 anni fa e lavorava nei campi.
3: Sì, lui è assunto e già aveva permesso di soggiorno.
2: Da quel giorno il fratello e l'amico Kashif non hanno mai smesso di cercarlo. Anche ieri pomeriggio, quando hanno notato la sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone alle porte di Foggia. Il corpo senza vita di Saddam era chiuso nel portabagagli. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione, a riconoscerlo il fratello.
3: Lui conosciuto già aveva un anello e ha detto è proprio mio fratello. Ha vestiti che l'ho conosciuto.
2: Gli amici ci raccontano che spesso Saddam, quando serviva manodopera, accompagnava i braccianti che risiedevano a Borgo Mezzanone nelle campagne del Tavoliere. Non si esclude che l'omicidio possa essere riconducibile a questa sua attività. Il sindaco di Manfredonia chiede che venga fatta chiarezza.
4: Io penso che quanto accaduto è un grido ancora più forte, è un grido che chiede giustizia e chiede soprattutto verità.
1: Vasto incendio in una frazione nei pressi di Taormina, minacciate una decina di abitazioni. Gli abitanti sono stati messi in allerta per un eventuale sgombero. Il sindaco parla di una situazione tragica. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della A18 Messina-Catania. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco con degli elicotteri. Ed è in aumento il traffico per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi comincia le ferie in questa seconda parte di agosto. C'è una vittima fra Riccione e Rimini, dove il conducente di una moto è morto dopo aver violentemente tamponato un'auto incolonnata. Sugli spostamenti pesa il caro dei carburanti, con il gasolio arrivato sopra i 2,2 euro in autostrada. Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l'isola di Hokkaido in Giappone, lo ha riferito il Centro Sismologico Europeo Mediterraneo. Il sisma, spiega, si è verificato ad una profondità di 46 chilometri. Ad Assisi, oltre 50 madonnari da tutto il mondo celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Artisti di strada che dipingono con i gessetti direttamente sul suolo, dal 28 al 30 agosto realizzeranno sulla piazza inferiore della Basilica una grande opera collettiva e 40 creazioni dedicate al patrono d'Italia. Tra loro Kurt Fenner, inventore della pavement art tridimensionale. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR alle 18.

che dobbiamo dire, se non che questo pezzo è sublime. Dobbiamo ancora una volta ringraziare Lucio Dalla per aver creato questi capolavori. Mambo alle 17:19 su Rai Su Radio, di nuovo insieme dopo l'informazione. Tra l'altro l'ultima ora, Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Olanda davanti ad Antonelli e Russell. Allora, c'è Marco Mascia ora che si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 18 per raccontarvi quanto accade in strada, non poco per la verità, perché le notizie sono davvero parecchie questo pomeriggio di domenica, e poi la buona musica, direi ottima, direi meravigliosa, come nel caso del pezzo che abbiamo mandato poco fa. Raccordo A4, A5, rallentamenti e code tra Albiano e l'A4 sulla Venezia-Trieste, code tra Duino e Trieste-Lisert verso Venezia, tra Latisana e l'A28 verso Venezia, statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti tra Colico e Valmadrera direzione Monza, in A12 rallentamenti e code tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova, sulla Messina-Palermo le code per incidente tra Messina Centro e Messina Boccetta direzione Palermo è stata chiusa, uscita di Messina Boccetta direzione Palermo per questo incidente. Sulla 2 del Mediterraneo tra Atena Lucana e Polla in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta, code a tratti tra Lamezia Terme e Falerna in entrambe le direzioni, in particolare in direzione nord, rallentamenti tra Lauria Nord e Buonabitacolo Padula in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta.

0: tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, e tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Code anche tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima, sempre in direzione nord verso Bologna, e tempi di 25 minuti, così come tra Arezzo e Firenze Sud nella stessa direzione. In questo caso il tratto si percorre in circa un'ora. Code anche tra Frosinone e Valmontone per chi viaggia in direzione della capitale, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Spostiamoci ora invece sulla A14 Bologna-Taranto. Anche qui riscontriamo forti incolonnamenti a partire da Pesaro fino all'allacciamento con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia sempre verso nord, con il tratto che si percorre in circa 2 ore e mezza, quasi un'ora in più rispetto al normale. Mentre tra Roseto e Valvibrata segnaliamo che si sono formati 6 km di coda a seguito di un incidente da poco risolto, e il tratto che si percorre in circa 50 minuti, di conseguenza segnaliamo anche code in uscita presso la stazione di Roseto. Infine lievi incolonnamenti anche a partire da Vasto Sud fino a Ortona, sempre in direzione nord verso Pescara, con il tratto che si percorre in circa un'ora. Al momento queste sono le principali segnalazioni di traffico. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Clap your hands everybody if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Dito nella piaga su Raiso Radio, 17:36 minuti, notizia battuta dalle agenzie, anche un'ultima ora di Rai News 24, riguarda un incendio che sta minacciando le abitazioni a Taormina e sono in azione elicotteri e Canadair. Andiamo adesso sulla 22 del Brennero, perché ci sono code per traffico tra Carpi e la 1 carreggiata sud 4 km, rallentamenti e code anche tra Trento Nord ed Affi, sempre in carreggiata sud. Andiamo anche sulla Brescia-Padova, questa è una novità appena aggiunta, code per incidente tra Brescia Est e Brescia Centro, direzione Milano, traffico e code invece sul raccordo A4 A5 tra Albiano e l'A4, sulla Venezia-Trieste le code sono tra Duino e Trieste-Lisert verso Venezia, rallentamenti tra la Tisana e l'A28 verso Venezia, in A12 rallentamenti e code tra Deiva Marina e Sestri Levante, direzione Genova, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti tra Colico e Val Madrera, direzione Monza, sulla 20 la Messina-Palermo e chiusa l'uscita di Messina-Boccetta in direzione Palermo per incidente. Poi sulla 2 del Mediterraneo le code sono tra Atena Lucana e Polla, direzione allacciamento Fisciano a 30, code a tratti tra Lamezia Terme e Falerne in entrambe le direzioni e traffico intenso anche tra Lauria Nord e Buonabitacolo Padula, direzione Fisciano a 30.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Rai su Radio.

imbranato Tiziano Ferro, manca un quarto d'ora alle 18 e in autosola il traffico ancora intenso, ce lo testimoniate al 348 103 1010. Tra Parma e Fiorenzuola verso Milano code a tratti 40 minuti, incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, un tamponamento tra due auto, tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti e code, tra la 11 e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna code a tratti, tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze code a tratti 55 minuti, 40 minuti tra Frosinone e Valmontone verso Roma code a tratti. Sulla Napoli-Salerno, tra Salerno e la barriera di Nocera verso Napoli rallentamenti, sulla 4 a Milano Est verso Milano code, sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia code a tratti. In A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona code a tratti, tra Pesaro e l'Autosole in direzione nord code a tratti 3 ore, questo è il tempo necessario per percorrere 144 chilometri. All'uscita di Teramo in entrambe le direzioni code, tra Roseto e San Benedetto del Tronto verso Ancona code a tratti 55 minuti, rallentamenti tra Ortona e Pescara Ovest verso Ancona, Vasto Sud Ortona verso Pescara code a tratti 55 minuti, Bari Nord Bitonto verso Pescara, qui rallentamenti per un mezzo fermo.

Ultima di Ligabue, qualcosa per te. Sono le 17:55 minuti. Arrivano i saluti da parte di Giusy Panara. Grazie a Marco Mascia che si è occupato della parte tecnica. Tra pochissimo con voi Roberto Fragomeno a tenervi compagnia, a tenervi informati per le prossime ore. Prima alle 18 con Fabrizio Casinelli, la Top 20 Radio Corriere TV. L'augurio di un buon pomeriggio, di una buona serata e di un buon viaggio, sempre con Rai Isoradio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci puntualissimi con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento, indirizzo facilissimo online ogni lunedì a partire dalle ore 12, radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto a portarvi a scoprire quelle che sono le 10 posizioni della Top 20, la classifica del vostro settimanale di riferimento. Ci siamo lasciati ieri con The Bauscha in posizione numero 11, ripartiamo oggi per scoprire chi c'è alla numero 10, White Girl Wasted, lei è Anna.

In testa alla nostra classifica, la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay, questa settimana c'è Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Mi fermo qui con la classifica, ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Raiso Radio, sempre con le 20 posizioni, 20 brani, 20 dischi più ascoltati. Ogni lunedì a partire dalle ore 12 troverete online il vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Dopo Fabrizio Casinelli con la classifica del Radio Corriere TV, eccoci qui in studio in diretta a proseguire la nostra programmazione in questa domenica 23 agosto. Salutiamo Giusy Panara che fino a quest'ora ci ha informato, ci ha tenuto compagnia, Roberto Fragomeno, viaggeremo insieme fino alle 21, poi Davide Santirocchi a chiudere la programmazione per quest'oggi, c'è Marco Mascia in console e subito diamo uno sguardo alla viabilità. Oggi è una giornata ovviamente importante per quello che riguarda la viabilità nel nostro paese. Molti stanno tornando dalle vacanze verso casa e quindi andiamo a raccontare quello che sta succedendo sulle nostre strade e autostrade. Traffico intenso in A14 tra Vasto Nord e Ortona, direzione Nord Pescara, 35 minuti di tempo di percorrenza, poi rallentamenti tra Ortona e Pescara Ovest verso Nord, verso Ancona. Le code proseguono sempre in A14 tra Pesaro e la 1, quindi un tratto importante di circa 145 km, code a tratti per traffico intenso, tempo di percorrenza tra Pesaro e Bologna praticamente circa 2 ore e 30 minuti. Abbiamo code anche tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro, direzione sud Ancona. In A1 vediamo la situazione sulla Napoli-Roma, tra Ceprano e Valmontone verso Roma code a tratti, tra Arezzo e Firenze Sud, direzione nord e Firenze, 1 ora e 5 il tempo di percorrenza, tra la 11 e la variante di Valico, direzione nord code a tratti, code segnalate in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, code che riprendono tra Parma e Fiorenzuola verso nord, verso Milano, il tempo di percorrenza qui 30 minuti.

Mare, mare, ma cosa sono venuto a fare? Lui dice, canta in questo brano. Molti di voi invece stanno tornando dal mare, sono goduto, insomma, in tutti i modi: bagni, sole, passeggiate, camminate sul bagnasciuga, scherzi, giochi. Cioè, fantastico, cosa c'è da dire? Ci si porta dietro sicuramente dei bei ricordi e il profumo del mare ancora addosso. Buon rientro a chi ci sta seguendo appunto nel viaggio di ritorno dalle vacanze. Andiamo al nord-est sulla 4 Venezia-Trieste, rallentamenti, incidente tra Latisana e la 28 verso Venezia, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, Monfalcone Est verso Venezia, raccordo a 5 a 4, rallentamenti e code tra Albiano e la 4 verso la Torino Trieste, sulla 4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Est e Brescia Centro verso Milano, sulla 12 tra Deiva Marina e Sestri Levante verso Genova code, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga rallentamenti tra Fuentecolico e Val Madrera in direzione di Monza, sulla 15 Parma La Spezia code in prossimità della 1 in direzione di Parma, sulla 2 del Mediterraneo code tra Lauria Nord e Buon Abitacolo Padula verso la 30 e tra Lamezia Terme e Falerna in entrambe le direzioni ci sono code e rallentamenti tra le svincoli appunto di Lamezia Terme e Falerna in particolare. Questa è la situazione sulla 2 del Mediterraneo. Incidenti in A16 tra Candele e Lacedonia direzione Napoli, ha sbandato un'automobile, siamo al chilometro 124 800. In A3 tra Salerno e la barriera di Nocera verso Napoli, carreggiata nord, rallentamenti, code in A30 in prossimità della 1 da Salerno verso Roma. Tra poco torniamo in A1, tra poco torniamo in A14, per ora ci fermiamo, non è male, sulla costiera amalfitana.

0: È le 18.24, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per Italia, quindi gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Buonasera agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia e da Deglia alla Sala. Allora, per agevolare i rientri i camion non viaggeranno fino alle 22. Vediamo dove si concentra adesso il maggior traffico. È un'auto in panne in galleria, causa 3 km di coda sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Pineto e Fermo si impiega 1 ora e un quarto verso Ancona e proseguendo in direzione di Bologna la distanza tra Pesaro e il bivio della 1 Milano-Napoli si percorre in 2 ore e un quarto. Sulla 1 segnaliamo code a tratti verso Roma tra Ceprano e Valmontone. Inoltre tra Arezzo e Firenze Sud occorre 1 ora verso Firenze e più a nord verso Milano rileviamo ancora code a tratti tra Parma e Fiorenzuola. E ci sono code anche sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est per i rientri in città. Infine registriamo 1/2 ora di attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia. Per oggi è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Viaggia!

0: 18 e 28 minuti qui su Isoradio. Tra un attimo ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione meteo. Intanto però diamo uno sguardo a quelle che sono le notizie in autostrade, anche sulle statali, perché sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia, tratto chiuso tra Limone e il confine con la Francia, Fanghetto, in entrambe le direzioni. Chiusa al momento al confine con la Francia la statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia, appunto tra Limone e Fanghetto. Altre notizie dalla 4, rallentamenti per incidente tra Latisane e la 28 verso Venezia, code tra Duino e la barriera di Trieste, l'Isert e Monfalcone Est verso Venezia, code sulla 5 raccordo a 4 tra Albiano e la 4 verso la Torino-Trieste, code sulla Brescia-Padova tra Brescia Est e Brescia Centro verso Milano, sulla 12 tra Deiva, Marina e Sestri Levante verso Genova abbiamo code per traffico intenso, traffico anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Colligo e Valmadrera in direzione di Monza, sulla 15 code in prossimità della 1 in direzione di Parma. Ora ci colleghiamo con l'Aeronautica Militare. Buona serata al tenente colonnello Daniele Cesarini.
1: Buona serata e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, nuvolosità maggiore su aree in prossimità dei rilievi, in particolare dell'arco alpino centro-orientale, ma senza fenomeni associati e comunque seguiti da ampie schiarite per la sera. Passando al centro e sulla Sardegna, cielo sereno poco nuvoloso quasi ovunque. Al sud e sulla Sicilia, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le aree. Dal mattino seguente, foschie tendenti a nebbie lungo le coste tirreniche siciliane. Passando alle temperature, le minime domattina sono in aumento in Valle d'Aosta, nel Piemonte e nelle regioni tirreniche stazionarie altrove. Infine la ventilazione è debole o a regime di brezza ovunque. Da stasera la ventilazione si rafforza da nord sulla Puglia. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Raiso Radio.
7: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

18:35 dopo il meteo dell'Aeronautica Militare. Intanto sono scese in campo le squadre che stanno giocando questo match pomeridiano di Serie A, prima giornata, lo sappiamo, turno del campionato a Frosinone Juventus 0-0, a Venezia Lecce 0-0. I match sono cominciati veramente da pochissimo, circa 3 minuti. Vi terremo aggiornati nel corso del nostro viaggio. In A4 migliora un po' la situazione, risolte alcune notizie. Ora rimangono code per traffico tra Duino, la barriera di Trieste, l'Isère, Monfalcone Est verso Venezia, e abbiamo code anche sulla 5 raccordo A4 tra Albiano e l'A4 in direzione proprio della Torino-Trieste, mentre tra Desenzano e l'A21 in direzione di Milano anche qui ci sono code per traffico. Sulla 12 code per traffico tra Deiva Marina e Sestri Levante in direzione di Genova. Franchi High Energy nei prossimi chilometri su Isoradio, quelli che ben pensano.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai Su Radio.

Giovanotti Alfa, buon vento, 18:43 minuti, attenzione sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione nord Varese, abbiamo 2 km di coda per un veicolo in fiamma al chilometro 21 e 200. Sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova code per un mezzo fermo, tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova 3 km di coda, stessa situazione, un mezzo fermo in panne. Sulla 4 incidente appena segnalato tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia al chilometro circa 136, mentre segnaliamo al traforo Monte Bianco a Piazzale Italiano l'attesa verso la Francia di circa 30 minuti, non ci sono problemi invece dalla Francia in direzione del nostro paese. In A14 tra Pesaro e la 1 verso nord verso la 1 2 ore e 30 il tempo di percorrenza, poi code tra San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona, mentre più a sud in A14 tra Pineto e Fermo verso nord Ancona tempo di percorrenza 1 ora e 10, ovviamente la ragione è il traffico, ci sono code anche tra Vasto Nord e Pescara Ovest in direzione nord Ancona. Aggiornamenti dalla Serie A, sempre 0-0 tra Frosinone e Juventus, sempre 0-0 a Venezia in Laguna tra il Venezia e il Lecce.

tutti i miei giorni ti ritroverò. Raff, 18:55 minuti, primo gol della stagione per la Juventus, lo mette a segno Bremer, visto che il centravanti Kolomanin non segnava, ci penso io, è un difensore, ha fatto un bel gol di testa, quindi a Frosinone Juventus 1, Frosinone 0, sempre 0-0 al 22esimo tra Venezia e Lecce, questi due match di Serie A che si stanno giocando, poi stasera Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20:45. Torniamo alla viabilità sulla 8 tra Castellanza e Busto Arsizio verso Nord Varese. 2 chilometri di coda, siamo al chilometro 21.200, c'è un veicolo in fiamme dall'altra parte verso Milano. Abbiamo code per curiosi, code per incidenti in A4 tra Sesto San Giovanni e Tangenziale Nord di Milano verso Brescia. Sulla 1 tra Parma e Fiorenzuola verso Nord Milano, tempo di percorrenza intorno ai 30 minuti in questo momento. Mentre in A1 tra Frosinone e Valmontone verso Nord verso Roma, tempo di percorrenza 45 minuti. Ci sono code poi tra Arezzo e Firenze Sud, carreggiata Nord 1 ora il tempo d'attraversamento. Code a tratti anche tra la 11 e la variante di Vario, in direzione nord Bologna, sempre ovviamente per traffico intenso. Allora vediamo altre segnalazioni, andiamo a vedere le ultime dalla A14 tra Bari Nord e Bitonto verso Pescara, rallentamenti, c'è un mezzo fermo in panne tra Pineto e Fermo verso Nord Ancona, tempo di percorrenza 1 ora e 10, e poi tra Pesaro e la 1 direzione nord verso la 1, siamo ovviamente fino a Bologna, qui il tempo di percorrenza tra Pesaro e Bologna è di circa 2 ore e 30. Ovviamente le code sono tutte dovute al traffico intenso. Tra poco accendiamo la TV, seguiremo insieme i titoli del TG3, poi torneremo con la nostra diretta serale, Il Ritmo della Sera, a viaggiare insieme, a tenere aggiornata la situazione per chi è in viaggio in questa domenica 23 agosto.

0: Carburanti prorogato di un giorno fino a mercoledì lo sconto sulle accise. Dopo la lettera all'Europa, Schlein incalza il governo. Subito tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. Piante dosi, stop di 45 giorni e multa per la Sea-Watch. Non ha cooperato con la Libia. L'ONG replica, non collaboriamo con i criminali. Il governo può dire lo stesso? Zelensky, pronto un piano di pace concordato con USA ed Europa. Ritiro delle truppe in zona franca. Il presidente ucraino respinge le elezioni anticipate. Sarebbero uno tsunami. Stanotte è l'anniversario del sisma che 10 anni fa colpì il centro Italia. La preghiera di Papa Leone, fede e solidarietà sostengano la rinascita. Domani Meloni ad Amatrice. Trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano scomparso nelle campagne di Manfredonia. Le ipotesi, vendetta dei caporali o un debito con i trafficanti. Arriva Dog Stars, il thriller di Ridley Scott sui sopravvissuti a una pandemia. Il regista, guerra, clima e malattie. Col mio mondo post-apocalittico racconto il caos di oggi.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Abbiamo ritrovato questo disco mix, così si chiamavano, erano versioni estese di brani che poi c'erano anche come 45 giri, Stamp dei Brothers Johnson, 8 minuti dopo le 19, buona domenica sera a tutti, buon viaggio, Marco Mascia in console, Roberto Fragomen insieme fino alle 21, traffico intenso in alcune zone del nostro paese, traffico di rientro per esempio in A1 tra Frosinone e Valmontone verso Roma, tempo di percorrenza 45 minuti. Tra Valdarno e Firenze Sud, direzione nord Firenze 40 minuti, code e rallentamenti anche tra la 11 e la variante di Valico in direzione nord. Poi dalla variante di Valica Sasso Marconi, anche qui abbiamo code in carreggiata nord. Le code proseguono nel tratto tra Parma e Fiorenzuola verso Milano con un tempo di percorrenza intorno ai 30 minuti. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, code per un veicolo in fiamme. Siamo alla circa all'altezza del chilometro 21. Statale 148 Pontina, Tor de' Cenci verso Roma, code per incidente sulla statale 9, la via Emilia, tra Sant'Ilario d'Enza e Piacenza, in entrambe le direzioni ci sono rallentamenti, anche questi sono dovuti al traffico intenso, traffico che segnaliamo anche in questo momento sulla 4, siamo al nord-est, sulla Venezia-Trieste, ci sono code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert Monfalcone Est verso Venezia, code anche sulla Brescia-Padova tra Desenzano e la 21 verso Milano.

Gigù, 19:16 minuti qui su Isoradio. C'è stata una bella iniziativa ieri a Massa Carrara, sorprese e emozione ieri pomeriggio all'ospedale Apuane di Massa, siamo in provincia appunto di Massa Carrara, dove Loredana Bertè ha incontrato pazienti e operatori sanitari del reparto di oncologia nella sala della musica, accolta da tanta gente, ovviamente persone ricoverate, pazienti, ma anche personale, medici. Insomma, ha detto la Bertè: queste cose si fanno raramente, ma sono davvero felice di essere qui, vi voglio bene, spero che anche voi ne vogliate a me. L'incontro è nato da un'iniziativa dell'associazione Donatori di Musica, impegnata da anni a portare la musica nei luoghi di cura per favorire il benessere psicofisico e rafforzare il rapporto empatico tra pazienti ed equipe sanitaria. Quindi una bella iniziativa. Loredana Bertè, poi insomma sappiamo che tipo di personaggio è, insomma, trasmette energia e calore, quindi veramente il personaggio ideale per questo tipo di iniziativa, ma vanno bene tutti, è l'importante farle e organizzarle. Ci sono associazioni che appunto organizzano questo genere di cose, credo sia decisamente importante parlarne. Tra poco torneremo con tutti gli aggiornamenti in questa diretta serale di domenica sera. Stanno terminando i primi tempi sui campi di calcio, 1-0 per la Juventus sul Frosinone, ancora 0-0 invece tra Venezia e Lecce, siamo al 45esimo, quindi sta scadendo il primo tempo. Ora noi invece torniamo indietro nel tempo, un po' di anni fa, la ricorderete sicuramente, Venditti, ricordati di me. Ricordati.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rai Radio.

Il Green Day, 19:25 minuti, buona domenica sera a tutti, buon viaggio, torniamo alla viabilità con gli aggiornamenti, le ultime notizie, ripartiamo dalla A14, due ore tra Pesaro e Bologna in direzione nord, direzione 1, poi tra la variante di Vario e Sasso Marconi, direzione nord abbiamo rallentamenti, code tra la A14 e Modena Sud, direzione nord Milano e code tra Parma e Fiorenzuola, sempre in direzione di Milano. Attenzione però sulla 4, perché tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano verso Brescia il traffico è bloccato per un incidente, si sono formate code ovviamente in prossimità del blocco al chilometro 137-300, due auto coinvolte in questo incidente, siamo in terza corsia.

Stanno per tornare in campo Frosinone e Juventus, primo tempo 1-0 per la Juventus e Venezia-Lecce 0-0 i primi 45 minuti, poi questa sera Atalanta-Sassuolo a Bergamo e Torino-Milan alle 20:45. Si gioca anche in Serie B, Pisa-Padova 0-0, mentre il Verona conduce 1-0 su l'Ascoli, siamo al 31esimo del primo tempo, questo nei campi di Serie A e Serie B, mentre nel campo che noi seguiamo, che è quello della viabilità, insomma c'è traffico intenso come era previsto in questa domenica, sia in A14 sia in A1, andiamo per ordine. In A14 rallentamenti tra Lanciano e Pescara Ovest verso Ancona, code a Pescara Sud in uscita da entrambe le direzioni, code a tratti tra Pescara Nord e Fermo, carreggiata nord, 1:20 il tempo di percorrenza, tra Pesaro e Bologna direzione nord verso la 1, tempo di percorrenza circa 2 ore. Poi arriviamo in A1 e qui ci sono code tra

A14 Modena Sud in direzione nord Milano e code tra Parma e Fiorenzuola sempre in carreggiata nord verso Milano. Traffico bloccato sulla 4 tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, incidente coinvolte due automobili in terza corsia al chilometro 137.3 in prossimità del blocco. Ovviamente ci sono delle code al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano, l'attesa scende verso la Francia 15 minuti.

Sono le 19:39 minuti, buonasera a tutti, buona domenica sera, in viaggio all'ascolto di Isoradio. Ora torniamo agli aggiornamenti, ci sono delle situazioni che dobbiamo appunto approfondire, come quella della 4, da dove però arriva proprio ora una buona notizia, perché il traffico non è più bloccato tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano verso Brescia, quindi traffico non più bloccato, ci sono code per incidente, siamo appunto tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano verso Brescia, chilometro 137 e 300, code per incidente. Andiamo al sud, sulla 3 tra Salerno e la barriera di Nocera verso Napoli, rallentamenti in A30 tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, un chilometro di coda alla barriera di Salerno verso nord Caserta, anche qui code, anche qui per traffico intenso, mentre sempre in A30 da Salerno verso Roma abbiamo code in prossimità dell'autostrada A1. Questa è la situazione, cioè traffico intenso. Vediamo un po', anche ci chiedevano dei radioascoltatori sulla 2 del Mediterraneo gli ultimi aggiornamenti, traffico tra Lauria Nord e Buon Abitacolo Padula verso la 30, code anche tra Lamezia Terme e Falerna in entrambe le direzioni, code sempre sulla 30 tra Atena Lucana e Polla in direzione della 30, quindi traffico soprattutto in direzione nord, in direzione di Napoli, anche questo probabilmente traffico di rientro. Incidenti in A23 tra Udine Nord e Gemona Osoppo verso nord Tarvisio, siamo al chilometro 28 e 900, per ora non ci sono ripercussioni. Sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia abbiamo un chilometro di code, non ci sono altre segnalazioni in effetti dalla Liguria in questo momento, a traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano, l'attesa verso la Francia di soli 15 minuti.

Sono le 19:48 minuti, intanto cambia risultato anche a Venezia, dove il Lecce passa in vantaggio, quindi Lecce 1, Venezia 0, siamo al 56esimo, Gorter l'autore del gol, mentre in vantaggio anche la Juventus a Frosinone, una rete a 0, Bremer di testa. Questi due match che si stanno giocando in Serie A in questo momento, mentre in Serie B siamo nell'intervallo, Pisa-Padova 0-0, Verona-Ascoli 1-0. Invece per quello che riguarda la viabilità, abbiamo detto che non è più bloccato il traffico, l'incidente è risolto in A4, rimangono per ora code tra Sesto San Giovanni e tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Sulla 1 tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, anche qui code per traffico intenso, ancora in A4 la barriera di Milano Est, in entrata in città abbiamo code per traffico, code in A10 tra Burdiger e Ventimiglia verso Ventimiglia, al piazzale italiano al traforo del Monte Bianco l'attesa è di 15 minuti in questo momento, mentre rimane intenso il traffico in A14 tra Pescara Nord e Fermo verso Ancona, code a tratti nel tratto tra Cesena e la 1 verso Bologna, 1:30 il tempo di percorrenza, migliora un po' la situazione, poi le code in A1 tra la A14 e Modena Sud sono in direzione Milano. Arriva un classico di Cat Stevens, questo è Wild World.

Wild World con Cat Stevens alle 19:53 minuti qui su Isoradio. Allora torniamo agli aggiornamenti prima di cedere la linea alla TV. Tra poco ci saranno i titoli del TG1 come tutte le sere un po' prima delle 20. Andiamo un po' a vedere le ultime notizie anche per chi magari da poco si è sintonizzato su Isoradio. Abbiamo visto prima la situazione in A1 e in A14. Intanto siamo al sud sulla statale 7 via Appia, San Giorgio Ionico verso nord. Abbiamo rallentamenti perché viene segnalata la presenza di un veicolo in fiamme. In Sicilia sulla 20 a Buonfornello verso Palermo code anche alla barriera di Messina Nord, sempre in A20 in direzione di Messina sono code, queste dovute al traffico intenso. Sulla 18 Siracusa-Ragusa gela tra Noto e Cassabile verso Siracusa abbiamo code a tratti per traffico intenso. Sulla statale 9 via Emilia saliamo al nord tra Sant'Ilario Denza e Piacenza in entrambe le direzioni, anche qui ci sono rallentamenti, anche questi sono appunto dovuti al traffico intenso. Traffico intenso sulla 2 del Mediterraneo tra Lauria Nord e Buonapitacolo Padula verso la 30, code tra Lamezia Terme e Falerna in entrambe le direzioni e code tra Atena Lucana e Polla sempre in direzione nord, sempre in direzione della 30. Sono code dovute al traffico intenso. Tra poco l'informazione, tra poco i titoli del TG1.

0: Ucraina, Zelensky, ipotesi piano di pace con zona franca e ritiro delle truppe, ma avverte Putin, prepara una nuova mobilitazione, domani il vertice dei volenterosi. Italia chiede all'Europa di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, prorogato lo sconto carburanti fino al 26 agosto, opposizioni basta misure tampone. Multe, fermo di 45 giorni per la Sea-Watch, scontro con il governo, piante dosi, violate le norme nei soccorsi, l'ONG non collaboriamo con i criminali. Jacques Moretti arrestato per violenze contro la moglie Jessica, l'episodio 10 giorni fa, la coppia indagata per la strage di Cramontana. Tragedia Udine, auto si schianta contro un platano, muore una bambina di 11 anni, gravissima la sorellina di 4, ferito il padre. Difterite, si cerca il paziente zero tra i contatti della piccola morta a Palermo, gli esperti, fondamentale la vaccinazione pediatrica. In arrivo una nuova ondata di caldo africano al sud, attesi picchi sopra i 40 gradi, ancora piogge al nord e temperature in calo. La tragica notte del terremoto, 10 anni fa, distruzione e morte ad Amatrice, accumuli e arcuata del Tronto, 303 vittime, migliaia gli sfollati, la ricostruzione va avanti, 15.000 cantieri chiusi e 10.000 in corso, domani la cerimonia di commemorazione con la Premier Meloni.
1: Il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci, c'è il terremoto! C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio una mano, la prego!
3: Dove siete?
2: A Illica, Illica, Frazioni e Cumoli!
4: Sto terrorizzata, non so che cosa, siamo tutti da fuori, siamo tutti disperati!
5: Stanno le persone intrappolate, tre persone anziane dentro la casa!
6: Abbiamo gente sotto le macerie, il paese non c'è più.
7: Questo è l'inizio del TG1 a ricordare appunto la tragedia di 10 anni fa, 19:58, linea della regia, poi torniamo con altri aggiornamenti.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Human Nature di Michael Jackson dopo i titoli del TG1, le 20:03. Buona domenica sera a tutti, buon rientro per quelli che stanno tornando dalle ferie, dalle vacanze, da un periodo comunque di relax. Il traffico intenso sulla 1 e tra Frosinone e diramazione Roma Sud, il tempo di percorrenza in carreggiata nord di 50 minuti, poi code tra Valdarno e Firenze Sud direzione nord Firenze, code tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sempre in carreggiata nord, code tra la A14 e Modena Sud verso nord Milano e code tra Parma e Fiorenzuola, sempre in direzione di Milano. Arriviamo nel Milanese, attenzione sulla 4, di nuovo traffico bloccato tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano verso Brescia, un incidente al chilometro 138, il traffico è bloccato, c'è un'automobile coinvolta in questo incidente. In terza corsia si sono formate delle code in prossimità del blocco. Stare con...

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, Boogie's in my soul, raccordo Viterbo Terni, allo svincolo per la statale 205 a Merina verso Terni, corsia chiusa per un mezzo fermo in galleria, quindi si viaggia su una sola corsia in questo momento. Sulla statale 18 Tirreno Inferiore, a ponte sul Castro Cucco verso Reggio Calabria, abbiamo rallentamenti, qui c'è un mezzo fermo in panne. Sulla 18 Siracusa-Ragusa, code in questo momento tra Noto e Cassibile in direzione di Siracusa, mentre abbiamo code sulla 20 a Buonfornello verso Palermo e sempre sulla 20 alla barriera di Messina Nord verso Messina. Ci sono code per traffico intenso in A2, code tra Atena Lucana e Polla verso la 30, abbiamo code tra Falerna, Lamezia Terme e vediamo tra Lamezia Terme in entrambe le direzioni per traffico intenso, e code sempre in A2 tra Lauria Nord e Buon Abitacolo Padula in direzione della 30, appunto traffico intenso ancora sulla 2 del Mediterraneo. Sulla statale 9 la via Emilia, rallentamenti tra Sant'Ilario Denza e Piacenza in entrambe le direzioni. Sulla 12 tra diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra in direzione Genova, code per traffico intenso.

Siamo sulla 22 in questo momento, non ci sono qui segnalazioni in questo momento, andiamo a vedere invece la situazione sulla 14 tra Cesena e la 1 verso nord, verso la 1. Abbiamo 1:30 come tempo di percorrenza, quindi in direzione di Bologna, in direzione opposta tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro, direzione sud Ancona, code a tratti. In A1 tra la variante di Vali che sta su Marconi Nord verso nord rallentamenti, tra la A14 e Modena Sud verso Milano code a tratti, e poi la situazione sulla Milano, sulla Bologna-Milano in direzione Milano sta migliorando. In A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, anche qui code a tratti. In A14 vediamo prima la situazione tra Teramo e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, code a tratti. Sulla 24 tra L'Aquila Est e Assergi segnaliamo la presenza di un cinghiale, però forse al momento non ci sono segnalazioni, quindi questa è una segnalazione che riguarda qualche minuto fa, diciamo così, quindi possiamo, credo, archiviarla sicuramente. Sulla 3 tra Salerno e la barriera di Nocera verso Napoli abbiamo rallentamenti per traffico, in A30 in prossimità della 1 da Salerno verso Roma, anche qui code, anche queste sono dovute al traffico intenso, però devo dire che negli ultimi minuti la situazione è migliorata, rimane intenso il traffico sulla Napoli-Roma tra Frosinone e diramazione Roma Sud verso Nord e Firenze, il tempo di percorrenza è di circa 50 minuti.

sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, Bellano verso la Svizzera, è chiusa una corsia perché c'è un mezzo fermo in panne. Stessa situazione sul raccordo Viterbo-Terni, allo svincolo per la statale 205 a Merina verso Terni in galleria, anche qui c'è un mezzo fermo in panne. Sulla statale 9 la via Emilia tra Sant'Ilario Denza e Piacenza, in entrambe le direzioni abbiamo ancora rallentamenti. Di nuovo sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, tra Bellano e Piona verso la Svizzera, sono appunto segnati anche qui dei rallentamenti, questo uscendo fuori dai tratti autostradali. Mentre sulla statale 517 Bussentina, la stazione di Montesano, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per un incidente. Torniamo invece in autostrada, torniamo in A14 tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Porto Sant'Elpidio verso nord Ancona, abbiamo rallentamenti per traffico intenso. Poi tra Cesena e la 1 verso nord Bologna, code con tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti.

Angelina Mango, canto d'amore, terminate le partite, la Juventus ha vinto 1-0 a Frosinone con il Frosinone, ma alla fine un po' arrischiato con un palo proprio nei minuti di recupero del Frosinone, mentre colpo del Lecce a Venezia 2-1. Sì, va bene il calcio, ma voglio leggere un messaggio di una nostra amica radioascoltatrice che dice: salve, pensionata, vi ascolto la mattina mentre cammino e quando guido. Se avete la possibilità, parlate dei giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo a Taranto. Per questa città, per noi pugliesi, è un evento importante. Grazie alla nostra ascoltatrice che ci ha scritto, che ci ascolta al mattino mentre cammina per Taranto e insomma anche quando è al volante. Ha ragione, ci sono i giochi del Mediterraneo in queste ore a Taranto. L'Italia ha già un bel medagliere con 13 medaglie in testa, sono 3 d'oro, 8 d'argento e 2 di bronzo, quindi un ottimo risultato per l'Italia. Poi c'è la Spagna con 6, anzi la Turchia con 7, poi la Spagna con 6. Ha ragione la nostra ascoltatrice, vedremo di seguirli, quindi andremo in questa bellissima cittadina sul mare, appunto che è Taranto, per parlare anche nelle prossime ore dei giochi del Mediterraneo. Io ringrazio la nostra ascoltatrice di Taranto, ringrazio tutti gli ascoltatori che comunque ci hanno scritto in queste ore qui al 348 103 1010, molti in viaggio, molti di ritorno dalle vacanze. Sulla 30 tra Mercato San Severino e Salerno verso nord Caserta abbiamo 1 chilometro di coda in A3 tra Salerno e la barriera di Nocera verso nord Napoli, rallentamenti per traffico intenso. Ci sono ancora code in A11 tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Bisanzi. No, qui è segnalata la presenza di pedoni, scusate, al chilometro 26. Migliora la situazione ora in A1, abbiamo tra Fiorentina e diramazione Roma Sud, direzione Nord Firenze, code a tratti con tempo di percorrenza di circa 50 minuti. In A14 tra Cesena e la 1, direzione Bologna, tempo di percorrenza 1 ora e 30 minuti.

Solamente 48 minuti in questa domenica sera, in questo 23 agosto del 2026, prosegue il nostro viaggio, andiamo in A14, ora il tratto interessato da Code si riduce e tra Forlì e la 1, direzione Bologna, il tempo però è sempre 1 ora e 30 minuti, mentre sulla Napoli-Roma, tra Nanni e diramazione Roma Sud, verso Nord Firenze, tempo di percorrenza 50 minuti, ci sono code anche in A14 tra Val Vibrate e Porto Sant'Epidio, sempre in carreggiata nord e sono sempre dovute al traffico intenso. Mentre sulla Bologna-Milano, sulla 1 verso Milano, la situazione sta migliorando in questi ultimi minuti.

È domenica 23 agosto, le 20:52 minuti, qui in diretta in viaggio all'ascolto di Isoradio. Prosegue la nostra programmazione con tutti gli aggiornamenti. Vi abbiamo raccontato una domenica di amici in viaggio, di italiani in viaggio, molti viaggio di rientro, ma è moltissimi che sono partiti per le vacanze. Quindi c'è stato e c'è tuttora un certo movimento sulle nostre strade e autostrade, movimento che tra poco vi racconterà Davide Santirocchi, che sarà con noi fino a mezzanotte e mezzo a chiudere la programmazione per questa giornata. Max Gambino ora in console, saluto Marco Mascia, fino adesso appunto è stata la parte tecnica. Da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, buon viaggio, a domani sera.

Moby Dick, questa è la canzone di Banco del Mutuo Soccorso che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Buonasera, ben trovati all'ascolto di Raiso Radio. Roberto Fragomeno ci ha lasciati pochi minuti fa, Davide Santirocchi vi accompagna fino a una certa ora, insomma fino a mezzanotte e 30 o giù di lì. Siete su i 103.3 di Raiso Radio, anche se ormai le frequenze sono diverse e appunto diversificate, però l'importante è essere appunto con noi per avere tutte le informazioni. Noi cerchiamo di darvele in maniera tempestiva, non sempre ci riusciamo, ovviamente lo sappiamo. Allora, qual è la situazione in questo momento? La situazione è che ci sono ancora difficoltà sulla 14 Forlì Bologna Fiera, questo tratto di circa 60 km, poco più, con un tempo stimato di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, quindi ci si muove davvero molto lentamente verso nord. Abbiamo code anche tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio, sempre in carreggiata nord. In questo caso non abbiamo il tempo di percorrenza. Al traforo del Monte Bianco l'attesa residua per chi dall'Italia viaggia verso la Francia di 15 minuti e la situazione sul lato francese è ottimale, non ci sono difficoltà di nessun tipo. Abbiamo ancora dei rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Interporto, Toscano Est e Vicarello in direzione di Firenze, sono segnalati per traffico intenso. Una coda anche qui per traffico sulla 30 tra Mercato, San Severino e Salerno in direzione di Caserta, code anche alla barriera di Salerno in direzione Caserta. Per quel che riguarda la 3, la Napoli-Salerno, abbiamo dei rallentamenti nel tratto compreso tra Salerno e Nocera in direzione Napoli. Questo è il quadro abbastanza completo, no? Tra poco faremo il punto anche delle tante notizie che riguardano le statali, spesso per il maltempo, insomma quello che è successo ieri e le giornate precedenti ha lasciato inevitabilmente delle difficoltà. Però insomma oggi è il traffico intenso, ci si muove in tantissimi. C'è anche un numero per i vostri messaggi, 348 103 1010, messaggi da digitare in sicurezza. Ma mentre siete alla guida c'è Maximilian Gambino alla parte tecnica, Davide Santirocchi con le notizie e con la musica e poi con i vostri messaggi. Avremo naturalmente anche il GR1 tra una mezz'oretta, ancora prima notizie meteo, insomma state con noi, viaggiate con tutte le notizie del percorso che state effettuando e soprattutto con le nostre canzoni. In questo caso abbiamo rispolverato un pezzo molto vecchio dei Coldplay, erano all'esordio con la loro Trouble.

Bruno Mars, questa è la sua Ma Soul, si era capito, l'ha ripetuto una sessantina di volte, 11 minuti dopo le 21, abbastanza tranquillo il fronte delle statali. Intanto diamo conto della fine dei rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Interporto, Toscano Est e Vicarello. Il traffico torna regolare verso Firenze. Sulla A30 le code all'altezza dello svincolo di immissione sulla 1 provenendo da Salerno sono terminate, restano quelle tra Mercato, San Severino e Salerno in direzione nord, quindi verso Caserta. La coda è ancora segnalata lunga 1 chilometro. Abbiamo detto abbastanza regolare il traffico, ovviamente ci si muove in molti anche durante questa serata, e così sulla statale 9 via Emilia i rallentamenti resistono tra Sant'Ilario d'Enza e Piacenza, siamo su entrambe le carreggiate con un traffico particolarmente intenso anche sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, in particolare tra Bellano e Piona verso la Svizzera ci sono forti rallentamenti. Abbiamo invece notizie che riguardano la 2 del Mediterraneo e sono appunto i rallentamenti che troviamo sul tratto compreso tra Lauria Nord e Bonabitacolo Padula verso nord, c'è questa notizia appunto che è ancora attiva sui nostri sistemi per il transito di parecchi viaggiatori anche sulla 2 del Mediterraneo. Diamo conto anche di quello che accade sui campi di calcio, perché oggi si giocano due partite, Atalanta-Sassuolo, l'Atalanta in vantaggio grazie a un gol di Raspadori che è arrivato al sesto minuto, l'altro match Torino-Milan, siamo al 26esimo del primo tempo, siamo ancora sullo 0-0 e siamo con Bungaro, i prossimi chilometri li spendiamo con qualcosa di particolarmente elegante, anche molto rilassante, belli attenti alla guida, comunque però fatevi trasportare dalla melodia di questa brisa morena.

Dire Straits, questa Solid Rock, 18 minuti dopo le 21, aggiorniamo le condizioni delle strade continuamente, ma in questo caso non vengono segnalate novità. Ricordo questo lungo tratto della 14 con code tra Forlì e Bologna Fier, non è tutta una coda, sono code a tratti, però il tempo per questi circa 60 km, 65, è un tempo elevato, insomma il dato che ci fornisce Autostrade per l'Italia è di 1 ora e 10 minuti per questo tratto appunto verso Bologna, verso la 1, verso nord, come tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio, dove restano le code in direzione di Ancona. Anche qui però non abbiamo i tempi di percorrenza, abbiamo invece lì valutazione dei prezzi ai carburanti. Lo so che non è, ormai sono prezzi da gioielleria quelli, no? Costa come il profumo al litro la benzina ormai. Allora, un nuovo aumento dei prezzi del carburante in pieno weekend di controesodo, questa è un'ansa battuta poco fa, appunto secondo quello che è il rilevamento di oggi, i prezzi dei carburanti in modalità self service, perché se no andiamo molto molto oltre, 2,08 per 2,08 per la verde, 2,128 centesimi invece per il gasolio, quello sulla rete autostradale, e il prezzo medio ai self insomma sta aumentando, aumenta come non lo so, continuamente. Però c'è una novità, un'ansa battuta poco fa ci parla di uno sconto che viene prorogato, lo sconto di 17 centesimi sulle accise soltanto sul gasolio sarà in vigore fino al 26 di agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito prorogando appunto lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge di 2 giorni, il 25 e il 26 agosto, anziché un solo giorno come annunciato inizialmente. Quindi dovrete fare evidentemente i conti col vostro pieno di carburante entro il 26, perché il 27 tac scatta qualcosa che aumenterà e farà aumentare, appunto scatta, vengono meno questi sconti sulle accise che almeno quelli che vanno a gasolio possono ancora sfruttare, per poco ma possono.

0: E siamo all'appuntamento medio come promesso. Buonasera al tenente colonnello Daniele Cesarin.
1: E buonasera e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord per cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni. Domani mattina dalla tarda mattinata nuvolosità maggiore su aree in prossimità di rilievi di tutto l'arco alpino con qualche fenomeno a carattere di rovescio o temporale locale in attenuazione già dal tardo pomeriggio. Dalla sera l'ulteriore aumento di nuvolosità sulle regioni occidentali porterà rovesci diffusi e temporali anche intensi che si estenderanno nel corso della serata anche sulla Toscana. Passando al centro e sulla Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque con aumento di nuvolosità nelle prime ore del pomeriggio associato a qualche rovescio temporale lungo l'Appennino centrale. Passando al sud della Sicilia, sulla Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le aree. Infine le temperature, minime in aumento in Valle d'Aosta, nel Piemonte e nelle regioni tirreniche, isole comprese, stazionarie altrove, mentre le massime domani sono in aumento al centro-nord, in Calabria e Sardegna, stazionarie altrove. Infine la ventilazione, i venti sono deboli o a regime di brezzo ovunque, dalla sera la ventilazione si rafforza da sud sulla Sardegna. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Fiorella Mannoia e la sua mariposa. Intanto un incidente si è verificato sulla Firenze-Pisa-Livorno, attenti tra Ponte Drea Ovest e la diramazione per Pisa in direzione Livorno al chilometro 57-600 è segnalata questa novità. Intanto sono terminati i primi tempi, quello tra Torino e Milan con un pareggio a reti inviolate, l'Atalanta invece in vantaggio grazie a gol di Raspadori sul Sassuolo. Tutto questo con secondo tempo che avremo modo di raccontarvi in qualche modo, almeno con i parziali.
1: GR. Una buona serata da Massimo Cecchini. È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Cran Montana, il locale della strage di Capodanno. È accusato di violenza sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone, 6 erano giovani italiani. Altra tragedia è quella del 24 agosto 2016, quando un violento terremoto colpì Amatrice e il centro Italia, 299 morti, è in corso una messa in ricordo delle vittime. Domani la commemorazione ufficiale alla presenza di Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Per troppo tempo è rimasta bloccata, afferma molto è stato fatto, ma ora l'Appennino deve rinascere. E a 10 anni dal sisma resta indelebile il ricordo di quella notte nelle voci degli abitanti, raccolte da Simone Zazzera.
2: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
3: Tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
2: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate, per fortuna siamo riusciti ad uscire.
4: Persone che urlavano, la matrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
5: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico, dove erano morte 5 persone, sono immagini che non mi toglierò mai.
1: Caro carburanti, il governo proroga fino al 26 agosto lo sconto sulle accise. Il ministro

0: Giorgetti, d'intesa con Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi, finanziato per 2 giorni con l'extragettito IVA legato all'aumento del prezzo del petrolio. Al vaglio dell'esecutivo ulteriori misure. E torniamo alla cronaca. Una bambina di 11 anni morta, la sorellina di 4 in condizioni gravissime, il bilancio di un incidente a Basigliano in provincia di Udine. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre, è uscita di strada e si è schiantata contro un platano. L'uomo è rimasto ferito. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica. Proseguono le ricerche dei dispersi nel naufragio di migranti al largo della Tunisia. 11 corpi recuperati, 3 persone mancano ancora all'appello e c'è un solo superstite. Sull'imbarcazione affondata al largo di Zarzis mentre tentava di raggiungere l'Italia viaggiavano 15 tunisini. Ancora cronaca, momenti di paura. Oggi pomeriggio in pieno centro a Bolzano, dove un ramo si è staccato da un albero secolare ferendo 3 persone, una in modo grave. Sono state tutte trasportate all'ospedale. E chiusura il meteo, tornano a salire le temperature in tutto il paese nonostante il passaggio di una perturbazione al nord. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin.
1: Nel corso del pomeriggio l'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa interesserà dapprima Piemonte e la Valle d'Aosta. Nel corso della serata si estenderanno a tutte le regioni settentrionali. Le temperature purtroppo sono ulteriormente in aumento. Le punte maggiori le avremo in Sardegna e in Sicilia, dove supereremo i 40 gradi.
0: Sono le 21:36 minuti, la linea torna a tutto il calcio minuto per minuto, il prossimo GR1 alle 23.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

C'erano praticamente tutti gli artisti italiani per questo rendezvous musicale dedicato naturalmente alle zone colpite dal terremoto. Ormai sono 10 anni, abbiamo sentito anche i titoli del GR1, questa Domani, Artisti Uniti per l'Abruzzo, e anche il Santo Padre ha appunto speso parole importanti per ricordare questa immane tragedia, queste vittime e appunto naturalmente l'opera di ricostruzione che il Papa si augura si riesca a portare fino in fondo. Allora andiamo a vedere quali sono le ultime notizie. Ce ne sono di positive: i rallentanzi, le code a tratti tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in A14 non sono più segnalate, restano quelle tra Forlì e Bologna Fiera con un tempo stimato di 1 ora verso nord, e anche al traforo del Monte Bianco sul lato italiano sono terminate le attese. Prima abbiamo segnalato questa situazione con un quarto d'ora di attesa prima di poter transitare, ora la situazione si è normalizzata. Abbiamo questo incidente da poco avvenuto sulla Firenze-Pisa-Livorno, ricordo, tra Ponte Drea Ovest e la diramazione per Pisa verso Livorno, lo segnaliamo al chilometro 57 600, vi invitiamo alla cautela. Il traffico rimane intenso anche sulla 30, la Caserta-Salerno, qui una coda di 2 chilometri ancora segnalata tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Ricordo anche i rallentamenti sulla 3, la Napoli-Salerno, tra Salerno e Nocera in direzione di Napoli. Queste le notizie dalle autostrade. La musica invece arriva dal nuovo lavoro dei Tokyo Hotel, un pezzo intitolato semplicemente Memory Lane.

Sono in fido di te, tra 9 minuti scoccano le 22, non ci sono più rallentamenti sulla 2 del Mediterraneo, erano segnalati tra Lauria Nord e Buonabitacolo Padula in direzione nord. Il traffico rimane intenso ma senza più rallentamenti. C'è invece un incidente segnalato da poco sulla 3 da Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Nocera verso Napoli, attenti al chilometro 42. Si è da poco verificato questo incidente. Abbiamo notizie invece dalla statale 18 Tirrenia Inferiore, dovuta ad un veicolo in avaria. Questo sta creando dei rallentamenti all'altezza di Ponte sul Castro Cucco verso sud, verso la statale 106 Ionica. Confermati i rallentamenti anche sulla via Emilia, la statale 9 tra Sant'Ilario Denza e Piacenza. In entrambe le carreggiate abbiamo dei rallentamenti, e poi sulla statale 36 della Goticoma dello Spluga tra Bellano e Piona. Anche qui resta un traffico particolarmente intenso con rallentamenti segnalati in direzione della Svizzera. Quindi queste al momento le novità, gli ultimi aggiornamenti. Salutiamo Piero che viaggia con noi, anche Antonio dice buonasera, speriamo che il gasolio arrivi a 10 euro al litro, voglio vedere proprio cosa succede, speriamo di no perché sarebbe evidentemente un problema grosso, più grosso di quando il gasolio è oltre i 2 euro come in questo momento. Ci sono i Savage Garden.

Rodman and Beck, il Savage Garden, quando mancano 4 minuti alle 22, è la terza vittoria su 3 partite delle azzurre della pallavolo a Göteborg. L'Italia ha battuto questa volta le padrone di casa della Svezia 3-0, 25-18, 25-23, 25-14 in appena 75 minuti. Cosa ha detto all'Agi Velasco? Possiamo fare meglio, ma è arrivato un altro 3-0. Abbiamo vinto nettamente il terzo set, mentre nel secondo abbiamo faticato un po'. Va bene così, perché arrivare agli ottavi dopo aver giocato partite troppo facili non sarebbe l'ideale. Dobbiamo quindi ancora aggiustare qualcosa anche a livello individuale e riuscire a gestire meglio la stanchezza. Questo è il commento del commissario dell'Ital Volley femminile, Julio Velasco, dopo la terza vittoria in altrettante partite ai campionati europei. L'Italia, dopo la vittoria odierna contro la Svezia, si è garantita il primo posto nel girone con 9 punti. Il prossimo impegno delle azzurre, sempre a Göteborg, allo Scandinavium, è previsto per martedì alle 16. Affronteremo la Slovacchia.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

1982, i Clash, questa Rock the Casbah. 5 minuti dopo le 22, invece siamo al momento con alcune novità importanti, perché abbiamo delle code che si sono formate sulla 4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia. La causa, un veicolo fermo al chilometro 130. Invece sulla 10 si sono formate code lunghe un chilometro per lo stesso motivo, un altro veicolo fermo, in questo caso al chilometro 13. Il tratto interessato, quello compreso tra Arenzano ed il bivio per la 26, siamo in direzione di Genova. Abbiamo detto dell'incidente sulla 3, da poco accaduto tra Cava dei Tirreni e Nocera verso Napoli. Già stavamo segnalando dei rallentamenti su questo tratto, adesso diventano code quelle che troviamo tra Salerno e Nocera in direzione Napoli, aggravata naturalmente la situazione da questo incidente. Anche alla barriera di Nocera ci sono code in direzione di Napoli. Invece sulla 30 una coda di 2 km è segnalata tra Mercato San Severino e Salerno in direzione Caserta, a causa anche qui del traffico intenso. E poi ricordiamo il lungo tratto della 14 ancora interessato da code, quello compreso tra Forlì e Bologna Fiera, siamo in direzione nord, quindi verso la 1. Il tempo stimato su questo tratto di poco più di 65 km è di un'ora precisa, quindi questa è la situazione sicuramente più difficile. Intanto hanno ripreso a giocare le partite di Serie A, Atalanta e Sassuolo. Il Sassuolo ha pareggiato grazie a un gol di Odenthal, quindi si gioca il 65esimo minuto della partita, Atalanta 1 Sassuolo 1, ancora a reti inviolate invece la partita tra Torino e Milan al 62esimo, sono ancora solo 0-0.

0: Charlotte O'Shea, o semplicemente O'Shea, ma il suo cognome è O'Connor, e questo è il suo nuovo lavoro intitolato semplicemente Start of Summer. Beh, più che partire, sta terminando questa estate caldissima. Non so quante volte avremo ripetuto questa notizia del caldo. Bollino rosso, 18 città, 24 città, 37, cioè siamo stati veramente stoici nel riuscire. Allora, c'è da segnalare un doppio gol del Milan, un gol nel giro di due minuti ne è stato realizzato anche un altro, il Milan quindi è in vantaggio per 2-0. Il primo l'ha segnato Cissé e il secondo Rabiot, tutto questo al 64 e al 66 del match, al 66esimo minuto del match. Cioè, quindi il Torino con questa doccia fredda si era tenuto ovviamente abbastanza in gara, il Torino finora riuscendo a fare anche qualche contropiede importante, però alla fine il Milan ha ottenuto questo doppio vantaggio. Ed è cambiata la situazione anche tra Atalanta e Sassuolo, non sono più in pari perché l'Atalanta con Krstović ha siglato il 2-1, quindi qui si gioca il 72esimo minuto della partita e si è appunto con l'Atalanta in vantaggio, che appunto ha sovrastato almeno momentaneamente il Sassuolo. Un incidente è avvenuto sulla statale 11 Padana Superiore all'altezza di Urago d'Oglio, in entrambe le direzioni c'è la possibilità che si formino delle code. Anche sulla statale 7 Quader di Ramazzone Lago Patria abbiamo notizie di rallentamenti per traffico intenso proprio all'altezza di Lago di Patria in direzione della statale 7 Quader via Domiziana. Confermati i rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, sono tra Bellano e Piona segnalati verso la Svizzera. Sulla via Emilia i rallentamenti tra Sant'Ilario d'Enza e Piacenza in entrambe le carreggiate, e sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, qui a causa di un veicolo in avaria all'altezza di Ponte sul Castrocucco, vengono segnalati rallentamenti in direzione di Reggio Calabria. Queste le ultimissime dal mondo della strada. Noi ritorniamo invece alla musica come spesso facciamo. Prima però vi segnaliamo un pedone, attenzione sulla 1 tra la diramazione per Fiorenzuola e la fine complanare di Piacenza, pedone in carreggiata nord al chilometro 70. Un grande Lucio Dalla con la sua cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

U2, Streets of Dreams, nuovo lavoro per loro. 22:22 Raiso Radio, Davide Santirocchi il tizio che parla, con me c'è Max Gambino la parte tecnica. I vostri messaggi, salutiamo Michele che è in questo momento sulla A14 e mi si lamenta, giustamente vista l'ora, della coda che sta affrontando. È ancora questa difficoltà che troviamo tra Forlì e Bologna Fiera, è una coda a tratti verso nord, il tratto è di 65 km, il tempo stimato è di un'ora, quindi situazione con un movimento lento di chi viaggia in direzione nord sulla A14, però è rimasto questo l'unico tratto interessato dalle code, almeno questa è appunto la soddisfazione. Allora, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore è stato recuperato quel veicolo fermo in avaria e a Ponte sul Castro Cucco non sono più segnalati rallentamenti verso Reggio Calabria. E invece c'è un'ansia battuta poco fa nel corso della serata e ci parla di un tizio che è vestito da Superman e si unisce ai vigili del fuoco per spegnere gli incendi che stanno devastando il suo paese. È un ragazzo di 17 anni, è diventato per questo una celebrità in Indonesia. La storia è raccontata con un video. Questo adolescente si vede con questo costume da supereroe che spruzza acqua con una macchinetta. Ha ottenuto, pensate, 1 milione di visualizzazioni sui social e il governo indonesiano gli ha attribuito il titolo di eroe della foresta. E lui ha detto: sono felice di aiutare la gente. Questo il commento di questo giovane, appunto, con la voglia di dare una mano, ma anche il vestito giusto, perché il vestito, come dice, è il contrario di quello che dice la storia del monaco e del vestito. No, e qualche volta il vestito ti dà la forza. Insomma, questo vestito da Superman, ti pare che non doma un incendio?

tattici nucleari e la loro sorry, scusa, lo sento. Fra l'altro recentemente, proprio ieri, è uscito un nuovo lavoro insieme a Fabri Fibra intitolato Goya, quindi stiamo ascoltando due pezzi da questa band che si è evidentemente emancipata alla grande dopo una partecipazione a Sanremo proprio nel periodo subito prima del Covid. Poi ci fu appunto il blocco di tutto, la chiusura completa, quindi non poterono in qualche modo sfruttare quel bel momento della prima partecipazione a Sanremo e naturalmente hanno rimesso ovviamente le cose a posto dopo diversi singoli di grande successo. Ormai sono una delle band di punta della musica italiana. Torno sulla 4 per quel veicolo fermo tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, è stato spostato e la coda che si era formata in direzione Brescia è subito terminata. In sicurezza anche il pedone segnalato sulla 1 a Piacenza. Invece vi ricordo che sulla Firenze Pisa Livorno c'è ancora la segnalazione di questo incidente al chilometro 57 e 600. Siamo in direzione di Livorno tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa. Prudenti perché non è risolto e soprattutto non ci sono rallentamenti o code che indicano in qualche modo che c'è una situazione delicata, quindi sappiate comportarvi di conseguenza viste le informazioni che riuscite ad ottenere grazie a Raiso Radio. Sempre una coda di 2 chilometri, quella che troviamo sulla Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Salerno in direzione Caserta. Anche a Salerno ci sono code in uscita e ci sono code anche all'altezza dello svincolo di immissione sulla 1 provenendo da Salerno, questo la 30, la Caserta Salerno. Le code che cominciano a diventare lunghe perché sono su un tratto di oltre 10 chilometri, quelle tra Salerno e Nocera. Siamo sulla 3, Napoli-Salerno, verso Napoli c'è anche un incidente al chilometro 42 all'interno di questo tratto e si sono appunto sviluppate queste code che si stanno allungando ulteriormente. Per la 10 resta la coda tra Arenzano e il bivio per la 26 verso Genova, questa è motivata da un veicolo in avaria al chilometro 13 e poi

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Giochiamo a rivivere le estati passate, facciamo dei balzi temporali, passeremo nel 2006, faremo un salto anche a un paio d'anni fa e poi fino al 1964, dove troveremo qualcosa.

Catherine Spack, l'esercito del surf, 1964. Questo era un album intitolato Noi siamo i giovani, lo dice anche in un frammento di questa canzone. Canzone scritta anche fra gli altri da Mogol, quindi un incredibile, uscì in musicassetta, in appunto in vinile e musicassetta, non è mai stampata su CD, per trasferirla sui nostri sistemi ci siamo dovuti arrampicare veramente sugli specchi. Poi abbiamo ritrovato Alfa e Manu Chao con A me mi piace di un paio d'anni fa, e abbiamo iniziato questa sequenza di estati con ricordi legati a queste canzoni con Giulietta Venegas, che per la prima volta nel 2006, grazie a questa Me Voi che abbiamo ascoltato all'inizio di questa tripletta estiva, iniziava un percorso importante, perché era la prima volta che dal Messico finiva appunto in giro per il mondo con un successo, come diciamo noi, planetario. Allora, sono terminate le partite. Il Torino, nonostante abbia segnato un bel gol sul finale, ha perso per 2-1 contro il Milan. L'Atalanta ha battuto il Sassuolo per 2-1.

Figli delle stelle con Alan Sorrenti ed una versione completamente diversa dalla quella classica. Abbiamo ritrovato in viaggio comunque questo motivetto, come si diceva un tempo. Tra 8 minuti scoccano le 23, l'appuntamento con le notizie del GR1. Intanto aggiungiamo un'altra coda sulla 30, la Caserta Salerno. Tutto accade intorno a Salerno in questo momento, perché sulla Caserta Salerno c'è una coda di 1 chilometro tra Maddaloni e l'allacciamento con la 1 verso nord, verso Caserta. Code allo svincolo di Missione sulla 1 provenendo da Salerno, e poi abbiamo ancora la coda di 2 chilometri segnalata tra Mercato San Severino e Salerno in direzione nord verso Caserta. Questa è la fotografia dell'A30. Sull'A3 abbiamo anche un incidente che complica ulteriormente la situazione. Ora però, nonostante l'incidente, le code a tratti tra Vietri sul Mare e Nocera verso Napoli sembrerebbero essere terminate. Dico sembrerebbero perché qualche volta appunto rendono grigia una notizia che per noi significa che è ufficialmente terminata, e magari ne aggiungono un'altra diventando magari dei rallentamenti quelle code a tratti. Quindi vi tengo un po' in sospeso, però insomma sembrerebbe che questa coda verso Napoli sulla A3, la Napoli-Salerno, non ci sia più. Rimane segnalato comunque l'incidente tra Cava dei Tirreni e Nocera in direzione di Napoli al chilometro 42 e 100. Rimangono invece le code per la A10 dovute ad un veicolo in avaria tra Arenzano e il bivio per la 26, siamo in direzione di Genova, la coda è lunga 1 chilometro, il veicolo è stato spostato, questa è la novità, la coda però non è ancora defluita. E poi resta il lungo tratto della 14, quello tra Forlì e Bologna Fiera, con code a tratti segnalate in direzione nord dovute ancora al traffico intenso. Dicevamo, tra poco le notizie del GR1, e intanto è ufficiale, sulla A3 tra Vietri sul Mare e Nocera le code verso Napoli sono terminate. Diciamo, tra pochissime notizie del GR1 e poi torneremo a raccontarvi quello che accade sulle strade. Voi avete la possibilità, se fate una pausa dalla guida, di raccontarci qualcosa con un messaggio a 348 103 1010.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Caro carburanti, prorogato dal governo fino al 26 agosto lo sconto sulle accise, firmato dal ministro Giorgetti d'intesa con Pichetto Fratin, il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi finanziato per due giorni con l'extra gettito IVA legato all'aumento del prezzo del petrolio. Al vaglio dell'esecutivo ulteriori misure. 10 anni fa il terremoto che colpì Amatrice, il centro Italia, causando 299 morti. Era il 24 agosto 2016. In serata nel comune Rietino una messa per ricordare le vittime. Domani la commemorazione ufficiale alla presenza di Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Molto è stato fatto, dichiara la Premier, ma ora l'Appennino deve rinascere. In molti si sono rimboccati le maniche per recuperare la loro quotidianità, come Daniele Mosca, che ha riaperto la sua gelateria.
2: Resilienza è la parola d'ordine per chi lavora in questa terra matriciana. C'è chi ha aperto negli ultimi mesi e chi con tenacia, nonostante le difficoltà, va avanti come Daniele. La sua gelateria si trovava in centro ad Amatrice, ora ha riaperto in uno dei due centri commerciali.
3: C'è poca gente, quella poca che c'è non passeggia in queste strutture, cioè se ci va apposta perché deve andare dall'assicuratore, non è che fanno le passeggiate, quindi per me il lavoro è praticamente finito.
2: Non si è arreso?
3: Non ho reso perché io mi sono preso il furgoncino, vado a fare le feste di paese.
2: Una decina di ristoranti, più di 70 attività economiche, 22 strutture ricettive tra alberghi, agriturismi e B&B. Sono questi i numeri del commercio ad Amatrice a 10 anni dal sisma che ha distrutto tutto.
3: Io sono nato qui e io qui c'ho il cuore. Cioè.
2: Che sapore ha il tuo gelato?
3: È uno che mi chiedono molti, che feci prima del terremoto e che si chiama Sapore d'Amatrice, che ha vinto anche diversi premi anche a livello internazionale.
2: Isabella Di Chio, GR1.
1: Prima della cerimonia ad Amatrice, Giorgia Meloni parteciperà in video collegamento alla riunione della coalizione dei volenterosi sull'Ucraina. Sul tavolo il piano di pace e nuovi invii di armi a Kiev. Proseguono intanto gli attacchi russi, 2 morti e 5 feriti in un raid con drone contro un treno nel nord-ovest del paese. Altri 5 feriti nel bombardamento di uno stabilimento della multinazionale americana Mondelez nella regione di Sumy. Il Ministero dell'Interno italiano ha imposto 45 giorni di fermo amministrativo e una multa di 7.500 euro alla Sea-Watch, contestando la mancata collaborazione con le autorità. La ONG ha replicato di aver operato nel rispetto delle norme, difendendo la scelta di non coordinarsi con la Guardia Costiera libica, e ha annunciato ricorso contro il blocco. La cronaca ora. Momenti di paura alla Spezia sabato sera, quando un 15enne è stato ferito dal compagno della madre mentre tentava di difenderla. Il servizio di Riccardo Tivegna.
4: Il ragazzino in via Roma cercava di scappare, scalzo e sanguinante. Il convivente della madre, pochi attimi prima, in un appartamento che si affaccia su quella stessa strada, lo aveva colpito all'addome con un piccolo coltello. Pare che l'uomo stesse litigando con la sua compagna e probabilmente a lei era diretto il fendente. Ha centrato invece il figlio, che si era intromesso per proteggerla. L'aggressore non ha tentato la fuga, è stato bloccato dagli agenti delle volanti. A soccorrere il ragazzo, a chiamare il 118, un passante. Il soccorso da parte di Pubblica Assistenza e Croce Rossa, il trasporto in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, ferita che si è rivelata per fortuna non profonda. Non c'è stata operazione, resta ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione, condizioni giudicate stabili dai sanitari, non è in pericolo al momento e risulta vigile e cosciente.
1: Emergono nuovi drammatici dettagli sul pestaggio costato la vita a un senza tetto a Caserta. Un video diffuso oggi sui social mostra Guido colpito con calci e pugni anche mentre è a terra, sotto gli occhi di alcune persone che non intervengono. L'uomo è morto venerdì in ospedale per le ferite riportate. Il presunto aggressore di origine ucraina è stato arrestato. Dopo il sole torna il maltempo, una veloce perturbazione raggiungerà domani il nord per poi estendersi martedì alle regioni centrali con piogge temporali soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Sarà però una breve parentesi, da mercoledì torna l'anticiclone africano e con lui il caldo, temperature in forte aumento con punte fino a 37-38 gradi sulle isole in Calabria e Puglia. E con le temperature roventi di quest'estate la montagna è stata la meta più gettonata, non solo le Alpi, anche gli Appennini come in Toscana ad esempio. Ce lo racconta nel servizio Antonella Morelli.
5: La stagione è stata proprio per noi molto favorevole perché con il caldo che c'è stato ovviamente l'affluenza è stata veramente molto molto alta.
6: A San Marcello Pistoiese negozi aperti ed escursionisti pronti ad esplorare nuovi sentieri. La montagna pistoiese sorride in quest'estate. I bilanci definitivi non ci sono ancora, ma le presenze sono decisamente decisamente superiori a quelle del passato. Alberghi, case vacanze, agriturismi, dappertutto è stato difficile trovare un posto libero. È un turismo soprattutto italiano.
0: Siamo di Prato, quindi diciamo che siamo della zona.
7: Da dove venite?
8: Da Roma.
9: Oggi siamo qua a fare una passeggiata, ma poi volevamo andare verso il lago Scaffaiolo.
6: Non solo natura, la montagna pistoiese offre anche bellezze artistiche come la Pieve Romanica di Popiglio con il Museo Diocesano e il Ponte di Castruccio Castracani, ma una tappa d'obbligo qui è il Ponte Sospeso di Mammiano.
10: Molto bene, devo dire la verità, molto bello.
8: È stato divertente.
1: È tutto, la linea torna domenica Sport, prossimo GR a mezzanotte. Buon ascolto.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

un grido d'amore, quello che i Queen nel 1976 in un album intitolato A Day at the Race firmavano con questa Somebody to Love. 23:11 minuti, Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come ora Marco Mascia alla parte tecnica. Salutiamo anche Alessia, salutiamo Francesco, sono in molti quelli che, anche se non stanno e sono in viaggio, ci raccontano appunto alcune cose. Massimo da Aosta, poi anche Franco che è partito da Pescara, viaggio verso Torino, e raccomando a tutti gli ascoltatori che nel caso sentano la stanchezza di fermarsi, riposarsi e ripartire una volta che si saranno in qualche modo fermati per qualche minuto. Se è arrivato il momento di dormire, perché i lunghi viaggi ovviamente sono ore e ore di guida e quindi anche uno stress importante sia per la testa che per gli arti, se è arrivato il momento di fermarsi e dormire, fatelo in sicurezza, mai su una corsia d'emergenza, ma appunto in un'area di servizio, in un'area di sosta ad hoc, e fate quei 20 minuti che permettono di ripartire in tutta sicurezza. Se viaggiate invece in compagnia, mollate il volante se è arrivato il momento, perché lo sentite che insomma la stanchezza prende piede, e sarà sicuramente una guida più consona quella di un altro compagno di viaggio che si mette alla guida. Allora, qualche buona notizia: risolto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa, non ha creato né code né rallentamenti in direzione di Livorno, è comunque risolto. Risolto anche quello sulla A3, la Napoli-Salerno, al chilometro 42 era segnalato tra Cava dei Tirreni e non c'era barriera in direzione Napoli, il traffico, abbiamo detto, è già da un po' tornato regolare. E non ci sono più le code sulla 10 tra Renzano e il Bivio per la 26, anche qui dopo che è stato spostato il veicolo fermo che aveva dato vita a queste code, il traffico torna finalmente regolare anche in direzione di Genova. Non migliora la situazione invece sulla 14 tra Forlì e Bologna Fiera, traffico ancora molto intenso e code segnalate in direzione nord. Terminati i disagi sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, il traffico è tornato regolare verso la Svizzera. Anche sulla via Emilia non sono più segnalati rallentamenti all'altezza di Piacenza, e anche quelli sulla statale 7 quater diramazione Lago Patria, erano rallentamenti all'altezza di Lago Patria, sono terminati. C'è un problema sulla statale 655 Bradanica, abbiamo dei carichi dispersi all'altezza di Leonessa verso la statale 16 Adriatica, si sono sviluppati dei rallentamenti. E ancora segnalato invece l'incidente sulla statale 11 Badana Superiore, non crea code o rallentamenti, comunque cauti all'altezza di Urago d'Oglio, più o meno al chilometro 205 di questa statale, perché l'incidente non è ancora risolto.

0: È tornato James Blunt, questa è la sua Tastes Like Summer, brano che arriva dopo 4 anni di silenzio, nonostante abbia riscosso un successo incredibile in primavera per quel tour tutto sold out nei palasport britannici. È uno dei migliori cantautori che dagli anni 2000 ci sta accompagnando ogni tanto con qualcosa di particolarmente bello, come in questo caso questo nuovo lavoro. Allora, finalmente possiamo archiviare la coda sulla 30 tra Mercato, San Severino e Salerno, era segnalata verso Caserta per traffico intenso anche all'uscita di Salerno. Non ci sono più le code segnalate poc'anzi. Invece sulla Roma Civitavecchia improvvisamente fa capolino un animale, non sappiamo che razza d'animale sia, sappiamo che tra Aurelia e Civitavecchia Nord in direzione nord, più o meno al chilometro 55, è segnalata questa presenza di cui dovrete tener conto. E poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo già che in questo momento viaggia sulla A4, splendida serata per viaggiare, minaccia brutto tempo, però al momento regge. Questa è la considerazione meteorologica che fa questo amico. Salutiamo anche Elisa che dice: fate compagnia per il breve tratto tra Versilia e Prato Ovest, un'oretta di viaggio insieme. Grazie Elisa per la fiducia nell'affidarti a Raiso Radio. Noi in questo caso ci affidiamo a un brano storico, di quelli che insomma vanno ascoltati con grande attenzione, perché dentro c'è un vero e proprio mistero.
1: E noi e lei, tra noi vorrei, non so

Carol G e questa Viajando per il Mondo, 23:30 minuti, viaggiamo per il mondo, andiamo a Lucca, insomma Lucca fa parte del mondo e c'è questa notizia bella battuta dall'Ansa che ci parla della città di Lucca, appunto, che ha raggiunto il nuovo primato mondiale per un'infiorata veramente da record, pensate, ben 4.233 metri lineari, questo è il grande tappeto di arte effimera realizzato lungo l'intero perimetro delle mura urbane. Ha superato il precedente record di 3.939 metri stabilito invece nel 2022 nella città messicana di Humantala. Tutto questo accade al Festival d'Arti Effimere Guinness Edition Lucca 2026,

iniziato a lavorare direttamente sulle mura, dando progressivamente forma alle diverse composizioni. Per ore i cittadini e i tanti visitatori e turisti accorsi hanno potuto assistere alla nascita delle opere e percorrere l'anello urbano, osservando le differenti tecniche utilizzate, quindi questa infiorata da record a Lucca.

Feels like I'm falling in love, mi sento come se mi stessi innamorando. I Coldplay qualche anno fa firmavano questo brano che abbiamo ritrovato alle 23:38 minuti. Salutiamo anche Lucia che non ci ascolta in viaggio, lei è stanziale, lo confessa. Abbiamo detto che quelli stanziali, diciamo, sono abusivi, però insomma li accettiamo tutti. Salutiamo Lucia che fra l'altro sta rammendando una cosa che se prende si buttano le cose ormai, invece no, c'è ancora l'arte del rammendo, quando ovviamente la stoffa può essere in qualche modo rammendata. Bella questa cosa, grazie per aver condiviso con noi questa tua attività. E poi salutiamo Mario che dice: ma ancora stiamo così sulla Bologna-Bari-Taranto? E lo so, l'ora è tarda, ma tra Forlì e Bologna-Fiera non proprio code, ma rallentamenti se ne trovano ancora in direzione nord, il traffico è rimasto intenso. D'altro canto questo weekend si sono mosse 21 milioni di persone, molte delle quali appunto la stragrande maggioranza in macchina, e quindi è chiaro che ce ne sono ancora alcuni. Poi fra l'altro era stato un weekend particolare, molti tornavano dalle ferie avendole terminate, molti partivano per le ferie avendole aspettate più degli altri ed essendo appunto ora in vacanza al posto di quelli che invece c'erano la settimana scorsa. È un cambio di stagione in qualche modo, è un po' come si fa con l'armadio. C'è stato un momento in cui sulla Torino-Trieste si è verificato, c'è stata una coda motivata da un veicolo in avaria, ma è durata il tempo di mezza canzone tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, e il sistema ci assicura che il traffico ora è tornato regolare in direzione di Brescia. E allora noi torniamo agli anni 80, primo disco per Luca Carboni, dentro c'era questa.

Laura Pausini, un buon inizio, e noi invece diciamo una buona fine, un buon finale, perché poco prima del giornale della mezzanotte posso dare la buona notizia della fine di tutte le code sulla A30 alla Caserta Salerno. Fin qui erano queste le difficoltà che incontravamo, oltre alle code a tratti sulla A14 che rimangono segnalate tra Forlì e Bologna Fiera in direzione nord, in direzione della 1. Abbiamo detto anche di questo carico disperso all'altezza di Leonessa sulla statale Bradanica verso la statale 16 Adriatica, ancora possibili dei rallentamenti su questo tratto. Arriviamo al giornale della mezzanotte con qualcosa di veramente speciale firmato da David Bowie, poi ci saranno i Negrita con un altro pezzo molto recente ma davvero molto bello. Ci ritroviamo dopo le notizie del giornale radio.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburanti, il governo proroga lo sconto sulle accise mobili e il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi, la riduzione su gasolio fino al 26 agosto. Amatrice, 10 anni dopo, oggi la visita di Giorgia Meloni nel comune simbolo del sisma che devastò il centro Italia. La premier rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione, in mattinata la videoconferenza con i volenterosi sull'Ucraina. Tregua, zona franca e ritiro delle truppe, il piano di pace per Kiev elaborato con Stati Uniti e Unione Europea, lo annuncia il presidente Zelensky che chiede 300 Patriot. Migranti, il ministro Piantedosi ferma la Sea-Watch, violate le norme sul soccorso in mare, stop di 45 giorni e multa da 7.500 euro. La ONG, non collaboriamo con i criminali libici, e annuncia ricorso. Cram Montana, Jacques Moretti arrestato per violenze contro la moglie Jessica, la donna è ricoverata in ospedale. Torna il maltempo al nord, ma è una breve parentesi, a metà settimana temperature di nuovo in aumento, 37-38 gradi su isole Calabria e Puglia. Debutto da compositore per Anthony Hopkins, a 88 anni arriva il suo primo album, Life is a Dream, l'attore premio Oscar e la mia autobiografia in note. Calcio, Serie A, buona la prima per Milan e Juventus, Formula 1 in Olanda, vince Norris davanti ad Antonelli, fuori dal podio le due Ferrari, europei di pallavolo, le azzurre non si fermano. Buonasera da Massimo Cecchini. Un provvedimento atteso è arrivato alla vigilia della scadenza del precedente. Il governo ha prorogato lo sconto sul diesel che scadeva proprio oggi ed è già al lavoro su nuove misure per contenere i rincari del carburante.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro, di poco più bassi ma comunque superiori ai 2 euro i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E i carburanti non sono l'unico tema sul tavolo della politica, si discute appunto anche di extra profitti delle imprese petrolifere e legge di bilancio.
4: Oggi i contribuenti pagano 21 miliardi di tasse in meno. Fratelli d'Italia ricorda quanto già fatto in 4 anni di governo per confermare che la maggioranza proseguirà sulla stessa strada, guardando dopo gli sgravi per i redditi più bassi al ceto medio. Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
5: IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, detassazione totale delle tredicesime e cashback sulle spese sanitarie immediato.
4: La Lega però non esclude anche un prelievo straordinario su banche e compagnie petrolifere. Tasto su cui battono le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles sugli extra profitti, dice Elly Schlein dal PD. Il governo introduca autonomamente una tassa. Angelo Bonelli, AVS.
6: In 4 anni le società energetiche hanno realizzato profitti per 80 miliardi di euro, mentre le famiglie italiane diventano sempre più povere.
4: I 5 Stelle aggiungono un'altra richiesta, un passo indietro sulle spese per il riarmo. Quanto al taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 2 giorni e per Italia Viva solo una presa in giro. Lucio Bondi, GR1.
7: Polizia?
8: Se c'è stato un terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
7: Qua ancora in atto il terremoto.
9: Qui è un paese che non c'è più. È un dramma. So che anche a Cumo lì la situazione è simile e io so che fa.
10: Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più. E sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto.
11: Piano, piano, piano, piano. Piano, piano.
12: Amarella!
13: Dai, dai! Dai!
14: Dai! Abbiamo sentito proprio il crollo e io pensavo di dover uscire
0: cioè ero rimasta col vecchio orientamento della casa di poter uscire dalle scale, non mi ero reso conto che dal terzo piano eravamo crollati fino a terra.
2: Suoni e parole che ci riportano al passato. Erano le 3:36 del 24 agosto 2016. Nel cuore della notte la terra tremò per pochi interminabili secondi. Una scossa molto violenta, magnitudo 6, Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, case sbriciolate, strade cancellate, persone che nel buio chiamavano aiuto e scavavano tra le macerie. All'alba parve poi la dimensione della tragedia, le vittime furono 299. 10 anni dopo quei suoni e quelle voci riportano ancora quella notte. Nel pomeriggio Amatrice ricorderà quel giorno funesto. Alla commemorazione parteciperà anche la Presidente del Consiglio.
12: Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione del 10° anniversario del terremoto che ferì profondamente il centro Italia ad Amatrice, uno dei borghi simbolo della devastazione lasciata dal sisma del 24 agosto. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori, scrive la Premier nella prefazione di un libro dedicato alla ricostruzione del territorio e rivendicando l'impegno del governo sin dal suo insediamento, portato avanti con determinazione e caparbietà, spiega, per imprimere dopo tanti rinvii e false partenze un'accelerazione dei lavori in quello che definisce il più grande cantiere d'Europa. Molto è stato fatto per la Presidente del Consiglio, ma altrettanto resta da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Nei numeri ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli, lo stato attuale, 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi per la ricostruzione privata, la maggior parte negli ultimi 3 anni. Vogliamo rispondere, sottolinea Giorgia Meloni, a quella domanda di futuro che ci viene rivolta da chi è nato e cresciuto in quei luoghi e vuole tornare a viverli. Carla Macrellino, GR1.
2: E le celebrazioni sono già iniziate in serata con cortei, una fiaccolata e la messa per ricordare le vittime.
13: Oggi ricordiamo chi abbiamo perduto e quella notte che ha diviso la nostra storia in un prima e in un dopo.
14: Accumoli, con una fiaccolata e una messa, ha ricordato le sue 11 vittime del terremoto. Speranza e disperazione qui camminano insieme.
15: E lei come lo vede il suo futuro?
16: Sotto ansiolitici.
17: Noi amiamo questa terra e cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui, anche magari nelle casette. Proprio la terra che ci dice di non andare via.
14: La ricostruzione ha sicuramente accelerato, ma 6 abitanti su 10 ancora vivono nelle sistemazioni provvisorie, i prefabbricati, e il 20% dei cittadini è seguito dai servizi sociali.
18: Qual è la vostra paura più grande?
19: Quella che avevo dall'inizio. Morire qui dentro le sale.
14: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
2: E 10 anni fa, lo avete sentito nella nostra copertina, fu Papa Francesco a esprimere vicinanze e poi visitare le popolazioni colpite dal terremoto. Adesso è Leone XIV a ricordare le vittime e le loro famiglie. Al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, il Pontefice ha rivolto un pensiero anche alla ricostruzione. Le sue parole:
20: ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte, 8 minuti, un altro anniversario, quello dell'indipendenza ucraina, e per l'occasione alle 13 riunione della coalizione dei volenterosi. La Premier Meloni parteciperà in videocollegamento mentre il Presidente Zelensky torna a parlare di una possibile soluzione diplomatica.
21: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento, con l'ex ministro della difesa Fedorov silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati arrestati per questo. E la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Nonostante le parole di Zelensky, non sembrano esserci progressi sul piano diplomatico e le conseguenze della guerra si sentono anche sul territorio russo, la corrispondente.
1: Ancora centinaia di droni ucraini in territorio russo e ancora nel mirino di Kiev gli stabilimenti dei colossi del commercio online. Per il secondo giorno consecutivo sono stati colpiti gli impianti dell'Azov. Attacchi sempre più frequenti che mirano a mettere in ginocchio l'economia russa, al punto che perfino Putin ha riconosciuto le difficoltà che ne conseguono durante il congresso di Russia Unita, il partito di maggioranza, in vista delle parlamentari del 20 settembre. In un'intervista poi detto che Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo l'economia di Mosca e ha minacciato una risposta distruttiva. I negoziati di pace sono fermi da mesi. Per Putin dall'Ucraina arrivano proposte inaccettabili. Intanto la visita a Mosca e Kiev degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner è stata rinviata, mentre non si ferma la diplomazia del Vaticano. È in arrivo a Mosca il segretario per le relazioni con gli stati, l'arcivescovo Gallagher, che a luglio era già stato a Kiev e a settembre è previsto il ritorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa per la situazione in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Altro conflitto è quello tra Stati Uniti e Iran. Resta ridotto il traffico nello stretto di Hormuz, mentre sta per scattare quello che la Casa Bianca ha definito il D-Day economico per Teheran, con la minaccia di nuove sanzioni. Ma la Repubblica Islamica non arretra. Per il ministro degli esteri Araghchi è un film già visto. Il presidente Pezeshkian ammette le difficoltà, ma assicura: non finiremo come il Venezuela. E restano aperti gli altri fronti del Medio Oriente. Nuovi raid israeliani su Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni. In Cisgiordania un 14enne palestinese è stato ucciso durante un blitz israeliano. Segnali di distensione invece tra Israele e Siria, con i colloqui in Giordania mediati dagli Stati Uniti per una de-escalation dopo i recenti bombardamenti. E torniamo alla cronaca. Fermata e sanzionata la nave della ONG tedesca Sea-Watch per aver violato le leggi di soccorso in mare. Lo ha deciso il ministro dell'Interno Piantedosi.
16: Un fermo amministrativo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro. Il provvedimento del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione umanitaria: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio. Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
22: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
16: Il nuovo fermo alla ONG tedesca, in un momento delicato tra Roma e Berlino sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
2: E sul fermo della Sea-Watch si accende lo scontro politico. Il ministro Foti difende la linea del governo: siamo in prima linea per la legalità e contro i trafficanti, le regole valgano per tutti, anche per le ONG. Duro Bonelli di AWS: impedire i salvataggi in mare, afferma, è un crimine contro l'umanità ed è ipocrita applaudire il Papa e poi fermare le navi. Ma AGDP Europa accusa invece il governo di usare il caso Sea-Watch per nascondere i fallimenti della politica migratoria. In Svizzera è stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, il locale della strage di Capodanno. È accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. I coniugi Moretti, lo ricordiamo, sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone e 6 erano giovani italiani. Ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia per un grave incidente stradale con una giovane vittima. Il servizio di Lillo Montalto Monella.
23: Una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 anni è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo lo schianto contro un albero dell'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre. Il papà, 45 anni, è arrivato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'incidente è intorno alle 15.30 sulla strada statale 13 Pontebbana tra Orgnano e Basiliano, coinvolta una famiglia di Udine. La macchina stava verosimilmente facendo ritorno nel capoluogo friulano quando, per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri, il veicolo sembra aver invaso autonomamente la carreggiata opposta, finendo contro un platano. Le due bambine viaggiavano sui sedili posteriori. In seguito alla collisione, la bimba più piccola è andata in arresto cardiaco traumatico ed è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita d'urgenza in ospedale, scortata da una delle tre pattuglie della compagnia dell'arma del capoluogo friulano. Poco dopo una fase di rianimazione, anche la sorella è stata portata in ospedale in condizioni disperate, ma è arrivata in pronto soccorso già priva di vita. La prognosi per la bimba resta al momento riservata.
2: E ancora scontro su Report. Gli eurodeputati di Fratelli d'Italia scrivono alla Commissione europea e respingono le accuse. Nessun attacco politico alla trasmissione né violazioni delle norme europee sull'informazione. Parlano di una narrazione della sinistra e accusa il programma di Sigfrido Ranucci di faziosità e di proporre inchieste basate su allusioni e supposizioni. Immediata la replica dei 5 Stelle: dovrebbero scrivere una lettera di scuse. Per il movimento, maggioranza e governo vogliono completare la colonizzazione della RAI, colpendo il giornalismo d'inchiesta del servizio pubblico. E andiamo al meeting di Rimini. Il lavoro e la sanità al centro del dibattito. Per il sottosegretario al lavoro Durigono occorre favorire flessibilità in entrata e uscita e l'attività primaria da mettere in campo già da questa legge di bilancio, ha dichiarato.
3: Investire in formazione specializzata per rispondere alle sfide del mondo del lavoro, a partire dall'intelligenza artificiale, è una delle priorità indicate dal sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, intervenuto al meeting di Rimini. Per farlo, ha spiegato Durigon, servono interventi che favoriscano il ricambio generazionale.
4: L'avvicendamento tra giovane e anziano del lavoro sarà l'attività primaria che dobbiamo mettere in campo in questo momento. Secondo me una flessibilità in uscita e in entrata può essere sicuramente la fase più importante da mettere in campo da qui ai prossimi mesi, anche in questa finanziaria.
3: Altro capitolo importante della legge di bilancio è rappresentato dalla sanità. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha sottolineato la necessità di costruire una sanità pubblica che sappia farsi carico delle persone più fragili. Centrale il tema delle risorse. Rocca, dal meeting di Rimini, lancia la proposta di lasciare fuori dai bilanci nazionali le spese per prevenzione e farmaci innovativi.
5: Che il governo vada in Europa a trattare per poter mettere il tema della prevenzione e dei farmaci innovativi non più come spesa corrente all'interno dei nostri bilanci, ma come vera e propria infrastruttura, consentendoci una maggiore flessibilità su quella che è la spesa corrente.
3: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
2: A Taranto, ai Giochi del Mediterraneo, bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri nella seconda giornata. Sono 22, di cui 10 ori. E al Fan Village sono lunghissime le file per acquistare il peluche della mascotte, il delfino che per la città dei due mari è un simbolo speciale.
6: Ionion è il delfino mascotte dei Giochi del Mediterraneo, ma per Taranto è molto di più, perché i delfini qui sono di casa e c'è chi organizza attività in mare proprio per studiarli e vederli da vicino. Monica Barnaba è il medico veterinario della Ionion Dolphin Conservation, che accompagna i gruppi
24: nel Golfo di Taranto. Il delfino è di casa, ci sono differenti specie di cetacei. Cosa bella è vedere ogni anno nuovi cuccioli. Questo ci fa comprendere che questi animali selvatici hanno trovato ambienti ideali per riprodursi.
6: Avete messo in campo un progetto internazionale molto importante.
24: Un centro per accogliere i tursiopi che vivono nelle strutture zoologiche. È un centro di recupero, il primo in Europa di questo genere, il secondo al mondo.
6: E in questi giorni file lunghissime al Fan Village allestito nel centro di Taranto, perché nessuno vuole andar via senza aver acquistato il simpatico peluche a forma di delfino.
25: La bambina vuole prendere Ionion.
26: Vi piace la mascotte?
27: Bellissima! Proprio
28: molto bella!
29: Un bel ricordo.
6: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il meteo: tornano a salire le temperature in tutta Italia nonostante il passaggio di una perturbazione a nord. Allora sentiamo le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin.
30: Nella prima parte della giornata cielo sereno su tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio l'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa interesserà dapprima Piemonte e la Valle d'Aosta. Nel corso della serata si estenderanno a tutte le regioni settentrionali. Le temperature purtroppo sono ulteriormente in aumento. Le punte maggiori le avremo in Sardegna e in Sicilia, dove supereremo i 40 gradi.
2: Stella del cinema e del palcoscenico e allo stesso tempo compositore, a 88 anni Anthony Hopkins raccoglie in un album la sua musica.
0: Lo conosciamo come un grande della recitazione, ma per Anthony Hopkins è stata la musica il primo desiderio, oggi realizzato con un album, Life is a Dream, che raccoglie 60 anni di composizioni orchestrali. Malinconia e nostalgia, ovvero lo strano e bizzarro dolore della vita, definizione dello stesso Sir Anthony, attraversano melodie spesso ispirate ai ricordi del Galles meridionale, dove Hopkins è nato e cresciuto, un'esistenza e allo stesso tempo un sogno, avvolto nei colori della memoria e degli affetti, come nei brani dedicati alla moglie o alla nipote. Accanto agli echi della tradizione, l'ampiezza dei suoni della Filarmonia Orchestra restituisce una sensibilità cinematografica. Sul podio il venezuelano Gustavo Dudamel, collaborazione nata anche grazie a un altro divo, Bradley Cooper, quando alcuni anni fa scoprì dal vivo l'Hopkins compositore, che ha ancora un desiderio, un suo concerto alla Carnegie Hall di New York. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Fabio Cardinali e Francesco Ciafardini. La linea va al GR1 Sport, da tutti noi buonanotte.
7: GR1 Sport.
8: Buonasera da Jacopo Barlotti. Subito il calcio, la prima giornata di Serie A. Comincia bene il Milan di Amorim, che in trasferta batte 2-1 il Torino. Il nostro inviato.
9: Veni, vidi, vici. Il debutto da tre punti del nuovo Milan di Amorim consegna la vittoria ai rossoneri in una gara che il Toro ha riaperto. Troppo tardi, è finita 2-1 con tre reti tutte nella ripresa. La prima ad opera del giovane Cissé, unico italiano schierato tra i titolari. Poco dopo, era il 21esimo, il raddoppio griffato Rabiot, entrato in campo poco prima insieme a Modric. Proprio lì la partita ha cambiato volto. Le idee del nuovo allenatore milanista si sono viste subito, un pressing asfissiante a cercare di intercettare ogni possibile pallone vagante, anche nell'area di rigore avversaria. Primo tempo chiuso sullo 0-0, con un 75% di possesso palla e 9 tiri in porta a 0 a favore degli ospiti. Dopo le reti realizzate appunto da Cissé e da Rabiot, il Torino ha cercato di riaprire la partita, sfortunato in occasione del palo colpito da Ngie, bravo ma tardivo Adams nel battere il portiere avversario Maignan. Era già il terzo minuto di recupero. Assistenza tecnica di Alberto Gaidano, Giovanni Scaramuzzino, GR1 Torino.
8: 2-1 dell'Atalanta contro il Sassuolo, colpo esterno del Lecce, 2-0 a Venezia. Alla Juventus basta un gol di Bremer nel primo tempo per battere 1-0 il Frosinone. L'inviato.
10: Macina gioco e occasioni soprattutto in un primo tempo dominato, ma alla fine basta un gol a rendere felice l'esordio in campionato della Juve. Lo timbra Bremer di testa al 22esimo su una pennellata di Conceição, un jolly che capita tra due chance fallite, una clamorosa porta vuota da Colomouani, un palo di Kalulu e un'infinità di discese a tutto gas. Di Conceição la palla del raddoppio sprecata malamente nella ripresa, troppo poco, un gol fatto. Luciano Spalletti.
11: Ne sbagli una, ne sbagli due, ne sbagli tre, ne sbagli quattro, ti dici bravo per sostenerti, però poi bisogna diventare un'altra roba su queste situazioni perché sono troppo facili.
10: Frosinone inerme nel primo tempo ma col cuore costruisce, alla fine sfiora un pari al limite dell'impresa, legno di testa di Calvani nel finale, prima anche due parate importanti di Vicario che esce per crampi. Alvini è soddisfatto.
12: Te la sei giocata al secondo tempo meglio del primo, hai avuto il coraggio, alla fine il risultato della Juventus è una vittoria meritata, però c'è da mettere dentro anche la nostra prestazione fatta di coraggio, di idee.
10: Da Frosinone con Jacopo Deodoro, Diego Carmignani, GR1.
8: Prima giornata di Serie A che si chiuderà in questo lunedì con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Formula 1 adesso in Olanda, il successo di Norris davanti ad Antonelli, quarta e quinta le due Ferrari. Il nostro inviato.
26: La regola della pole a Zandvoort non sbaglia mai, vince sempre chi parte davanti e stavolta è toccato a Norris McLaren, secondo successo di fila dopo Budapest, ma non è stata una gara lineare. Al primo via botto di Verstappen, l'eroe locale per la disperazione dei tanti fan, bandiera rossa. Al secondo via scatta meglio Antonelli, che guida la corsa fino a 20 giri dal termine, quando in crisi con le gomme viene passato da Norris, ma il bolognese col secondo posto riallunga nel mondiale.
27: Sicuramente è stata una domenica positiva, credo che le partenze sono state molto positive, bisognerà vedere e analizzare il perché ho fatto così tanta fatica nell'ultimo stint. Non è stata una gara facile, però P2 era il massimo che potessimo fare.
26: Sul podio ci sale anche Russell Mercedes, che si difende dal ritorno delle Ferrari di Hamilton, quarto, e Leclerc, quinto.
7: Paghiamo il prezzo della qualifica. Peccato, perché il passo era buono, il feeling con la macchina anche era buono, e alla fine una safety car non nel momento proprio ideale per me. Abbiamo pagato un po' il prezzo, se no penso forse un terzo sarebbe stato vicino, però è così.
26: Nel mondiale Kimi riallunga 59 punti di vantaggio sia su Hamilton che su Russell, e fra due settimane si va a Monza. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
8: Europei femminili di pallavolo, le azzurre battono anche la Svezia e conquistano la terza vittoria in tre gare.
13: Ancora un 3-0 per consolidare il primato nel girone. Davanti a 6.800 spettatori, record di pubblico per una gara femminile in Svezia, le azzurre domano le padrone di casa. Parziali a 18, 23 e 14. Anche nella terza sfida Velasco conferma Antropova schiacciatrice. Lei risponde con 18 punti, tra questi 4 ace. Importante il suo contributo in attacco e al servizio, paga inevitabilmente in ricezione. Non nel primo parziale però, quando l'Italia mette subito il turbo, spegne la Svezia e la sua stella. La Hawk. Sotto pressione la nostra nazionale nel secondo set, calo di concentrazione, le rivali crescono e le ragazze di Velasco affrontano forse il primo vero momento di affanno in questi europei. Sotto 20-22 recuperano grazie ai cambi e nel punto a punto finale, approfittando anche di qualche imprecisione della Svezia, chiudono il set col minimo scarto. Il terzo è un dominio, con l'Italia che svetta in ogni fondamentale. Dopo il giorno di riposo, martedì, la sfida con la Slovacchia. Manuela Collazzo, GR1.
8: E con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito, buonanotte.
14: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Sul finale sussurrato di questa Yesterday ritorniamo a parlare di viabilità dopo le notizie del giornale della mezzanotte. Allora, abbiamo notizie di due incidenti. Uno si è da poco verificato sulla 7 tra Busalla e Genova, Bolzaneto verso Genova. Lo segnaliamo al chilometro 112, non ci sono al momento ripercussioni. Anche sulla 24 è segnalato un incidente tra San Gabriele Colle d'Aria e Assergi verso Roma. Qui siamo all'altezza del chilometro 131 e 500 e neanche qui vengono segnalate conseguenze per questo incidente. Non ci sono più i rallentamenti sulla 14 tra Forlì e Bologna Fiera, il traffico è tornato regolare. Abbiamo ancora sulla statale 65 Bradanica la possibilità di incontrare dei rallentamenti per dei carichi dispersi all'altezza di Leonessa, in particolare per chi viaggia in direzione della statale 16 Adriatica. Queste le notizie, vi lascio con la musica di Raizo Radio e con Giovanna Insardi che vi accompagnerà durante la notte intorno all'una il prossimo GR che incontrerete poi ogni ora. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

bella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro Carburanti, il governo ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio fino al 26 agosto, prolungandone quindi la riduzione di 2 giorni. Il decreto firmato dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin sarà finanziato dall'extra gettito IVA legato all'aumento del petrolio. L'esecutivo è al lavoro per individuare ulteriori misure per far fronte ai rincari. Il conflitto russo-ucraino nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, vertice dei volenterosi. Il presidente Zelensky parla del piano di pace elaborato insieme all'Unione Europea e Stati Uniti, cessate il fuoco, zona franca e ritiro delle truppe, i cardini del piano. E il numero uno di Kiev chiede 9 armi per difendersi dagli attacchi aerei della Russia. Oggi nella riunione l'ufficialità di Francia e Germania, l'Italia dovrebbe approvare il nuovo pacchetto a settembre. Immigrazione, il Ministero dell'Interno italiano ha imposto 45 giorni di fermo amministrativo e una multa di 7.500 euro alla Sea-Watch, contestando la mancata collaborazione con le autorità. La ONG ha replicato di aver operato nel rispetto delle norme, difendendo la scelta di non coordinarsi con la Guardia Costiera libica, e ha annunciato ricorso contro il blocco. Arrestato Jacques Moretti, proprietario della Constellation di Clermont-Tonnerre, il locale della strage di Capodanno, è accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione del canton Vallese svizzero. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani. Sport, calcio, Serie A, buona la prima per il Milan, 2-1 a Torino, Juventus 1-0 con il Frosinone, Atalanta 2-1 con il Sassuolo e Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle romane con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1, il Gran Premio d'Olanda a Norris McLaren, la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Volley, gli europei femminili, terza vittoria consecutiva per le azzurre che battono 3-7-0 le padrone di casa della Svezia e blindano il primo posto nel girone. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti. Effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: estate con Raiso Radio.
1: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì lo sconto sulle accise sul diesel. Governo al lavoro su nuove misure per contenere i rincari del carburante.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro, di poco più bassi ma comunque superiori ai 2 euro i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nella notte attacchi ucraini in Russia, 2 bambini sono morti a Krasnodar a causa di alcuni detriti di droni caduti su un asilo. Colpite anche le regioni di Stavropol e Arkhangelsk, quest'ultima quasi 2000 chilometri dal confine con l'Ucraina. Secondo i media di Kiev si tratta di un evento senza precedenti. Il quotidiano francese Le Monde ipotizza che l'obiettivo dell'attacco potrebbe essere il cosmodromo militare di Plesetsk, uno dei principali siti strategici russi, ma non ci sono conferme ufficiali né da Kiev né da Mosca. Oggi la riunione della coalizione dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà in videocollegamento, mentre il presidente Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica al conflitto.
4: Esiste già un